0: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovol

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Umberto Aprea, che stamattina...
1: Ciao Umberto!
0: Alla nostra reazione Umberto Aprea, che stamattina era particolarmente prolifico nei messaggi, inviava messaggi in continuazione. Buona giornata Umberto, grazie mille.
1: È una cosa il privato, è una cosa insomma il pubblico.
0: È una cosa il pubblico,
1: no?
0: Esattamente.
1: Allora, grazie alla nostra redazione che come sempre ci informa su quanto accade in Italia e nel mondo. Buongiorno a tutti, sono le 7.01, siamo in diretta, non è mai registrato questo programma.
0: Sì, noi siamo sempre in diretta e poi la gente, sai come dice, stanno registrando.
1: Stanno registrando.

0: riparte come sempre il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Ci trovate anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. E Pippo, a noi piace sempre sentirvi così al volo al mattino attraverso sì. il nostro centralino
1: una
0: che riapre.
1: Una raffica telefonica. Sì. Noi apriamo il centralino. Anna Chiara è pronta con le unghie oggi di che colore? Bianche. Esatto.
0: No,
1: neutre.
0: Questo è il baby boomer, giusto?
1: Sì, sì,
0: è
1: un baby po' sfumato. Boomer, sì, un po' sfumato.
0: Letto ungheale rosa e poi la parte, diciamo,
1: che
0: della
1: cafonata.
0: Punta bianco. È
1: mamma
0: molto chic invece.
2: Allora, molto preparata, Adri, è molto.
0: Sono preparatissima, però io non la faccio più.
1: No, ragazzi.
0: Io ho le mani molto natural.
1: Il letto ungheale.
0: Letto bianco. Sì, sì. Il nuovo lusso.
1: Il letto ungheale.
0: Aspetta, voglio
1: che
0: dire una cosa.
1: Che cazzo è il letto ungheale?
0: Questo è il letto ungheale.
1: Ma o niente, per me uno solo, è quello che ho dovuto lasciare 2 ore fa.
0: No, è il letto ungueale, penso.
1: Oppure,
0: sì.
1: Che ne so, sul
0: il letto di rucola.
1: Sul letto di rucola,
0: il
1: un letto di purè di patate.
0: Di patate, sì, sì, sì.
1: Allora.
0: Pippo, questi sono i letti che contempla.
1: Sì, sì.
0: Invece noi oggi vi chiediamo e vi pregherei di utilizzare già lo 081-546-1212. Se oggi questa giornata fosse una parola, che parola sarebbe?
1: Bene.
0: Pensateci.
1: Allora, per me oggi felicità.
0: Felicità.
1: Felicità, sì.
0: Per
1: sì.
0: me è ricostruzione. Perché sto provando a rimettere insieme una
1: sì,
0: serie
1: sì.
0: di cose.
1: Per qualcun altro sarà stress, la parola d'ore. 081-546-1212. Chiamate adesso, ci dite la parola per riassumere la vostra giornata o la vostra parola d'ordine oggi. Che
0: potrebbe
1: so, velocità,
0: essere
1: velocità.
0: Velocità, caffè.
1: Lentezza, caffè.
0: Sonno, amore. Energia.
1: La tua parola
2: calma.
1: Qual è?
2: Calma.
1: E sangue
0: calma.
1: Freddo.
0: È anche magari diciamo una parola che vorresti fosse un sentimento che ti accompagnasse tutto il giorno.
1: Esattamente. Eh? Allora 081-546-1212. Se stai ascoltando la radio vuoi partecipare a questa raffica telefonica dove stanno già chiamando in tanti. Quando il nostro centralino si affolla, lo sappiamo già, va un po' in tilt. Però adesso ce la facciamo a sentire i nostri ascoltatori. Subito vediamo chi c'è. Alfredo.
0: Ciao Alfredo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno Alfredo.
3: Sì, la parola è
1: Vale.
0: E niente, ha messo giù.
1: Non so se è uno scherzo, no. Non so se è uno scherzo.
0: No, pensavo volesse darci un po' di, capito, di suspense.
1: Invece no, è caduta la linea.
0: Allora, andiamo da Marco allo 081-546-1212. Ciao Marco.
4: Ciao ragazzi, chi scrisse a voi?
1: Ciao Marco, qual è la tua parola del giorno oggi?
4: La parola di oggi, anche se un po' pesante, è orchite.
1: Orchite?
0: Ah, vabbè. L'orchite batterica?
4: No, no, l'orchite dall'altra parte.
1: L'orchite delle due palle così?
4: Esatto.
0: Sì, sì, ho capito, va bene.
1: Per due palle così. Va bene.
4: Tutto il giorno che piove.
1: Mamma mia.
0: Ok, ok. Ciao baci,
1: Marco,
0: baci,
1: grazie.
0: Ciao, ciao.
1: A te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Abbiamo Matteo, buongiorno.
0: Ciao Matteo.
5: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno, ciao Adriana, bentornata, come stai?
1: Bentornata Adriana.
0: Grazie,
1: come
0: sto
1: stai?
0: Bene, perché ero andata via?
1: Da dove poi bentornata, boh? Allora, Matteo.
5: Non mi stava proprio bene. Dimmi.
0: Ah, era rimasto. No, vabbè, è stato un giorno solo. Sì, sì, tutto a posto. Grazie.
1: È tornata un mese fa.
0: Grazie, però
5: davvero. Ma io ti sento tutte le mattine e non riesco a prendere sempre la linea.
0: Ah, lui ha approfittato adesso.
1: Se prende la linea.
5: Conta.
0: Vai. Hai detto bene,
1: va
0: bravissimo.
1: Bene. Matteo, qual è la parola che riassume la tua giornata?
5: Amicizia.
1: Oggi amicizia,
0: okay,
1: va bene.
0: Molto
1: grazie.
0: Bene.
1: Ciao, chischissa a te, buona giornata. 081-546-1212. Di nuovo Alfredo di prima. Ciao Alfredo.
0: Sì, Alfredo,
3: ciao,
0: allora.
3: Ragazzi, perdonatemi che è caduta la linea, ma non sono caduto io. La
1: sì.
3: parola di oggi è.
1: Ragazzi,
0: no,
1: allora
0: non è vero,
1: fa un
0: non
1: po'.
0: Scherzo.
1: Secondo me è Pica che fa il cretino.
0: Dai, Pica,
1: Alfredo,
0: dacci
1: veloci,
0: Alfredo.
1: Dai. Qual è la parola?
3: Speranza.
1: Speranza, grazie. Ciao,
0: ciao
1: Alfredo.
0: Alfredo, baci baci.
1: Ciao, chi a te? 081-546-1212.
0: Abbiamo Astrid. Astrid, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Eccoti, qual è la tua parola di oggi?
6: Capibara.
1: Capibara?
6: Sì.
1: Capibara, che significa?
6: Sono quel tipo di animali che vanno, di solito rispetto agli altri, viaggiano tranquilli, nessuno li nota, però vanno avanti inesorabilmente.
1: Vanno avanti, e tu oggi vai avanti inesorabilmente,
0: qui,
1: Astrid.
0: Sì, lo vedo.
6: Esatto.
1: Benissimo, allora vai avanti Astrid e noi ti salutiamo e ti accompagniamo.
0: È il più grande roditore vivente al mondo.
1: Il capibara.
0: Ah, il capibara, va bene, grazie per averci fatto scoprire una nuova parola.
1: Emanuela, buongiorno.
0: Ciao Emanuela. Daniela.
7: Buongiorno, buongiorno. Oggi la mia parola è celebrazione.
1: Di
7: è
1: cosa?
7: Il compleanno di mia figlia. Fa 29 anni e lo passa tutto al lavoro perché è un'ostetrica, quindi si fa il turno 7-19.
1: 7-19 il turno per sua figlia.
0: Però
1: quindi
0: tu comunque la stai celebrando, la stai festeggiando.
7: Io
0: perché è un giorno importante.
7: Si chiama Ginevra, tanti auguri Ginevra.
1: Auguri a Ginevra. Un saluto a Ginevra e kiss kiss a te Emanuela. Abbiamo anche noi un'amica che si chiama Emanuela che ha una figlia che si chiama Ginevra.
0: È vero, c'hai ragione.
1: Grazie mille, kiss kiss a te. Buona giornata, andiamo sotto la doccia.

0: mano.
1: Lasciatemi cantare.
2: Sono l'italiano.
1: Ragazzi, allora, adesso cantate sta canzone in macchina, riempiteci di messaggi vocali, che si se vogliamo sentire voi che cantate subito dopo.
0: Sì, perché sicuramente è una di quelle che si lascia cantare. Noi ve la suoniamo subito, Toto Cutugno dall'83 con l'italiano.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: italiano vero.
1: Addirittura.
2: Così, volevo fare il... Ieri sai che un tenore mi ha fatto gli auguri. Mi ha dato il messaggio che
1: canta. Ah, pensavo ti avessi fatto i complimenti.
2: Bellissimo.
1: Per come canti.
2: No, no, no, no.
3: Cantare.

0: sono.
1: Che Anna Chiara in mano.
2: Associatevi cantare.
1: Senti come cantano i nostri ascoltatori.
2: Con la chitarra in mano.
3: Dai a buongiorno Maria.
1: Maria.
4: Di malinconia.
1: Maria.
2: Con gli occhi pieni di malinconia.
1: Lasciatela cantare.
5: Lasciatemi cantare. Con la chitarra in mano.
1: Mamma mia. La chitarra
6: lasciatemi
1: in mano.
6: Cantare una canzone.
1: Allora sono accomunati questi ascoltatori tutti dal fatto che cantano tutti meglio di Adriana.
7: Figurati, certo.
6: In mano. Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
1: Allora ricordate bello, che bello. Anche Anna Chiara con la chitarra in mano faceva un concerto.
7: Sì, certo, come
1: dimenticarlo. Visto le immagini un po' di tempo fa. Era il concerto in la minore con concerto per chitarra in la minore con gambe aperte. A gambe aperte.
7: Perché, sì, Anna Chiara, perché è la postura di quando hai la chitarra in mano.
1: Non è una postura normale, è la postura di Anna Chiara. Anna Chiara spalanca le gambe. Che gradazione è? 90 gradi.
8: Quasi 180
1: gradi. Bravissima.
7: Va bene.
1: Straordinaria. Lei suona la chitarra con le gambe aperte a 180 gradi.
7: Mi dai il gancio per introdurre quello di cui vogliamo parlare nei
1: cosa,
7: prossimi
1: i gradi
7: minuti.
1: O la chitarra?
7: No,
1: o...
7: le competenze, le cose che ci piacerebbe imparare a fare.
1: Anna Chiara suona la chitarra.
7: Cioè, imparare a fare una cosa, cosa vi piacerebbe saper fare? Perché leggevamo la notizia di questo ragazzo di 18 anni che è tornato a scuola, ovviamente come 8 milioni e mezzo circa di studenti, ma aveva passato tutta l'estate a fare il pane di notte. Cioè lui voleva imparare qualcosa, voleva imparare un mestiere.
1: E quindi di notte
7: questo ragazzo davvero molto volenteroso ha deciso di imparare a fare il pane e quindi ha trascorso l'estate, anziché uscire con gli amici a 18 anni, si esce, si fa anche piuttosto tardi, a imparare a fare il pane e quindi ha fatto il pane tutta l'estate.
1: Ma tutti abbiamo avuto un amico, un fratello, cioè persone che anche la gioventù, l'adolescenza la vivono diversamente dalla massa, perché la massa dei ragazzi, la maggior parte, vogliono divertirsi, vogliono fare cose, però c'è
7: sempre quello che invece
1: già pensa al lavoro, a mettere dei soldi da parte, già a 16 anni prende quella via lì.
7: L'esigenza anche economica, potrebbe essere anche quella di avere una mini indipendenza già da subito. Quindi la domanda, ci è venuto in mente di farvi una domanda, che poi è uno dei miei pensieri anche fissi, cioè imparare a fare qualcosa. A me piacerebbe imparare a cucinare, ma seriamente.
1: Bene.
7: Cioè, per la serie, quello che trovo in dispensa, quello che trovo in frigo, riesco a fare anche un piatto buono. Invece io se non m'applico, se non compro tutti gli ingredienti, se non consulto mille ricette, non è che riesco a cucinare chissà quanto bene. A me piacerebbe fare un corso di cucina, imparare a cucinare.
1: A me piacerebbe utilizzare meglio la tecnologia. Imparare di più la tecnologia, anche degli smartphone normalissimi che utilizzo soltanto, penso, all'1% delle loro funzioni.
7: Abbiamo veramente in mano.
1: Se metti delle immagini in mano, non so montare un video. Invece,
7: per esempio,
1: tutti lo sanno fare.
7: Bella,
1: lo fanno
7: questa
1: molto
7: è un'altra
1: bene.
7: Bella competenza.
1: Mi piacerebbe saperlo fare.
7: Che sarebbe
1: ma non
7: carino
1: lo so fare.
7: Imparare. Allora, vi chiediamo: qual è la cosa che vi piacerebbe imparare a fare? Che sia anche un mestiere, oppure una cosa manuale.
1: La pasta fatta in casa,
7: per esempio.
1: Aggiustare l'auto,
7: sì.
1: Dipingere le pareti, qualsiasi cosa.
7: Vedi, ce ne sono di cose. Dai, vi aspettiamo. It's the

Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Yes,
1: yes. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Piazza Vuota, Emma con Fabri Fibra, antidroga su Radio Kiss Kiss. Adriana, allora, come siamo messi a cose da voler imparare?
1: Ci sono tante cose da voler imparare da parte di ognuno di noi. Andiamo un attimo da Angelo che è a Bari. Ciao Angelo!
2: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno anche a te.
0: Ciao Angelo, buongiorno.
1: È un onore parlare con noi.
2: Tu sei fantastica Adriana, hai una risata contagiosa.
0: Hai una risata contagiosa.
2: Pippo, grazie. Pippo è numero uno. Radio Kiss Kiss senza Pippo non esisterebbe.
0: Radio Kiss Kiss senza Pippo non esisterebbe. Grazie mille. Ricordiamolo a tutti, perché forse qualcuno l'ha dimenticato, ma comunque vabbè.
1: Non ho capito, Angelo, cosa volevi dire?
2: Con questa ruffianata ho meritato qualche gadget.
0: Hai fatto una bella ruffianata. Scherzo, ovviamente.
1: No,
0: Angelo,
1: vabbè,
0: grazie mille. Grazie per le belle parole che fanno sempre piacere.
1: Allora, tu invece vorresti imparare come me a cucinare bene. Perché ti dà quel senso di libertà, è vero, di indipendenza, di autoefficacia.
2: Allora, ti dico, ho passato un mese a casa perché non ho lavorato.
1: Ok.
2: Già lo sapevo fare, però diciamo che in questo mese, lavorando mia moglie, mi ho fatto trovare pronto, quindi il pranzo, la cena.
1: Bravo, ecco. Bene.
2: Però sempre ricette tradizionali, quindi non lo so.
0: Orecchiette con le cime di rapa.
2: Anche quelle, sì, anche
0: tradizionali,
2: quelle.
0: Tradizionali, riso, patate e cozze.
2: Anche se preferisco gli spaghetti con... le cime di rapa.
1: Ah, gli spaghetti.
0: Afacazza, la sa fare tua moglie?
2: Ma sì che la sa fare anche io.
0: Afacazza sarebbe la focaccia, lo ricordiamo.
2: La focaccia barese.
0: La focaccia barese. La birra, perché la focaccia si beve, si mangia con la birra, giusto?
1: Ma se fa la birra?
2: Mortadella e provolone.
0: Poi le cozze ripiene.
2: Le cozze ripiene, patate risecozze.
0: Patate risecozze. Ma scusami, ma... A prima mattina parlare di queste cose dovrebbe farmi voltare lo stomaco, invece mi fa venire fame.
1: Siamo svegli già da tre ore noi.
2: Siamo in due allora.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Allora, quindi ti piacerebbe imparare bene a cucinare, però comunque già ci hai provato in questi 30 giorni in cui non hai lavorato, no?
2: Sì, ma io già diciamo sapevo cucinare, però ti ripeto, cose elementari.
1: Elementari, poi, basilari.
2: Mi affido ai storia.
0: Senti, io so, la cavicchio in cucina, però dimmi la verità, Angelo, ti sei mai sentito? Però uso una parola, un termine che è brutto, però è la verità, perché quando non sai fare una cosa così mainstream come il cucinare, no? Che è una cosa che uno nella vita di tutti è mainstream come argomento, non ti senti un po' impedito?
2: Ma no, non direi, però mi piacerebbe approfondire.
0: Secondo me sei un po' impedito, non ti offendere.
2: Però mi piace.
0: No, impedito che ti metti davanti a un fornello e non sai che cacchio fare, non sei impedito.
1: No, però ha detto delle cose basic le
0: io ho amici
1: fare.
0: E fratelli, cioè mio fratello, se gli dai delle uova in mano, mio fratello Ernesto, dice fatti una frittata, non la sa fare.
1: Vabbè, ma perché? Proprio ha fatto anche di forma mentis, di mentalità tanto,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, esatto.
1: Però Angelo, apprezziamo la tua buona volontà, ti auguriamo di imparare a cucinare, ma sai che diciamo alla fin fine, secondo gli studi fatti, bastano 20 ore di pratica concentrata e intenzionale per imparare bene a fare qualcosa, addirittura suonare uno strumento. Quindi
2: allora, ci proverò.
0: Fatti mettere sotto da tua moglie in senso lato, ovviamente, non in senso stretto.
2: Anche in altri sensi.
0: Fatti mettere sotto da tua moglie, ti fai in 20 ore, ti fai fare un corso accelerato e veniamo a mangiare patate di secozza a casa tua.
1: No, quando le orecchiette alle cime di rapa, io sono stata in Puglia quest'anno, non ho azzeccato buonissima. Un posto giusto in cui mangiarle, non mi piacevano da nessuna parte.
2: Fate il menù e io cucino.
0: Ciao Angelo, grazie.
1: Ciao Angelo, chi schissa te? Andiamo da Bari, andiamo a Roma dove c'è Giordana. Ciao Giordana.
3: Ciao
0: buongiorno. Giordana, piacere di conoscerti.
3: Piacere mio. Auguri per ieri, li ho mandati ma non sono passati.
0: Giordana,
1: ha ricevuto grazie, un miliardo 20.000 messaggi.
0: Sul serio, grazie mille. Grazie, fai come se li avessi avuti, perché mi fa piacere comunque, grazie.
1: Allora Giordana, come mai, da dove nasce questo desiderio di voler imparare a lavorare in legno, a fare lavori di falegnameria?
3: Guarda, in realtà a me piace tutto ciò che è artistico e manuale. Farei corsi di qualsiasi cosa e generalmente riesco a comprendere i materiali e quindi ad essere anche autodidatta, no?
1: Ok.
3: Invece con il legno, secondo me,
0: con il legno non ti sei un po' impedita col legno.
3: Sei impedita tornando ad Angelo.
0: Tornando ad Angelo che si è offeso quando io ho detto sei un po'. gli ho fatto pure la premessa, è una parola non carina, eccetera, eccetera. Però allora, certo, è realmente un impedimento. Cioè, tu sei lì davanti a un rubinetto che cola, non so, cade l'acqua, e non sai fare niente. È il mio caso, per esempio, non sai come aggiustarlo, ecco, ti senti impedito. O no, Giordana?
1: Giordana,
3: sì.
1: Ma ti senti impedito, secondo me, quando hai desiderio di voler fare e risolvere quella.
0: Esattamente.
1: Quando non c'hai desiderio, tipo tuo fratello, non sa fare manco le uova.
0: No, però se sta solo a casa,
1: non si sente impedito.
0: Ma non è vero, se stai solo, Giordana, correggimi se sbaglio, se stai solo a casa e magari oggi non c'è tua moglie o non c'è tuo marito che sa cucinare, non c'è uno dei due, e tu non sai fare niente, manco un uovo, che ne so, un omelette, ti senti impedito, o no?
3: Ma secondo me tutto si può apprendere, non è una questione, cioè nel senso, se all'inizio uno può essere a disagio davanti al compito, basta iniziare. Cioè,
0: sì, poi ci sono. Internet è pieno di tutorials,
1: È pieno di tutorial, esatto. Vale anche per te, ti auguriamo di imparare quanto prima a lavorare in legno, a fare qualche, l'albero della vita in legno,
0: Giordana,
1: per dire.
0: Al volo, in cosa invece
3: una
0: sei molto...
3: Una cultura di tipo in legno, che ne so.
0: Senti, ti salutiamo, ma al volo volevo sapere in cosa invece sei molto brava, ti ritieni molto brava, in cosa?
3: Guarda, io sono brava con i bambini.
0: Con i bambini, va bene.
3: Attività artistiche con i bambini.
1: Perfetto, brava, molto
0: grazie,
1: bene.
0: Giordana,
1: chissà te,
0: ciao, grazie.
1: Bello questo pezzo, lei è diventata mamma da pochissimo, Lady Gaga con...

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Yes, yes. Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Johnson.
1: Mamma mia, sto pezzo, ragazzi.
2: Ah,
1: eh,
2: bellissimo.
1: È proprio la sua estate. Sì, è l'estate, sì, di, sì, questo pezzo.
2: E continua ad essere uno dei pezzi più suonati. Dai, sentiamo.
3: Io la cosa che vorrei imparare è suonare il flauto come fa Adriano.
1: Come fa Adriano? Ah.
3: Ciao, chischis a tutti.
2: Beh, ma io sono il flauto dalle scuole medie.
1: Ha cominciato nelle scuole
2: medie.
1: Quindi
2: la mia bravura dipende principalmente dal fatto che sono anni e anni di esperienza.
1: Lei ha delle labbra che le permettono, la bocca di Adriana.
2: La bouche.
1: Permette di emettere un suono che altre bocche non produrrebbero, vero Adriana?
2: Sì. La tua adesso dovrebbe chiudersi.
1: In che senso?
2: La tua bocca.
1: Perché?
2: Per sempre.
1: Cioè, dai, mi vuoi morto?
2: Oh, ma che fine avevano
1: le
2: fatto?
1: Sorelle, le sorelle di Torino.
4: Non mi sembra un desiderio irrealizzabile il tuo. Non hai problemi di disponibilità economica, non hai neanche problemi di disponibilità oraria. Pertanto, inutile lamentarsi.
1: Esattamente.
2: Per quanto riguarda il mio desiderio espresso di voler imparare a cucinare.
4: Pertanto, inutile lamentarsi.
1: Esattamente.
2: Per quanto riguarda il mio desiderio espresso di voler imparare a cucinare.
1: Sì, esattamente. È inutile lamentarsi.

0: Tanto atteso e tanto sognato dagli ascoltatori, sentiamo.
1: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, Pippo, tu nelle cose ci devi credere.
2: Sondaggio? Tu ci credi nelle cose.
0: Io ci credo e quindi dico delle cose.
2: Allora, se aspetti ogni giorno l'oroscopo di Adriana, scrivi io adesso al 347-490-0042. Io conterò i messaggi. Se arrivano meno di 5.000 messaggi, Adriana, dobbiamo interrompere questa rubrica.
0: Dobbiamo interrompere pure questa.
2: Quindi 347-490-0042. Scrivete io se siete in attesa, come dice Adriana, del suo oroscopo. Prego, oggi di cosa ci occupiamo?
0: Allora, oggi aveva lasciato indietro un segno molto importante, Pippo, che merita la giusta attenzione, perché ieri abbiamo concluso il cerchio con i pesci, che è l'ultimo segno dello zodiaco, però avevamo lasciato in sospeso il sagittario. Quindi, amici del sagittario, questo è per voi.
2: Bene.
0: Loro sono i grandi sognatori e avventurieri dello zodiaco e potrei dire anche quelli molto molto generosi e sentimentali dello zodiaco.
2: Bugiarda!
0: Dai, chi c'è nella vostra vita sagittario? Perché poi vale anche questo. Se tu sei sagittario, ok, ma se hai una persona cara sagittario, riesci più o meno a rintracciarne i punti e i tratti
2: principali. Ludo, sagittario, ha scritto sono sagittario.
0: Oh, vedi. Allora, cari amici guidati da Giove, questa settimana la vostra voglia di evasioni è ai livelli di guardia. Sul lavoro è arrivato il momento di cambiare qualcosa. Vi sta stretta la solita routine. Volete progetti nuovi?
2: Marica Sagittario.
0: Oh, vedi? Idee coraggiose e zero persone che vi dicono come fare le cose. In amore cercate sempre il romanticismo, la complicità, ma anche la leggerezza che a volte viene puntualmente tradita. Chi prova a tenervi in gabbia, però, a farvi scenate di gelosia dura meno di un gatto in tangenziale. Affinità della settimana per il Sagittario, va benissimo con l'Ariete, flop con la Vergine, quindi con Pippo.
2: Io perciò non ne conosco, ma non ne conosco Sagittario, non mi viene in mente nessuno. Anche se di molti io non so, conosco proprio i segni zodiacali.
0: E dopo ti dico qualcuno. Allora, poi punteggio, un vulcanico 9 per la carica, ma un 3 per la voglia di stare fermi nello stesso posto. Incontenibili. Allora, cari amici del Sagittario, per piacere mandatemi i vostri feedback, ok?
2: Va bene, allora ci siamo.
0: Adesso sto pensando.
2: No, non riesco a capire. Stavo vedendo interessante, ma io sono della Vergine, ha scritto Marco, che salutiamo.
0: Allora, Marco, per la Vergine settimana prossima. Poi faremo anche, diciamo, una puntata oroscopetro, cioè uno spazio oroscopetro speciale per i segni più intelligenti, più traditori e più fedeli.
2: Quanti messaggi avevo detto che dovevano arrivare per 5.000. Continuare l'oroscopo?
0: 10.000 sono.
2: 1402, sì, ce l'hai fatta.
0: Allora, hai visto?
2: Ce l'hai fatta.
0: Torna anche lunedì l'oroscopetro. Grazie mille a voi, vi voglio bene, il mio pubblico. E dai!
1: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Yeah!

0: sacco di Sagittario nel frattempo.
1: Hai
0: in
1: visto,
0: giro,
1: hai visto che ti ho aperto un po' la mente. E anche amici tuoi che ti hanno insomma comunicato di essere nati sotto il segno del Sagittario. Grazie mille a tutti voi. È uno spazio che torna lunedì prossimo e lo facciamo da lunedì al venerdì. Intanto però, come sempre, si chiude. Ah, ragazzi, ero convinta fosse venerdì.
0: Domani è venerdì.
1: Giuro, perché sono proiettata ad un'altra cosa adesso.
0: A cosa sei proiettata?
1: A dei festeggiamenti. Avete capito che...
0: Allora, in Italia arriva Patti Smith in questi giorni col suo tour. Questa è Because the Night al 78.

0: con Because the Night, bellissima canzone.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo ci ricollegheremo con la nostra redazione dove c'è Antonio Mercurio.
0: Allora, Adriana, adesso ovviamente apriamo una nuova ora e come si apissimo un nuovo capitolo, giusto?
1: Allora, Pippo, tu lo sai che settembre è sempre il momento in cui, più di gennaio, riparte anche l'idea di rimettersi nuovamente in forma.
0: Perché si chiama la remise in
1: form? La remise in form, perché lo facciamo prima per la prova costume, quindi prima dell'estate, ma lo facciamo anche a settembre, quando durante l'estate, ad agosto soprattutto, ci siamo un po' lasciati andare.
0: Io ho rimesso già in forma delle parti del mio corpo.
1: Che non si vedono.
0: No, no, no, che si vedono.
1: E dove stanno?
0: No, le braccia, per esempio.
1: Ah.
0: Sto facendo già degli esercizi, mi sto riprendendo la schiena. Sto facendo degli esercizi.
1: Quindi stai mettendo
0: il piede, che finalmente mi fa meno
1: delle
0: male.
1: Delle piccole parti del
0: sì,
1: corpo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Allora, sai che in Cina hanno praticamente inventato due cose. Da una parte... cinesi. Da una parte...
0: Ma quanto è cretino!
1: Una... No.
0: In Cina... Adesso lo metto in difficoltà. In Svezia non c'hai niente.
1: Vabbè, figurati.
0: Sì, ma fa ridere il luogo comune della Cina, però. La Svezia non fa ridere.
1: A Lisbona? Vedi, a Lisbona...
0: A Lisbona mette il fano. Eccolo qua, lo sapevo.
1: Oh, ecco qua.
0: Va bene, va, torniamo alla Cina.
1: Allora, una palestra offre un'auto di lusso, non faccio nomi, quella rossa famosa, a chi riesce a perdere.
0: La Ferrari.
1: E questo è rivolto soprattutto ai grandi obesi, parliamo di persone insomma che soffrono di obesità, a chi riesce a perdere 50 kg in 3 mesi.
0: Mamma
1: sembra,
0: mia.
1: Mi sembra.
0: Ma sai che in Cina ti chiudono proprio tipo dentro che
1: e
0: non puoi uscire.
1: E poi d'altra parte ci sono
0: ti
1: delle
0: tengono
1: strutture.
0: Tengono chiuso lì dentro e non puoi perché non hai cibo da prendere, da mangiare.
1: Ci sono
0: ti
1: delle
0: danno
1: cliniche.
0: Solo il cibo in
1: sì, è vero, ci sono sempre in Cina delle cliniche che decidono di far perdere peso. Chiudendoti appunto
0: sì,
1: in questa
0: tipo chiuso lì dentro, rinchiuso per tipo 2 mesi
1: 3 mesi pure
0: no, anche 1 mese e non ti fanno uscire manco un secondo
1: e ti fanno fare sport. A me sembra pazzesca questa roba.
2: Ma
1: io la vedo
2: proprio
0: cioè, no, allora,
1: esiste
0: posso
1: anche qualche clinica
0: posso
1: molto
0: dirti?
1: Costosa in Italia,
0: Adriana,
1: che fa questo.
0: Allora io non sto scherzando sì. Quest'anno abbiamo fatto per la prima volta 1 mese di vacanze, siamo andati al mare, abbiamo fatto le cose eccetera eccetera. Quando ho sentito questa notizia che in 1 mese lì ti fanno perdere fino a tipo 12-13 kg, io ho pensato, ma chissà, magari l'anno
1: se fosse
0: prossimo,
1: una comunità,
0: 1 mese di vacanza lo vado a fare in una clinica del genere. Cioè, ci entro il 1 agosto, ci esco il 30 agosto, ma esco.
1: Cioè, entri Pippo Pelo, esci Michele Morrone. Cioè, capito?
0: Questo
1: addirittura con i capelli in testa.
0: In Cina. Ma se fosse avvenuto in Spagna.
1: E se fosse avvenuto per esempio a Napoli? Comunque, allora, la domanda che vi facciamo è, al di là di queste misure estreme, no? Però il fatto della clinica per la remise in forma è figa.
0: Estremi
1: rimedi, sì.
0: In questo caso.
1: Per esempio, a Dubai, in alcuni club esclusivi di Londra, spopolano le challenge ad inversione di rischio. Cioè, i soci versano una quota in un fondo comune ad inizio mese. Chi garantisce la presenza in palestra per almeno 4 volte a settimana si riprende la quota più una percentuale di soldi depositati invece da chi è rimasto pigramente sul divano. Pure questa mi sembra una bella cosa, una cosa che si può fare anche da noi, cioè una challenge che puoi fare con gli amici.
0: Quindi che vogliamo chiedere agli italiani che stanno ascoltando in questo momento Radio Kiss Kiss, sicuri di ascoltare qualcosa di interessante?
1: Vi sentite onestamente o vi vedete o avete la certificazione di essere in sovrappeso? Avete qualche chilo in più
0: sì.
1: Oppure siete in peso forma?
0: Presente! Sono in sovrappeso.
1: Sei in sovrappeso. Sentiamo.
3: Raga, è grazie che offro una Ferrari. In Cina non esistono obesi, sono tutti super magri.
0: Ma quando mai? Vabbè, forse lui c'è stato, però ci sono io.
4: Buongiorno Adriana, buongiorno.
1: Proprio per
4: Pippo.
1: Quello.
4: Non hanno mica inventato niente in Cina. Fantozzi ormai l'aveva già inventato 30 anni fa sta roba.
0: Ce l'è arrivato prima Fantozzi, esatto.
1: Allora, molti ricorrerebbero, Pippo, e non è ironico, ad una clinica, ad una remise in form totale anche di 30 giorni rinunciando al lavoro.
0: Sì.
1: Io ne ho viste alcune, ci sono anche in Italia, sono veramente molto molto costose.
0: Tu ti faresti chiudere in una clinica per
1: io
0: un mese?
1: Mi farei chiudere in una clinica.
0: È una clinica dove ovviamente vieni trattato molto bene, ti fanno massaggi, ti fanno fare esercizi fisici.
1: Chiamiamo la struttura.
0: E ti fanno mangiare anche bene, hanno anche dei giardini, ma sei chiuso lì dentro perché non puoi toccare cibo al di fuori di quello che ti danno loro.
1: Ti fanno fanghi. Sì. Spa, fai la spa, fai il massaggio tutti i giorni, allenamento con un personal trainer, mangi cibo di qualità, biologico a chilometro zero. Oh ragazzi, sì, io ci andrei, voi? A voglia, ti va a fare
0: Renata,
1: tipo una vacanza?
0: C'è Renata che fa dei massaggi.
2: Sì, sì.
0: Sì, sì, Peppino per esempio vorrebbe andare perché lui ha delle fantasie personali.
2: Mi piace essere dominato.
0: E quindi Renata, diciamo, va lì con Peppino, il nostro Peppino D'Amelia, che nella regia TV si fa dominare, però poi dimagrisce.
1: Va bene, va bene. Esatto. Dai, allora avete chili in più, siete in peso forma, dovete perdere qualche chilo, l'avete già perso, vi siete già iscritti in palestra, avete già contattato nutrizionisti, dietologi, eccetera, eccetera. 347 490 0042, vi aspettiamo attraverso le note vocali.
5: Ciao Adriana.
1: Ciao.
5: In realtà anche in Italia ci sono queste cliniche che in pratica ti danno la possibilità di seguire un percorso per dimagrire. Mm-hmm. E per chi ha determinate patologie come l'obesità, queste cliniche sono addirittura gratuite. Io sono stata in una di queste per un mese, ho perso 9 kg.
0: Hai visto?
5: Però.
0: Però non sei stata rinchiusa dentro come i cinesi.
5: Sono stati in queste cliniche. Funzionano molto bene.
1: Funzionano molto bene.
5: Io comunque sono Teresa da Santa Maria la Carità.
1: Ciao Teresa. Ok.
0: Ricordiamo che Pica ha una casa a Santa Maria per Carità, che non è proprio un posto bellissimo, e quindi si chiama Santa Maria per Carità. Non c'è andare manco. No, volevo dire alla signora che i cinesi sono molto più rigidi. Tu firmi un contratto e poi deve venire solo uno psichiatra per diciamo constatare che sei fuori di testa e quindi devi uscire, altrimenti non ti fanno mettere piede fuori. In Italia sicuramente siamo più
1: Teresa parlava proprio di cliniche appunto sovvenzionate, clinica, dove ci vanno le persone con obesità
0: e dove ci vuole però anche una buona volontà. Lì non è la volontà, è loro decidono di farti dimagrire e dimagrisci.
1: Poi sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Paolo. È come nel film di Renato Pozzetto, 7 kg in 7 giorni.
0: 7 kg in 7 giorni.
1: 7 kg in 7 giorni.
0: Il problema è che non ha perso un chilo, lei ha fatto uguale. Va bene.
1: Bene, dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.
7: Le canzoni. Sotto la doccia. Sotto la doccia.
8: Vorrei esaudire tutti i sogni tuoi.
1: Vorrei.
0: Mi è piaciuto molto l'entusiasmo con cui questo ascoltatore ha affrontato, diciamo, la canzone bellissima dei Luna Pop intitolata Vorrei.
1: Diciamo delicatezza, questo pezzo è meraviglioso ed è appunto del 1999. Le prime perle che ci regalava Cesare Cremonini appunto con la sua band i Luna Pop su Radio Kiss Kiss. Vi suoniamo Vorrei. Buongiorno.

0: canzone dei Luna Pop cantata sotto la doccia dai nostri ascoltatori, che Adriana sono interessatissima a questo argomento. No?
1: Vedi,
0: è
1: sì,
0: un
1: sì,
0: argomento che prende sempre. Prego.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: E ancora auguri.
0: Grazie.
2: Ho 12 kg da perdere e non ne ho proprio voglia neanche di mettermi a dieta.
0: Mamma, quanto ti capisco.
1: Ma infatti poi diciamolo, sembra banale, scontato ripeterlo, ma è proprio solo una questione
0: ieri
1: mentale.
0: Ieri sera avevo deciso, ho invitato i miei fratelli a cena. Avevo deciso, Adriana, giuro, di non toccare niente.
1: Ieri sera?
0: Sì, sì, ho detto.
1: Per
0: però...
1: poi toccare tutto stamattina o durante la notte?
0: Per poi toccare tutto stesso ieri sera. Avevo deciso nel pomeriggio, ho detto io stasera non mangio, così domani sono bello fresco, digerisco le brioche che avevo mangiato qui al mattino con voi.
1: Ieri abbiamo mangiato un numero un pochino alto di brioche, anch'io.
0: E quindi avevo deciso, stasera non mangio e risolvo.
1: Risolve.
0: Avevo camminato tanto in giornata, ieri ho fatto varie cose. Ragazzi, appena ho tirato dal forno la pasta alla siciliana al forno,
1: ma poi
0: la
1: non
0: porzione
1: è che
0: più grande
1: hanno
0: era del
1: mangiato
0: mio piatto.
1: Due cosette, cioè mi ha fatto il menù. Cos'era il pranzo di Natale?
0: Maggio magna, ieri sera
1: Pasqua.
0: Ho mangiato la ruota di scorta.
1: Allora, un attimo solo, Pica, mi hai dato.
0: Ma che devi fare? Ma dove vai? Stai ferma! Ma
1: è duro! Ma
0: è duro, appunto, Adriana.
1: Adriana,
0: non hai toccato i fianchi.
1: Tipo, non facevo il test popi da un po' di tempo.
3: È moscio.
0: Vabbè, abbiamo Roberto da Frosinone. Buongiorno.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, chissà a tutti.
0: Ciao Roberto, piacere. Allora, hai messo 10 kg, giusto?
4: Sì, purtroppo, non so se dire purtroppo o meno male. C'è qualcuno che mi ha detto che mi stanno bene, ma io comunque
0: di questi 10 kg che hai messo, te ne fotte oppure ti fai il problema? Sinceramente
4: me ne fotto, però.
0: Ma un applauso, per favore!
4: Sinceramente sì, però ecco, insomma, dai, sono sempre 10 kg in più.
0: Allora, tu devi
1: infatti
0: assolutamente andare in Cina.
4: Probabilmente sì, organizzerò il prossimo viaggio,
0: sì,
4: in questo senso.
0: Perché lì ti chiudono nella clinica e non esci manco se ammazzi il custode che sta là davanti.
1: A poi dovresti rintracciare questa palestra in Cina che regala una macchina di lusso a chi riesce a perdere peso
4: magari,
1: in tre mesi.
4: Magari, allora sempre questa cosa, diciamo, ben volentieri, dai.
0: Vabbè, allora tu 10 kg che vorresti fare? Li vuoi perdere o no? Come fa? Cioè, fammi capire.
4: Ma, allora, io adesso chiaramente con l'arrivo di settembre rientrerò in una dieta più regolare, più tutto quanto.
0: Questa è la barzelletta
1: della... poi viene Natale,
4: vabbè che
1: capito?
4: Arriva Natale, quindi mi sa che me li tengo, va.
0: Allora, perdonami,
4: tengo.
0: Roberto, una domanda così che ti può sembrare non attinente. Sei sposato?
4: Sì. Sono separato.
0: Allora da separato
4: sì,
0: potrebbe.
4: Sono separato dal 2014.
0: Sei separato, quindi hai già una compagna adesso?
4: Attualmente no, ho avuto un'altra compagna, ma mi
0: Adriana,
4: sono lasciato anche con l'altra.
0: Adriana, lui andrà alle serate dei single, quelli si sentirà a disagio perché i single si rimettono in forma in genere.
1: Quando si rimettono
0: in gioco, le donne non ne parliamo proprio.
1: Quando ti separi,
0: quando tornano
1: hai questa
0: in gioco
1: spinta,
0: dopo la separazione, sono tutte tiratissime.
4: Sì,
0: c'era una mia
4: sì,
0: di rimpettaia che era diventata gigantesca
1: dopo
0: anni di matrimonio. L'ho rivista un giorno, una figona esagerata. Ho chiesto a mio fratello.
4: Sì.
0: E mio fratello Maurizio,
4: 20 anni proprio.
0: Ho chiesto a mio fratello che abita sempre lì, ho detto: Maurizio, ma che è successo? E lui mi fa: si è lasciata col marito.
1: Vedi.
0: Cioè, proprio per dire, è diventata di nuovo figa perché si è lasciata col marito.
1: Ma perché uno si lascia andare per una serie di cose, perché viene a mancare un po' di entusiasmo, ma sono cose
4: fisiologiche,
1: sì.
4: Ecco, poi invece torna questa voglia di volersi un po' più bene.
0: E questa cosa succede anche a noi uomini. Diciamo la verità, diciamola tutta. Ci lasciamo andare. E
4: però,
0: poi diventiamo dei cessi abominevoli durante gli anni di matrimonio e poi ci vogliamo rimettere in forma
1: Pippo,
0: per andare alle serate dei single.
1: Pippo, però tu non sei sposato.
0: Eccesso solo.
5: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale?
0: Esattamente.
5: Tu?
1: Ma che ne sai?
0: Ma non ne voglio proprio sapere, forse non è chiaro. Vabbè, andiamo avanti.
1: Roberto, dai, allora 10 kg sono tantini, nel senso che al di là
4: sì,
1: del...
4: Sì.
1: diciamo dell'aspetto meramente estetico, probabilmente dovresti perderne qualcuno con un po' di sport, ma giusto per sentirti un po' più leggero.
4: Ma sì, infatti dai, mi impegnerò in questo test, dai. È meglio.
1: Stai sempre con noi, Roberto, kiss a te.
4: Certamente, kiss a
0: Roberto, un abbraccio, ciao. Kiss a te, buona giornata. Ciao.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Io vado in palestra tutto l'anno, 3 volte a settimana, qualche settimana in passo estivo. E devo dire che è bellissimo così.
0: Ciao,
6: quello io di fare settembre, dicembre, gennaio. Uh-huh. Il lunedì faccio dieta, l'ho abbandonato anni fa.
0: E su però... quel dieta si è tradita, ha tradito il siciliano, è stata con la dizione perfetta. Sì. Poi lunedì faccio dieta e lì.
1: No, però c'è chi si allena tutto l'anno e quindi è anche più portato a mantenere lo stesso peso più a lungo, cioè o addirittura sempre.
7: Ragazzi, l'unica cosa che fa perdere 20 kg in un mese è la delusione amorosa.
1: Diciamo in generale certe sofferenze, sì, ma comunque la delusione d'amore ti fa chiudere proprio lo stomaco. Siamo
8: buongiorno
1: Pippo,
8: buongiorno Adriana, buongiorno. Io purtroppo sono sottopeso, certificato 2 giorni fa dalla dottoressa, non sono molto contenta.
0: Non è molto contenta, perché... a me anche ogni tanto mi capita di trovare persone quanto vorrei ingrassare.
1: Perché poi non parliamo mai dell'altro aspetto, c'è gente che invece soffre ed è in difficoltà, a disagio, perché è sottopeso e non riesce a mettere peso, quindi sì.
9: Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
9: Sì, ho dei chili in più e ci andrei di corsa in queste cliniche. Però il mio cervello si rifiuta a collaborare per fare le diete.
0: Allora, ricordiamo che Piccirillo è sottopeso, ma il problema non è tanto suo, ma di chi lo guarda.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
10: 165 giorni l'anno, tendenzialmente in forma.
0: Ecco, vedi, 365 giorni l'anno. La bravissima Elenia da Torino, la straordinaria, una donna meravigliosa.
1: Ho delle
10: Adriana.
1: Ho delle perle per loro, ma se ne parla settimana prossima. Ora sto zitta, me le tengo per me. Va bene.
0: State zitta, va.

Chi schissa te che sei bloccata nel traffico e la fila più scorrevole ti sembra sempre l'altra. Chi schissa te che oggi sei incontenibile. È tutto il giorno che ti senti un giocherellone. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Bello sto pezzo.
1: Sì, sì, loro sono carino. Una girl band, Pippo, sono sei ragazze. Le
0: sei ragazze.
1: Si chiamano Ketsai.
0: Possono bastare. Come si chiamano?
1: Ketsai.
0: Ketsai, mamma mia, Ketsai tu della vita.
1: Occhi Adriana. Di gatto, credo sia gatto. Proprio così. Ah. E tra l'altro anche Ed Sheeran ha scritto un pezzo di quest'animal.
0: Ah, sì?
1: Perché è un loro fan.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: Ma il pezzo, infatti, sembrava un po' Sheeraniano.
1: Sheeraniano, sì, sì, è vero.
0: Andrea da Cremona, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Pippo. Buongiorno,
0: ciao Andrea,
2: buongiorno
0: a te. Piacere di conoscerti. Andrea in formissima.
1: Possiamo vedere una foto di Andrea? Scusate, perché.
0: Ma che? Ma perché devi vedere
1: no,
0: sta foto?
1: Allora, voglio dirvi una cosa: con tutte queste leggi sulla privacy.
0: Ma se Andrea c'ha una bella panza.
2: No, per me la potete vedere.
0: No, Andrea vuole fare del body shaming. Perché
1: no,
0: allora, tu magari adesso ci mandi una fisicata importante, eccetera. Ma se ne mando una foto io, lei fa la risata e dice: per favore, possiamo non vederla più?
1: Non c'è bisogno che mi mandi la foto.
0: No, io intendo uno come me.
1: Ok. No, perché Andrea, ti spiego, con le nuove, diciamo, leggi sulla privacy, noi non riceviamo più foto profilo.
0: Esattamente.
1: Prima le vedevamo, adesso non più.
2: Ah,
0: mannaggia. Così la smette di fare body shaming sugli
1: ascoltatori. Anna Chiara ha detto che è felice se in tempo reale tu le inoltrassi una foto, diciamo, una body pic.
2: Ok, dai, vedo se trovo qualcosa.
0: Vedi se trovi qualcosa anche di nudo che Anna Chiara è interessata.
1: Di nudo,
0: al nudo
1: no, non ci permetteremo mai.
0: Ma lo vorrebbe, ma non si permette. Vabbè, andiamo avanti, Andrea. Allora sei informissima, pesi anche meno. In che senso pesi meno? Pesi meno di cosa?
2: Nel senso che di solito le persone vanno dal nutrizionista per perdere peso, io vado per aumentare.
1: Ok, sì, perché tu fai, credo, un percorso.
2: Faccio, sì, diciamo in media 3 volte a settimana palestra più 1 volta a nuoto.
0: Ah, vedi.
1: Ma trovi il tempo per lavorare, ammesso che tu faccia qualcosa?
2: Sì. No, perché in palestra ci vado tardissimo, anche a nuoto, tipo 8:30, 8 di sera, quindi no.
0: Ah, pensavo che andassi in palestra a nuoto, cioè.
2: No. Anche potrebbe essere
0: via mare va in palestra.
1: No, guarda, tu sei uno costante, perché qui leggevo un po' di dati sulle iscrizioni in palestra. C'è proprio il boom a settembre, cioè a settembre tutti si iscrivono in palestra per poi a gennaio già dimenticare
0: adesso
1: totalmente tutto.
2: No, io sono molto costante e di solito mi alleno sempre sia a nuoto che palestra fino a luglio, fino a fine luglio.
0: Bravo.
2: Poi ad agosto faccio qualcosina da solo, però ecco, diciamo che in palestra sono seguito dal personal trainer che mi guarda proprio a vista.
0: Ma io non lo posso dirlo, che poi chi mi vede dice che non è vero. Io il 28 luglio ero ancora in palestra ed è stato l'ultimo giorno in cui sono andato quest'anno e come dire, le palestre a luglio sono deserte, non c'è nessuno.
1: Beh, perché fa caldo,
0: è vero?
1: Se si avvalgono invece
2: sì,
1: d'aria condizionata.
2: Gente. Infatti in questi giorni, soprattutto questa settimana, c'è il pienone.
0: Cioè il pienone te ne accorgi dal parcheggio. Già lo sai, no? Tu vai in palestra e il parcheggio sarà pieno. È puntualmente è pieno.
1: Sì,
0: adesso
1: sì.
0: A luglio è deserto.
1: Dai, però a luglio non so se sei d'accordo, Andrea, comunque fa caldissimo.
0: Quest'anno
1: non
0: c'erano
1: tutte le palestre.
2: Però c'è l'aria condizionata.
1: Sì, ma non tutte hanno l'aria condizionata.
2: Esatto.
1: Per cui insomma è veramente una levataccia.
0: Va bene, Andrea, è stato un piacere conoscere una persona in forma, magra, che fa nuoto, palestra, che mi sta sulle palle, però perfetto, grazie mille, mi dà fastidio tutta questa attività, devo dire, date una calmata
1: più
0: pure.
1: Andrea per tutti, dai.
2: Ma perché non riesco a star fermo, cioè appena mi
0: annoio
2: a casa
0: un po',
2: quindi.
0: Ma perché ci devi mettere in imbarazzo a noi che invece non abbiamo voglia di fare un cazzo? Questo
2: ma
0: va in palestra,
2: strono,
0: va a nuoto, va là,
2: state
0: un po' fermo, mamma mia.
1: Ti faccio venire Pippo, come diventa il tuo nuovo amico.
2: Sì, esatto, potremmo fare gli allenamenti insieme.
0: Sicuro,
2: dai.
0: Stati proprio così.
1: Sicuro,
0: questa grazie.
1: Finisce
0: mille,
1: che vai
0: Andrea.
1: A mangiare pure tu. Ciao Andrea.
2: Sì, sicuro. Ciao.
1: Chissà te. Ciao, ciao.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io fino a un anno fa ero una normo peso al limite, quindi non nel peso forma, ma una normo peso. Nell'ultimo anno purtroppo sono cresciuta un pochetto e quindi sono sovrappeso di circa 8 kg.
1: 8 kg.
3: Che a 50 anni non li butti giù più neanche con 4 volte alla settimana,
1: ecco.
3: 30 minuti di ellittica.
1: Quindi bisognerebbe arrivare ad un'età tipo 50 così già in forma, perché dopo... È vera quella cosa che dicono, il metabolismo cambia, è la sacrosanta verità.
4: Buongiorno Diana, buongiorno Pippo.
0: Ciao, buongiorno.
4: Paolo da Roma.
1: Ciao,
4: io
1: Paolo.
4: Sto benissimo. Anzi, forse sono anche un po' meno.
0: Pure lui è un po' meno, ragazzi.
1: Okay,
0: sto bene.
1: Okay,
0: il fatto che siete meno mi comincia veramente a dar fastidio.
5: Buongiorno, Radio Kiss.
1: Buongiorno.
5: Io 7 settembre, ho iniziato la dieta. Non ce la faccio più.
0: Non ce la fa più.
1: Oggi poverina. È il 17, sono 10 giorni di dieta.
0: 10 giorni dovresti avviarti verso l'abitudine, ti abitui un po'.
6: Simpatico,
0: no?
6: Con l'arrivo di settembre, sta finendo settembre, sono propositi che non reggono.
1: Non reggono.
0: Sta finendo.
1: Dai, siamo a metà.
7: Buongiorno,
1: a metà.
7: Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
7: Per tutti gli obesi, invece di guardare il cellulare, andate a camminare.
0: Brava, quello fa bene sempre a tutte le età e fa dimagrire, è vero.
1: Non sono d'accordo su questa cosa qua,
0: io
1: mi sembra un po' un concetto antico.
0: No.
1: Chi è obeso non ha scelto di esserlo, ci sono tante altre,
0: sì,
1: è
0: sì,
1: un
0: sì.
1: fatto di
0: però
1: food
0: camminare
1: noise,
0: fa bene.
1: Tutta altra
0: lei,
1: roba.
0: Lei ha usato la parola obeso, forse andava usata le persone in sovrappeso.
1: Sovrappeso.
0: Se camminassero un po' di più non farebbero male.
8: Prego. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
8: Quest'estate ho fatto 4 kg in 4 settimane, però ho sbagliato, li ho messi anziché toglierli.
0: Ah, vedi?
1: Ah, ok. Li ha messi anziché toglierli.
9: Ciao a tutti, sono Pischella da Bergamo. È impossibile
0: Pischella.
9: Vincere la macchina. Ho perso 45 kg in 7 mesi, belli.
0: Un attimo solo, però non ho capito come si chiama.
9: Ciao a tutti, sono Pischella da Bergamo.
1: Pischella. Non sappiamo
0: Ciao,
1: se
0: Pischella.
1: È un nick. Oppure
0: Ciao.
1: Il nome suo.
0: Allora,
1: vabbè.
0: Attenzione, perché tra poco giochiamo al nostro gioco che rispondi e vinci. Qualcuno di quelli che stanno interagendo con noi, per esempio, in questo momento su questo argomento, che sono, diciamo, è la remise in form, potrebbe essere chiamato improvvisamente da noi. Gli chiederemo quale radio ascolti, che radio ascolti, e dovete rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Quindi mi raccomando, massima allerta, massima attenzione. Ovviamente peschiamo tra quelli che già fino a questo momento hanno interagito con noi. E vi regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Quindi
0: Bene.
1: Non perdete questa occasione.
0: Mi raccomando, siate pronti e

svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: secondi e vinci.
1: Allora, qui fuori nei corridoi della radio stiamo facendo il trenino stamattina perché c'è festa, perché Radio Kiss Kiss compie 50 anni entro la fine di questo mese. Questi festeggiamenti vanno fatti con i fiocchi. Abbiamo il trenino guidato da Adriana ogni giorno che attraversa tutto il corridoio della
2: abbiamo
1: radio.
2: Abbiamo anche un corridoio bello lungo, sì, quindi sì, è un trenino che funziona.
1: E cantiamo pepe per festeggiare i 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Allora,
1: ma abbiamo creato questo gioco proprio per questo.
2: Rispondi e vinci, è molto facile. Vincono la maglietta celebrativa che è stata creata apposta per celebrare, appunto, festeggiare i 50 anni di Radio Kiss Kiss. Le conoscete oramai. Stamattina dovevo indossarla, la indosso domani.
1: Bene.
2: Così ve la mostriamo in TV.
1: Dice quale sarà il giorno in cui la indosserai, poi non la indosso.
2: Domani per creare un pochino di hype. Canale 158 del Digitale Terrestre, quindi potrete vedere anche la maglietta che state per vincere. Noi vi chiamiamo a sorpresa.
1: Ricordate che Adriana la maglietta non l'ha pagata e non l'ha vinta,
2: no, certo.
1: L'ha ricevuta gratuitamente dall'azienda.
2: Ovvio, come minimo,
1: certo,
2: perché tu l'hai pagata?
1: Sì.
2: Ah, Pippo paga.
1: L'ho comprata sullo store.
2: Pippo Pay, non ce lo scordiamo mai.
1: Veniamo a noi, abbiamo questo regalo bellissimo da fare. Attenzione, perché chiamiamo a caso uno di quelli che hanno interagito con noi finora e faremo subito direttamente la domanda. E la risposta deve essere quella che sanno già, gliela abbiamo già detto.
2: Ma non la ripetiamo.
1: Non la ripetiamo adesso.
2: Quindi chiamiamo a sorpresa.
1: Attenzione, come si chiama la persona che stiamo per chiamare? Abbiamo il nome?
3: Fabio.
1: Bene. Attenzione, se per favore togliete l'interfono, grazie mille.
4: Pronto?
2: Fabio?
4: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Che radio ascolti?
4: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50
2: Bravo!
4: Anni.
2: Bravo! La domanda andava fatta esattamente così, eh?
1: Bravo Fabio!
4: Grazie ragazzi.
1: Quanti anni hai, Fabio?
4: Ah, quasi 92.
1: No, scherzi
4: no,
1: a parte.
4: Scherzo. 49.
1: 49 anni e ascolta Kiss Kiss da 50 anni.
2: Ci sei quasi.
1: Quindi
2: dai.
1: Quando
4: esatto,
1: era incinta, quando la madre era incinta, lui
2: sì,
1: ascoltava.
2: Vedi? Ci
1: Radio
2: sta
1: Kiss
2: tutto.
1: Kiss. Esatto.
4: Sì,
2: allora Fabio, ascoltaci sempre, vedi che conviene sempre ascoltare e guardare Radio Kiss Kiss.
4: Vero.
2: Stai sempre con noi.
1: Hai portato a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni che è bellissima.
4: Grande, grande, top. Sì, l'avevo vista, top.
1: Sei contento?
4: Grazie.
1: Pensi di meritarla? Sei un ascoltatore fedele?
4: Ma sì, grande. direi di sì.
1: Bravo, meno male. Dai,
2: dai, poi, appena ti verrà spedita a casa e aspettiamo la foto, ok? Con la
4: va
2: maglia.
4: Bene, va bene, volentieri.
1: Ciao, forse grazie.
2: Kiss Kiss a te,
1: ciao,
2: bye bye.
1: Kiss Kiss a te. Ciao,
2: ciao, ciao.
0: Rispondi e vinci.
5: Rispondi e vinci.

0: Mendes e Camila Cabello con Señorita. Bello riascoltare questo pezzo che ha visto una bellissima collaborazione tra i due. All'epoca erano pure fidanzati nel 2019, poi si sono lasciati.
1: Se la goccia di gossip non doveva inserirci.
0: Certo.
1: Allora, Adriana, qui se tutti vogliono adesso la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, dovete, se volete vincerla, dovete interagire con noi la mattina durante il nostro programma, durante il Pippo Pelo Show, e sarete chiamati. Kiss, dovete, se volete vincerla, dovete interagire con noi la mattina durante il nostro programma, durante il Pippo Pelo Show, e sarete chiamati a caso.
0: Sì.
1: E a

0: chili.
1: Oh, bella, brava.
0: Calo di peso molto lento, però ho perso 17 chili.
2: 17
0: devo
2: chili.
0: Perdere ancora un'altra decina. Partivo da 94, sono arrivata a 77. Un abbraccio a tutti.
2: Un abbraccio, chissà te. Ciao.
1: Beh, giusto per essere chiari, la perdita di peso deve essere lenta.
2: Lenta.
1: Non deve essere veloce. Quindi
2: sennò
1: hai fatto
2: appendi,
1: benissimo.
2: No,
1: ma poi non va. Non va proprio,
2: poi proprio
1: bene.
2: Le cose appese, la faccio
3: Pippo,
2: così.
3: Ciao Adriana, salvo da Palermo. Volevo fare una precisazione su quello che ha detto Pippo.
2: Sì.
3: Pippo, tu ci sei andato solo il 28 luglio in palestra.
1: Per il resto dell'anno ha trovato
2: non
1: chiuso.
2: È vero, sono sempre andato, ve lo sapete bene. Andiamo avanti.
1: Ma si va in palestra, ora sfatiamo un altro mito, cioè normalizziamo un'altra cosa. Cioè si va in palestra non solo per fare la fisicata, ma si va per stare bene mentalmente.
2: Per stare bene mentalmente.
1: E per essere un po' più agile, per rinforzare la muscolatura. Dai,
2: esatto.
1: Nel 2027
2: c'è
1: quasi
2: l'idea che uno che va in palestra deve avere i muscoli, no ragazzi, in palestra
1: no. E quindi non va giudicato mai l'aspetto fisico, si può andare in palestra e si deve andare per altre cose.
2: Per altre cose.
4: Ho perso 13 kg e facendo una dieta molto sana, dico che fa tanto effetto, tanto su tutto.
2: Tanto su tutto, adesso fai sti misteri, poi gli ascoltatori ci scrivono, voglio sapere qual è la dieta di quell'ascoltato.
1: No,
2: non
1: però
2: si dice.
1: Lui l'ha detto.
2: O la dici o non la dici.
1: Ha mangiato sano.
2: Beh, ho capito.
1: Non è che
2: però
1: si è messo a dieta, quelle diete restrittive.
5: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
5: No, invece mi hai fatto contrario. Io ho perso 7 kg e mi sento benissimo.
2: Adesso anche io faccio una dieta in cui mangio sempre sano. Ieri sera il piatto di pasta l'ho mangiato sano sano.
1: Sano sano. Tutto intero.
2: Scusa, non è una dieta sana?
1: Sì.
2: Ma andiamo avanti.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Rita da Palermo. Io ho una vita che faccio dieta. Adesso ho deciso, mi iscrivo in palestra e prendo una personal trainer.
2: Vai,
1: quello
2: sì
1: potrebbe essere un valore aggiunto, cioè una motivazione in più.
2: Prego, grazie.
1: Allenarsi.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Io 7 settembre ho iniziato la dieta, non ce la faccio più.
2: Poverina, dai, si sente male.
8: Kiss Kiss, ma il problema è questo, io posso anche fare dieta, ho 36 anni innanzitutto, quindi qualcosa riesco a perdere, ma non troppo, sono 10 kg sovrappeso, però continuano ad esserci matrimoni, cerimonie, compleanni,
1: inviti, aperitivi, c'hai ragione.
2: Non si
8: come
2: può.
8: Si fa?
2: Come
8: tanti
2: si fa?
8: Sacrifici,
1: no, ma c'hai ragione. Perché poi quando uno si mette a dieta seriamente, la prima cosa che viene penalizzata è la socialità.
2: L'altro giorno una persona mi ha detto proprio questo, tu fai una vita così, è difficile, capisco, perché serate, cene, Adriana. Dico, in che senso?
1: Scusa. Ma chi l'ha detto?
2: Una persona mi ha detto, Adriana. Una donna mi ha detto questa cosa, fai sta vita così, insomma, difficile, cene, serate,
1: per contenere
2: Adriana.
1: Questa
2: ma Adriana
1: donna
2: cosa?
1: Per contenere questa donna, quindi va in frustrazione e deve magnare, sì, capito?
9: Adriana si va in palestra per acchiappare, per
1: ma
9: acchiappare.
1: Ancora?
2: Sì, anche.
1: Ma siete sicuri che sia ancora così?
2: No.
1: Secondo
2: per acchiappare
1: me no.
2: Si va più a ballare. Si va a ballare tipo latini americani.
1: Mi spiace dire una cosa brutta, si sta online per acchiappare
2: sì,
1: adesso.
2: Sì, online, ma anche nei balli latini americani. C'è ancora quelli un po' vintage.
1: Pippo,
2: vanno a fare
1: dobbiamo scoprire chi è la tua date. Ora si dice così.
2: La date.
1: La
2: sì
1: date che ieri chiamava
2: dating.
1: Amore mio, cucciolotta mia.
2: Andiamo avanti.
1: Dai, che arrivano gli Oasis.
2: Gli Oasis, Don't Look Back in Anger dal 1995, canzone stupenda. E noi vi salutiamo.
1: A domani.

0: Oasis, Don't Beg It Anger, dal 1995. Naletti, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Questa è l'anteprima mattinieri, dura solo 3 secondi. Abbiamo finito, dobbiamo iniziare. Dai, sigla.

0: Sono le 5, oggi venerdì 18 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno anche al nostro regista.
1: Di Andrea Cimino, buongiorno.
0: Dai, che venerdì, ragazzi. Su, affrontiamo questa giornata con spirito diverso? No, è un punto di domanda.
1: Sì, è venerdì.
0: Per molti non cambia nulla, per altri sì, forse.
1: Sì, va bene, dai.
0: Vorremmo sentirvi subito. C'è un saluto dei mattinieri, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo con la sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Let's go.

0: Best Persuades, la canzone nuova di Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sto cercando di capire che direzione prendere. Guarda,
1: io ovviamente stavo cercando di capire se sono sveglia.
0: Quello è quella della sveglia. Quello del dormire in piedi, praticamente è un po' la situazione del venerdì, no? Che è stanco dopo una settimana di lavoro.
1: Sì,
0: non è il nostro caso, che non andiamo in miniera, ci mancherebbe.
1: No,
0: però, insomma,
1: ma comunque l'orario non è semplice.
2: Oh Max, sta Armino
0: sono calmissimo, ragazzi, preparatevi perché tra poco vi sentiamo a raffica nella prima parte dei mattinieri. Come sempre siamo in cerca di ispirazione, quindi come inizia questa giornata? Che stato d'animo avete? Avete una notizia vostra da condividere? Qualcosa che vi sta a cuore, parlare di un argomento, o semplicemente volete commentare le prime pagine dei giornali? Noi siamo qui, quindi fatelo, avete un solo modo per farvi sentire: vocali o messaggi di testo qui
1: 347 490 0042.
0: E partiamo proprio dall'attualità, no? Da quello che scrivono i quotidiani in edicola questa mattina. Iniziamo dal quotidiano La Repubblica: le primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica: valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta. A Conte dice: non si lavora con questo governo. Bonelli dice: è un errore. Perché lo ricordiamo ancora una volta, i vertici del PD e le Schlein hanno scritto una lettera aperta alla Presidente del Consiglio per parlare di energia e per capire come gestire il disavanzo previsto dall'Europa di 14 miliardi, parliamone insieme. E quindi da qui l'apertura della Presidente del Consiglio a valutare, mentre Oslo, ma le altre opposizioni non ci stanno. Sulla prima della Repubblica si apre invece con jet russi, entrano nei cieli della Lituania, caccia italiani, li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto poi dice: la Marina è pronta a garantire invece il passaggio delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb. E insomma sale la tensione intorno ai due conflitti, quello russo-ucraino e quello in Medio Oriente. La Stampa di Torino: Mar Rosso scorta le navi italiane. Crosetto, che è il ministro della difesa, lo ricordiamo, dice: la Marina Militare c'è per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo con governo e Parlamento. E poi di spalla stop al bollo auto, le regioni divise e minacciano ricorsi. Alcune regioni dicono che il taglio del bollo, leggo sempre dalla Stampa, è incostituzionale. Questo mi lascia sorpreso, cioè il taglio di una tassa secondo alcune regioni è incostituzionale. Il Messaggero di Roma: manovra caccia ai risparmi PNRR, verso la legge di bilancio torna la proposta di pensione a 64 anni. Già impegnati 1,7 miliardi per lo stop al bollo e ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione derivanti dal recovery. Sul tavolo stime per 4-5 miliardi. Andiamo sulla prima del resto del Carlino: Mar Rosso, blitz di Crosetto, invio alla Marina anche senza l'Unione Europea. Su Il Giornale: non è folle, El Kudri è jihadista, le indagini su 68.000 accessi online dell'attentatore di Modena prima della strage, un giorno su due cercava online ISIS e video degli attacchi in Europa. Sulla prima del Sole 24 Ore: Cina è ritirata dai titoli di Stato americani, Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2018. E poi in taglio alto, missione di Meloni a Oslo, al centro petrolio, gas e sicurezza nel vertice con la Norvegia. Chiudiamo col Mattino di Napoli: manovra caccia ai risparmi del PNRR, verso la legge di bilancio si stimano fondi per 4-5 miliardi non spesi per il bollo auto, piano poi pensioni della Lega, uscita volontaria a 64 anni con calcolo tutto contributivo. Vediamo un po' i giornali sportivi. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport con la Juve, che ieri ha vinto 5-0 contro gli olandesi del NEC. Il debutto dell'Europa League in Europa League di Spalletti è positivo. Nuovi gol Juve, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Mentre il Milan si interroga dopo la sconfitta interna 2-0 con il Benfica. Amorin sotto tiro ma non si tocca, il Milan vuole subito una svolta. Di spalla poi si scrive: ti faccio girare la testa, tutte le mosse di Gasperini e Chivu, perché sabato c'è il match di alta classifica, le prime due della classe, come si dice, si sfidano all'Olimpico di Roma. Il Corriere dello Sport, sblocco, anzi tutti con Lucio, sblocco Juve. Che spasso Nico, Alej Begovic, Walter Made, Selic e Colomoni, vanno tutti a segno, anche se bisogna dire che la squadra che ha affrontato la Juve è apparsa veramente poca cosa, soprattutto disastrosa in difesa. Sulla prima di Tutto Sport, Juve non c'è neck, della serie non ce n'è, non c'è neck, gioco di parole ovviamente col nome della squadra, l'Europa rincuore bianconeri e Spalletti, travolti gli olandesi segnano Nico, Alej Begovic, Walter Made, Selic e Colomoni. Queste le notizie principali, tra poco non vediamo l'ora di sentire le vostre come sempre. Allora vai di vocali, ricordiamo ancora una volta il numero, vuoi dare qualche
1: certo,
0: indicazione?
1: 347-490-0042 per quanto riguarda il numero e poi ragazzi mandateci messaggi vocali o di testo. Vuoi qualche raccomandazione sui vocali?
0: Allora c'è Angela che scrive: Lali ti ha comprato le mutande di nuovo, cos'è sta storia delle mutande?
1: Lei già le ho comprate le mutande. Vabbè, ma chi è che non compra mutande, scusate?
0: No, devono aver visto qualche storia social dove tu
1: raccontavi. No, eppure, ma come ha fatto a vedere la mutanda, mi chiedo io?
0: No, se le hai comprate, perché tu hai
1: le
0: raccontato una storia sui social.
1: Le ho comprate le mutande.
0: Quindi avrà fatto una battuta, vabbè. Ciao Lali, ti è ciao.
1: Ciao.

0: Ma a un certo punto lì c'è il levede.
1: Ma che dici?
0: Il finale della canzone sembra di che è il levede. Capito? Senti, ti faccio sentire il finale. Scusa, senti. Non dice il levede, è levede da là, è levede, da quell'impressione, no? Cioè... Che poi, scusa, era un'impressione, giusto? Buongiorno mattinieri, allora abbiamo bisogno di vostri contenuti, dai, stamattina va così, nel senso che quando
1: dimmi,
0: siamo un po' stanchi mentalmente, cioè io proprio non riesco a tirar fuori due parole di seguito stamattina. Qualcuno dirà bene, meno male, finalmente fai parlare a Leti, allora vai Leti.
1: Eccomi.
0: Lancia i messaggi.
1: Sì, lanciamo i messaggi. Voglio sentire gli ascoltatori, ne sono arrivati diversi e poi sono arrivati anche di testo, quindi vai tu, parti tu.
0: Pronto?
2: Buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno Leti. Niente, oggi la mia domanda è, visto che gasolio, 2,40 euro oggi, il restante chi si parla di bollo, di tasse,
0: vabbè, qual è la domanda?
2: Il lavoro che non c'è, di natalità il governo non ne parla proprio.
0: Natalità, quindi bello, mi piace come argomento, dai, qualcosa di nuovo, no? Perché sono giorni che parliamo di gasolio, di caro carburante, di bollo,
1: vabbè.
0: Ieri. Cioè possiamo parlare anche altro, mi piace l'argomento natalità, quindi politiche per la famiglia potrebbe essere uno spunto interessante.
1: Sì.
0: Vedi, ha ragione, vai, buongiorno.
3: Roberto da Sant'Andrea di Cozza.
1: Ciao Roberto.
3: Direzione Stellantis, stabilimento di Melfi, per l'ultima giornata di lavoro di questa settimana. Produzione autoveicoli.
0: Dai,
3: grazie, forza. Buona giornata a tutti.
0: Grazie a voi che ci scegliete.
3: Buongiorno,
0: ragazzi.
3: Buongiorno.
0: Vai, pronto?
4: Buongiorno, sono Samuela, sto andando al lavoro, sono in ritardissimo e il mio unico pensiero è quando finirò e tornerò nel mio letto a dormire, perché ho riposato un giorno solo, lavoro in aeroporto, faccio i turni e niente, sono stanchissima.
1: A sonno arretrato.
4: Ma nonostante questo, animo. Fischissa a tutti, un bacione.
0: Condividiamo Samuela, sai, condividiamo stamattina, condividiamo.
1: Ma tanto non si può dormire.
0: Ah no?
5: Ciao Massimo Leti.
1: Ciao.
5: Sono Mau da Bergamo.
0: Ciao Mau.
5: Sto andando verso il lavoro e niente, saluto a tutti i mattinieri. Come sta andando la tua dieta, Max?
0: Oh.
5: Sei riuscito a scendere sotto il quintale?
0: Sì.
5: Anch'io
0: sì.
5: Sto mangiando un po' meno e ci sto provando, dai.
0: No, ragazzi.
5: Ciao, animo.
1: Quanti ne hai persi? Lo dico io?
0: Sì.
1: 17.
0: Brava, sto a meno 17 kg da quando ho iniziato la dieta.
1: Sì, tanto,
0: e quindi
1: ragazzi.
0: Mi sono sgonfiato, mi sento anche meglio. Grazie a chi si ricorda e me lo chiede. Grazie, Mau, veramente.
1: Sì.
0: Ho perso 17 kg da da inizio anno.
1: Quattro mesi all'incirca.
0: Piano piano.
1: Sì.
0: Ma
1: stai scendendo in maniera lenta, normale.
0: Sì, sto scendendo e sono molto contento. Grazie, Mau. Buongiorno.
6: Ciao. Stefano da Casalbieri.
0: Buongiorno Stefano.
7: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
7: Oggi sono riposata perché ieri ci siamo messi sul letto il mio ragazzo dopo lavoro. Ho detto dai un attimino ci svegliamo e andiamo a fare le commissioni.
0: Invece?
7: Morale della favola ragazzi, ci siamo svegliati alle 11.45,
0: mamma.
7: Cioè ieri sera alle 23.45, senza aver cenato, senza niente, abbiamo richiuso gli occhi e ci siamo svegliati tranquillamente stamattina. In realtà io senza problemi, mia ragazza aveva ancora sonno,
0: mamma
7: e
0: mi ha
7: fatto un po' più di me, quindi
1: ma
7: dai, domani sono a casa di riposo e poi domenica ancora sveglia alle 3.45.
0: Dai.
7: Animo ragazzi, buona giornata a tutti e buon fine settimana.
0: Ciao Cristina.
1: Kiss. Ma sai, a me capita quando non voglio proprio alzarmi che quando dormo bene, perché non sempre la notte si dorme bene, fai un sonno tranquillo, però invece quando magari riesco proprio, sai, a fare quel bellissimo, io non mi alzerei proprio, cioè io proprio sto lì, no, mi devi buttare
0: ancora
1: giù quelle con canonate.
0: Storie da mattinieri tra poco.
8: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
0: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Coca-Cola. O mattinieri, detto tra noi, preparatevi che da un momento all'altro potremo chiamarvi e chiedervi che radio ascoltate tra tutti voi che avete mandato messaggi, quindi, perché poi vi regaliamo la maglietta del 50° anno di Radio Kiss Kiss, ma ne parliamo tra poco.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, vuoi mettere? Buongiorno, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Dunque, una sorpresa, vi chiamiamo durante il palinsesto, così, tra tutti voi che avete mandato messaggi vocali o di testo a questo numero:
2: 347-490-0042.
0: Ecco, e lì potremmo chiedervi che radio ascolti. Se rispondi, che devono rispondere lì, ti vediamo se ti ricordi.
2: Che radio ascolti?
0: No, io ti chiedo.
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Dice, vabbè, ma ne ho 32. No, devi dire lo stesso, sì. 50 anni, perché Kiss Kiss compie 50 anni proprio in questo settembre 2026. Tra poco magari vi chiamiamo, attenzione. Intanto ripartiamo dalle notizie di secondo piano. Quante ne preparate? Anticipazioni?
2: Tre.
0: Tre. Non so se ce la faccio a darne tre, ci metto tanto impegno, promesso. Vabbè?
2: Sì. Vai.
0: Allora, Meghan Markle è una di noi, o quasi, anche lei è finita nella famigerata chat delle mamme della scuola. Archie, si chiama così il figlio, aveva appena iniziato tra l'altro la scuola in Gran Bretagna e Meghan è entrata nel gruppo e le altre mamme le hanno dato il benvenuto. Lei ha risposto tutto carina, tanto carina, tutta caruccia, tutta pettinata. Ciao mamme, grazie per il caloroso benvenuto, sono felicissima di far parte di questa comunità, cuoricino compreso. Però peccato che poco dopo lo screenshot della chat è iniziato a circolare e secondo quanto riportato la stampa britannica è stato fatto trapelare anche il numero privato di Meghan.
2: Vabbè.
0: E allora la faccenda è diventata seria, perché sì, per Harry e Meghan la sicurezza, per i reali, insomma, è un tema delicato, anche se loro sono stati un po' disconosciuti dalla famiglia reale. Insomma, però risultato, dopo appena due giorni, Archie e Lilibet sono stati praticamente spostati di scuola e quindi niente più chat, però ufficialmente il trasferimento sarebbe legato a problemi di sicurezza e agli spostamenti, però sembra che questa cosa abbia fastidito un poco. E mi immagino il gruppo mamme che manda in vocale: gruppo mamme, allora ci sta, però, la mamma di Archie.
2: Però io posso dirti che non ci vedo nulla di male comunque alla fine.
0: Cosa? A prendere il numero di una persona?
2: Non è prendere il numero, a stare. No, allora quello è sbagliato. Però stare in una chat di mamma per via della scuola.
0: Infatti,
2: comunque
0: lei
2: è una mamma, è una persona.
0: Lei infatti è entrato. Il problema è che le mamme avrebbero fatto bene a non raccontare che a dare il numero.
2: È quello, insomma, sbagliato.
0: Questo è il problema. Detto questo, mi fa sorridere pensare che può aver ascoltato messaggi come quelli che sentiamo noi sui social, no? Un po' mamme! Ma perché, ecco, se la scuola è chiusa in via precauzionale, perché se noi stiamo a via Firenze non ci dobbiamo andare? E quindi mi immagino messaggi di questo tipo, no? Quindi tu ridi. Meravigliosi, vabbè. Allora, qualcuno si è preso la briga sui giornali di mettere insieme, dopo la questione del bollo auto, la sospensione, non guai a dire eliminazione, sospensione del bollo auto. I giornali hanno messo insieme, anche TGcom, vedo un po' tutte le tasse più odiate dagli italiani. Allora c'è la classifica, tra le più odiate c'è l'IMU, anche se l'IMU sulla prima casa non si paga, fatta eccezione per quelle di lusso. Poi la Tari, la tassa sui rifiuti, no, altra odiatissima tassa.
2: Vabbè, sono le accise sui carburanti.
0: Certo, okay. No, la Tari.
2: Sì, già l'avevi detta, sì. In terza posizione, poi c'era le accise sui carburanti.
0: E poi c'è l'IRPEF, ma quella va pagata la tassa proprio sul nostro reddito. E leggevo poi tutte le altre, il canone RAI, un'altra cosa che molti non vorrebbero proprio pagare. E infine la patrimoniale, di cui si parla tanto.
2: Ma anche l'imposta di bollo sui conti correnti dà fastidio, lo sai, non la sopporto.
0: No, però quello è fatto dal... l'imposta di bollo, sì.
2: Sì.
0: Vabbè, quindi sono tante le tasse che danno fastidio, perché uno dice, vedi, l'IRPEF lo devi pagare, sono le tasse sul reddito e quindi va bene, giusto, però alcune sono veramente fastidiose, tipo quello del canone RAI, tipo il bollo, tipo che ne so.
2: Io il canone RAI è veramente una cosa che ancora proprio non riesco
0: fai fatica a capire.
2: Vabbè, a mandare giù.
0: Con comode rate, no, gira un altro video divertente sui social. Su questo noi napoletani, mi ci metto anch'io, siamo veramente geniali, dei ragazzi di Napoli che raccontano, vabbè, ma chi l'ha mai pagato sto bollo? Per un motivo, dice, no, perché non lo paghiamo, che c'ho la targa polacca, capito?
1: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
3: Animo, animo!
1: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Purple Disc Machine Substitution su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno a tutti, buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno e
1: animo, animo, animo.
0: Allora, a proposito della chat del gruppo mamme,
2: ma guarda, c'è una cosa antipaticissima, anche io sono cascato nella trappola delle chat dei genitori. Ovviamente c'erano quasi tutte mamme e c'ero io come rappresentante della mia famiglia, ti dico che è una roba allucinante.
0: Episodi.
2: Ragazzi, buona giornata, un bacio Kiss Kiss a tutti da Tommy di Crazy Radio.
0: Ciao Tommy, un
1: ciao
0: saluto.
1: Tommy.
0: Allora, no, però ci dovete dire gli episodi che hanno suscitato momenti, diciamo, divertenti, chiamiamoli così. Poi mi piace quando ci chiedono anche come state, perché insomma vuol dire che ci seguite, siete attenti a quello che facciamo e noi, come lo siamo noi con voi, voi siete tantissimo carini con noi, perché per esempio mi sono perso un messaggio di testo che mi ha scritto l'ascoltatore che a proposito della domanda che ci ha fatto Mau da Bergamo, che mi chiedeva della dieta, e mi incoraggia. E quando tu incoraggi una persona che sta facendo un percorso comunque difficile, no? Comunque non è mai facile per chi ha tanti chili da perdere.
1: Ma Francesco, parli di Francesco?
0: Non so, ha detto che ha perso lui 41 kg.
1: Sì, da gennaio lui sta a meno 41. Quindi, bravissimo, perché sono pochi mesi, 41 kg sono tanti.
0: Anch'io,
1: Francesco,
0: voglio ringraziare te e farti i complimenti, perché io ne ho persi 17, tu 41. Non è mai facile perdere così tanti chili. Qua non parliamo di dieta per stare quanto succaruccio
1: e
0: pettinato,
1: no,
0: è per la salute.
1: Di salute,
0: quindi sì. Complimenti a te che sei riuscito a fare questo percorso.
3: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, sono Mauro da Voghera, sono un mattiniere e do un saluto a tutti i mattinieri come me. Kiss kiss a tutti. Max, la tua dieta, ma questo è quello che dici, ma la stai facendo davvero? Ma ti devo credere?
0: Sì,
3: ciao
0: sì.
3: Ragazzi,
0: va bene, tra poco parliamo d'altro e preparatevi e pronti, perché attenzione, potremmo chiamarvi all'improvviso,
1: certo,
0: e chiedervi che radio ascoltate. Insomma, magari se rispondete correttamente vi portate a casa la t-shirt di 50 anni di Radio Kiss Kiss. Mettiamo una canzone nuova adesso, si intitola Tutto Ultimo.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Siete pronti?
1: Sì.
2: Rispondi e vinci.
0: Oh, dai, allora siamo pronti. Tra tutti voi che avete mandato messaggi di testo, vocali su Kiss Kiss, ecco, insomma, stiamo facendo una chiamata così assolutamente a caso.
1: Sì.
0: Chi chiamiamo, la Leti?
1: Angelo.
0: Sentiamo,
1: Angelo.
0: Vediamo se risponde. Oh, non so, vediamo. Sento squillare, ma.
1: Angelo.
0: Non risponde Angelo, vabbè.
3: No.
0: Pazienza, andiamo successivo. Sei pronta, Leti?
1: Allora, sono pronta, te l'ho messo lì sopra.
0: Chi
1: guarda,
0: chiamiamo?
1: Guarda. Chiamiamo Luca.
0: Tanto spiega che cos'è Rispondi e Vinci, sii gentile.
1: Allora, vi diamo la possibilità di vincere la maglietta per quanto riguarda il 50° di Radio Kiss Kiss.
0: Che vuol dire per quanto riguarda?
1: Sì, per il 50° di Radio Kiss Kiss.
0: Chi chiamiamo, hai detto?
1: Luca.
0: Vediamo, ragazzi.
1: Luca.
0: Allora, tra tutti voi che avete mandato messaggi, arriva la chiamata. Vediamo se Luca c'è. Buongiorno Luca. Ci sei? Luca?
4: Pronto?
0: Buongiorno Luca. Buongiorno. Siamo Max e la Leti, non so se ci conosci, siamo due ragazzi educati.
4: Sì, vi conosco.
0: Allora, senti Luca, dobbiamo farti una domanda. Attenzione.
4: Io non sono Luca, sono Carmelo.
0: Carmelo, la Leti è Carmelo, mi hai fatto chiamare Carmelo.
1: Non ti ho fatto chiamare Carmelo.
0: Carmelo. Carmelo, bravo, sei stato bravissimo. Carmelo, allora Carmelo, ti facciamo una domanda. Ma tu che radio ascolti?
4: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Oh, bravo!
1: Bravo Carmelo!
0: Che bravo! Complimenti! E allora ti aggiudichi, Carmelo, complimenti, ti aggiudichi la maglietta celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss. Stai lavorando, Carmelo? Che stai facendo?
4: Sto andando al lavoro, io lavoro in ospedale qui a Bergamo.
0: Dai, perfetto, quindi stamattina potrai anche, non dico stamattina, quando ti arrivo, a sfoggiare la maglia celebrativa dei 50 anni.
1: Comunque, Carmelo, complimenti anche per tutti i chili che hai perso, ne hai persi 45 a letto.
4: 45, sì, in poco più di un anno.
0: Dai,
1: bravo,
0: complimenti. Oh, bravo, hai fatto meglio di me, ti invidio, va bene, bravo.
4: Con calma,
0: ci arrivo anch'io. Ciao Carmelo.
4: Un saluto a voi, grazie.
0: Grazie.
4: Posso
0: a te. Dobbiamo andare. Ciao.
2: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
5: Dimmi perché

0: mattinieri, ci siamo, vedo la Liti pronta, piena di entusiasmo.
1: Sì.
0: E allora scopriamo i segni più fortunati di oggi.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Oggi venerdì 18 settembre, i tre segni più fortunati di oggi. Terza posizione, buongiorno Liti.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Occupata da, chi è occupata
1: terza? Dal segno del Sagittario, una straordinaria intuizione vi guiderà verso la scelta finanziaria più vantaggiosa della settimana. Fidatevi del vostro istinto senza pensarci due volte.
0: Senza?
1: Pensarci due volte.
0: Va bene, poi, seconda posizione.
1: Il segno dell'Ariete, la vostra leadership naturale oggi sarà irresistibile, spingendo colleghi e superiori ad assecondare ogni vostra richiesta. Sarà il momento perfetto per osare.
0: E al primo posto il segno più fortunato di oggi è...
1: Il segno dei Gemelli. Un incontro del tutto casuale stravolgerà positivamente i vostri piani per il fine settimana. Lasciatevi sorprendere dalle novità senza fare troppi calcoli.
0: Allora, riepilogo veloce. I tre segni più fortunati di oggi sono...
1: In terza posizione il segno del Sagittario. In seconda posizione il segno dell'Ariete. In prima posizione il segno dei Gemelli.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato... Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Oggi, 18 di settembre, cosa si celebra e cosa ricordiamo?
1: Iniziamo dai santi del giorno. Allora, San Giuseppe da Copertino, Santa Arianna, Santa Sofia Martire a Cipro, aspetta, questo è difficile, Sant'Eustorgio.
0: Eustorgio?
1: Santa...
0: Un bel nome.
1: Sì, Eustorgio è un bel nome, strano, particolare.
0: Sì, sì.
1: Santa Riccarda e Santa Sofia.
0: No, quanti
1: sono
0: santi
1: tanti
0: oggi. Va bene,
1: passiamo,
0: vai.
1: Agli eventi del giorno. In questo giorno del 1851 il New York Times inizia le pubblicazioni. Il 15 settembre di 62 anni fa arrivano sugli schermi appunto americani gli Adams.
0: La famiglia Adams. Quante versioni saranno state fatte dall'epoca? Poi l'ultima famosa è quella là con Mercoledì, no? Lo spin-off,
1: sì,
0: in quel caso si chiama. Poi
1: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1905 Greta Garbo, una delle più grandi dive della storia del cinema. Auguri anche al mio primo grande amore, Marco Masini, il cantautore toscano, compie oggi 62 anni.
0: Ah, questa è una parentesi che mi sono
1: una piccola
0: tu,
1: parentesi che ho messo
0: io. Dove sta scritto il mio primo grande amore?
1: Ma sì, sai, della giovinezza, della...
0: Vabbè.
1: Mamma mia, nasceva il 18 settembre del 1928 Franco Franchi, tra i più grandi attori comici italiani.
0: Ah, la storia anche lui, veramente. Vai!
1: Concludiamo con la storia della musica. Ad inizio settembre del 1996 Vasco Rossi pubblica una canzone scritta di getto e che racconta di aver messo su carta mentre era a bordo di una barca durante una vacanza a Saint-Tropez, dopo essere stato in un locale pieno di bellissime donne.
0: Cosa parto
1: la
0: lì?
1: Canzone si intitola Sally.
3: Sally cammina per la strada sicura,

0: ragazzi, da brividi. Finale, vai Vasco.
1: Cosa vuoi che ti dica? Senti che bel rumore.
0: La stavo godendo fino all'ultimo secondo.
2: Sì, bellissima.
0: Ah, che poi è stata rifatta da tanti artisti, ma insomma quella di Vasco sì, è sempre secondo me la più quella che ti dà più brividi. Ma no, comunque sì, testo sì, meraviglioso, canzone fantastica, veramente gli aggettivi si sprecano. Allora grazie a Leti, consumato
2: grazie
0: anche
2: a te,
0: il calendario dei mattinieri. Noi continuiamo a restare nell'ambito della storia e della musica, poi tra poco torniamo all'attualità con tutti gli aggiornamenti dalle agenzie e poi la vostra attualità, le vostre storie con tutto quello che avete da raccontare in questo venerdì mattina. 1977, Bill Withers, Lovely Day.

0: Siamo pronti dopo aver fatto il viaggio alla storia della musica a ripartire le 6 e 2 minuti di questo venerdì 18 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti,
1: buongiorno.
0: Un saluto e un grazie al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Il ringraziamento più grande va a voi tutti, però, che ci siete ogni mattina. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss e noi abbiamo bisogno di voi, vi coinvolgiamo tanto. E quindi tra poco ripartiamo con tutte le notizie d'agenzia, gli ultimi fatti d'attualità, e poi ci piace conoscere un po' di voi. Quindi via col primo pensiero del giorno, commentate la attualità, confrontiamoci anche con il vostro stato d'animo, come va. Abbiamo parlato di tutto, anche di dieta prima, no?
1: È vero.
0: Quindi continueremo a farlo tra poco. Intanto ripartiamo dalla musica più bella. Hai salutato la regia, diamo il numero per i vocali:
1: 347 490 0042.
0: Ora c'è Anna. Sì.

0: Wasted, la canzone di Anna su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e animo. Forza ragazzi, venerdì dice vabbè, che cambia? E lavoriamo.
1: Per molti inizia il weekend.
0: Per molti il weekend è lavorativo. Quindi salutiamo i lavoratori del fine settimana. Vuoi salutare dei lavoratori?
1: Ciao lavoratori!
2: Questo programma è stato inventato così per dire qualche idea in particolare o è creato proprio male, senza alcun
0: tutto,
2: doppio fine?
0: Ma
1: poi
0: spontaneo.
1: Ci sto io ancora peggio.
3: Ehi, ma è del mestiere questo?
0: No, però va bene così, perché sennò insomma pesantivamo troppo.
1: Appunto,
0: lei
1: capito.
0: Quando dico che è una profana si offende, ma è vero, è la forza di questo
1: folle,
0: programma.
1: Una folle, non una profana.
0: No, la profana del mestiere. Profanato questo mestiere. Allora ripartiamo dai fatti d'attualità, quelli che potete commentare se vi va, e poi toccherà la vostra attualità, il vostro punto di vista, le vostre opinioni, oppure storie completamente diverse da quello che leggiamo sui giornali stamattina, perché c'è qualcosa che va raccontato e quindi vi va di condividere. Il numero è sempre questo, via di vocali, grazie.
1: 347 490 0040.

0: 72.
1: Allora, abbiamo già letto le prime pagine dei giornali, facciamo un recap, cerchiamo di capire se le agenzie aggiungono qualcosa. Leggo dall'ANSA: l'Italia è pronta ad usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio delle navi italiane mercantili lo stretto di Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli yemeniti Houthi e filo iraniani, che è diventato, fra l'altro, dopo il blocco di Hormuz, questo ancora più cruciale, più importante. Trump invece, ecco, minaccia ancora l'Iran dicendo: è un momento cruciale, devo prendere una decisione importante, lo sappia l'Iran, criptico Trump. Poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra di fatto in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione dei fondi ancora da ripartire previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. Intanto il presidente del Consiglio, o la presidente del Consiglio se preferite, Giorgia Meloni, precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva. Il bollo viene fatto inizialmente solo per il 2027, ma poi sarà esteso in modo permanente, assicura la Presidente del Consiglio. Piove sul Bacco di Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno è accaduto dopo il temporale che ieri ha funestato Firenze, ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione che ha fatto preoccupare, infiltrazione sotto al lucernaio della sala dove sono accolti 7 dipinti del 603, quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della tecca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere per fortuna che non ci sono stati danni alle opere d'arte e quindi anche al quadro del Bacco. Lo sport con l'Europa League: la Juventus inizia bene il suo campionato appunto europeo, 5-0 agli olandesi del NEC. Per la palla volo benissimo l'Italia, che passa da prima il girone degli europei di volley maschile. Gli uomini di Fefe e De Giorgi hanno battuto la Slovenia ieri sera 3-2, dunque al tie break. Queste le notizie principali, tra poco tocca a voi. Storie da mattinieri al nostro numero
0: 347 490 0042.
1: Mattinieri, una cosa ve la devo dire, dilla, dai, che ti sentiamo tra poco. Buongiorno.

0: Anastasia, ieri era il suo compleanno, no? Era ieri che era il compleanno di Anastasia, ne abbiamo parlato nel calendario dei mattinieri, no? La Liti?
1: Sì.
0: Dico ieri, era il compleanno di Anastasia.
1: Sì.
0: Anastasia. Vabbè. Buongiorno, siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, ricordate ragazzi. Allora, c'è un messaggio interessante che scrive Federica, che dice la Liti, vedo che vuole parlare di colloqui di lavoro, giusto? Magari,
1: sì.
0: Magari ci spieghi meglio Federica, perché no? Poi iniziamo a sentire un po' di storie. A parte c'è una segnalazione di viabilità che mi interessa.
2: Gli autotrasportatori di Canose e dintorni hanno bloccato l'autostrada L'A14, finalmente. Iniziamo a svegliarci.
0: Allora, finalmente, perché finalmente? Forse intendi bloccare l'autostrada per la questione carburanti, immagino. Leggevo che in Francia, per esempio, i portuali hanno scioperato e hanno praticamente fermato tutto. Sempre per il caro carburante. E quindi piano piano potrebbero nascere altre agitazioni, come quello che ci segnalava questo ascoltatore. Non abbiamo ancora conferme di quello che ci dicevi, però se c'è qualcun altro che
1: no,
0: vuole,
1: allora io l'unica
0: indicazione faccia pure.
1: Infatti sto cercando di capire se più che altro per dare una conferma all'ascoltatore. L'unica conferma che posso dare è che quel tratto era chiuso per lavori fino alle 6 di oggi. Stamattina, vabbè, però era chiuso per lavori.
0: Va
1: bisogna
0: bene.
1: Capire, ma adesso mo cerco.
0: Sentiamo,
1: un attimo.
0: Senti, aggiornateci, sì. Se siete nella zona, che zona era che diceva, insomma,
1: qui è tra Canosa, giusto? La 14 a 16 Napoli Canosa.
0: Ok, va
1: giusto?
0: Bene, va bene. Pronto.
3: Io stamattina mi sono sentita un po' ladra.
0: Perché?
3: Sono andata al benzinaio.
0: Sì.
3: Abbiamo un benzinaio che non dirò quale, così non lo scopre nessuno. Credevo fosse abbandonato, non c'erano neanche le luci, però
0: che
3: mia figlia mi aveva detto che aveva visto il diesel a 2,19 ieri, quindi ho allungato la strada per il lavoro di 10 minuti, sono andata ed era 2,19, ho messo 100 euro e fino a che non finisce, credo che insomma ne possiamo usufruire.
0: Certo, a 2,19, capito? Uno si sente una ladra col diesel a 2,19, no, che capiamo anche l'ironia.
1: Sì.
0: Vabbè, ovvio. Ragazzi, allora aspetta che c'è qualcuno che ti fa una domanda.
4: Ciao, Max, ciao Leti. Leti, hai visto Max come è bravo a passare l'aspirapolvere?
1: Bravissimo. Lui è bravo a sfottere, è diverso.
0: Va bene, vai.
5: Ciao, sono Carmine da Taranto.
1: Ciao, Carmine.
5: Io vorrei tornare un po' sull'argomento benzina e noi dovremmo fare come i francesi. I francesi si sono fermati, dire una data e ci blocchiamo tutti, se no così questi praticamente ci stanno facendo del male.
6: Ma si parla di accise,
0: si parla di tasse.
6: Ma non si parla mai di ridurre gli stipendi, l'oro, i vitalizi, eccetera. Così con quei soldi che si risparmia si possono ridurre le tasse, pagare sempre noi, purtroppo. Animo. Oscar da Benevento, turno mattina.
0: Ciao Oscar, un saluto. No, ero preso da questa cosa, io ho messo la base.
1: Sì, ho sentito.
0: Che interessante, ragazzi, tutto quello che volete dire, dai, vi sentiamo. C'è un altro tema che è stato lanciato da un'ascoltatrice, che magari tra poco sentiamo al telefono, che mi incuriosiva, volevo capire, insomma, parliamo di lavoro e colloqui di lavoro.
1: Sì.
0: E approfondiamo tra poco. Tu lo sai fare il curriculum? Quanti curricula hai?
1: Ne ho girati di tanti e ne ho diversi.
0: Manda, che può sempre servire. Che
1: vero,
0: qua,
1: lo so.

0: Chissà te che sì, ti piacciono le cene romantiche, ma preferisci il trekking di coppia. Chissà te che quando sei in campo non guardi in faccia nessuno. Vuoi solo vincere. Vincere. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Kiss.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Kiss.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAIG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Kiss. Che bello.

0: parlare d'amore.
1: Quanti concetti, Laletti? Come sempre facciamo training autogeno tutti questo è importante, ragazzi, affrontiamo come si deve questo venerdì con i mattinieri di Kiss Kiss. Questa è Radio Kiss Kiss, ricordate, buongiorno. Che stai a fare, Laletti?
2: È che faccio mi prudono le labbra, non riesco.
1: Ma in che senso ti prudono le labbra, scusa?
2: Mi faccio l'etica alle labbra. Vabbè. Prova, fai
1: Ma non è il caso adesso, alle 6:25 abbiamo Federica al telefono,
2: sì.
1: Buongiorno.
2: Ciao Federica.
3: Buongiorno Leti, è un piacere sentirvi.
1: No, piacere anche nostro. Dove ti abbiamo raggiunto? In quali città siamo?
3: Allora, io vivo in provincia di Lodi, lavoro a Cremona.
1: Perfetto, ti stai spostando?
3: Sì.
1: Perfetto. Allora, volevo sapere che c'è scritto un messaggio.
2: Sì.
1: Quindi ci hai incuriosito, ti abbiamo chiamata perché sei scontenta, hai fatto un colloquio di lavoro, raccontaci tu che cosa è successo.
3: Allora, sono stata contattata, diciamo, a fine luglio,
2: sì,
3: per una posizione di lavoro, e a settembre, inizio settembre, ho sostenuto il primo colloquio con l'azienda. Premesso che mi ha contattata un'agenzia un headhunter. Uh-huh. E una volta affrontato il colloquio, dopo una settimana comunque ho avuto il feedback, poi ghosting.
1: Per sono cui, spariti.
3: Sì, esatto. E non è, diciamo, un caso isolato, perché comunque già è capitato in passato una condizione simile, e anche parlando con colleghi o comunque con amici mi hanno riportato la stessa esperienza, per cui vedo che comunque è una cultura diffusa quella di
1: non dare risposta.
2: Ma ho capito, praticamente non darla neanche quando è negativo, nel senso
1: cioè,
2: che
1: negativo,
2: almeno
1: certo.
2: Ok, mi fa piacere, mi è andata bene, tutto a posto, mi hai chiamato, però se magari vengo scartato chiamami lo stesso, mandami una comunicazione, quindi... non sparire, giusto?
3: Esatto, sì, penso sia comunque rispettoso e corretto nei confronti di una persona che ha dedicato del tempo comunque a quell'attività lì, anche per le speranze magari della persona che è in attesa di ricevere magari una risposta positiva alla...
1: Certo.
3: Senti,
1: che colloquio di lavoro hai fatto, l'ultimo che hai fatto, per cui sei rimasta un po' delusa che non hai avuto neanche il famoso feedback, cioè che stai cercando?
3: Allora, io lavoro per un'azienda, quindi sono sul privato, sono un tecnico commerciale, mi occupo della vendita dei prodotti, prodotti, strumenti di misura.
1: Perfetto, okay. Quindi insomma cercavi un lavoro in questo ambito ancora. Ok, il campo del commerciale. Perfetto, no, noi chiediamo allora a questo punto, vedi, ci scrivono in tempo reale, abituati Federica, scrive Simona da Padova.
2: Lo so, però è brutto.
1: Così non ti rispondono mai quando va male, ti chiamano solo se sono interessati per quello che qualcuno dice, conta se ti richiamano, ma probabilmente si sono mostrati, ci chiede Angelo, si sono mostrati interessati ma poi non ti hanno chiamato perché devi ti prendessero.
3: Esatto. Quindi perché vedi... comunque mi era stato detto che c'era interesse.
1: Uh-huh.
3: Poi però sono passate 2 settimane senza alcun
2: saper nulla. Insomma, certo,
1: va bene. Quindi sì. L'appello di Federica è voi che selezionate le persone, colloqui di lavoro, si chiamano recruiter,
2: sì.
1: Recruiter, come si chiamano così. Ecco, cioè date almeno un feedback, date una risposta anche quando il colloquio è stato negativo.
2: Ma per rispetto della persona.
1: Mi chiedo però chi fa tanti colloqui riesce a dare tutte queste risposte. Hanno le segretarie, hanno i collaboratori.
2: Bravissimo.
1: E quindi via.
2: Le paghi le segretarie, no?
1: Però chiediamo anche a qualcuno che si occupa di fare questi colloqui se vuole risponderci e rispondere all'appello di Federica.
2: Sì.
1: Come bisogna comportarsi poi in queste situazioni? Cioè tu non puoi chiamare e chiedere, giusto? O no?
2: No, è brutto.
3: Allora, io in realtà le conversazioni si sono sviluppate, perché ormai siamo nel 2026, tramite WhatsApp, per cui è anche semplice dire guarda, è andata male.
1: Abbiamo fatto altre scelte. Certo.
3: Sì, e va benissimo, cioè io lo apprezzerei, perché comunque ok, comunque ti considerata e mi sembra giusto informarti,
1: giusto,
3: per me è
1: giusto.
3: Rispettoso e va bene così.
1: E ti sentiamo abbastanza delusa anche nel tono, quindi
3: speriamo. Molto,
1: dai, bocca al lupo, andrà meglio e ti auguriamo il meglio, aggiornaci. Ciao Federica,
2: grazie, un abbraccio
3: mille, buona giornata.
1: A te, ciao.
4: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, buongiorno. I colloqui di lavoro, Federica ci è rimasta male, l'avete sentito?
1: Cioè. Ma sì, io la capisco perché è capitato anche a me, ci è rimasta male perché anche se comunque è negativo il colloquio, almeno degnati di una risposta, fammelo sapere.
0: Allora, quindi non ti rispondono dopo un colloquio di lavoro, sembravano interessati, c'è una recruiter che ci spiega.
2: Vai. Ciao, sono una recruiter, quando i volumi sono molto alti è molto difficile riuscire a dare un feedback a tutti, perché ovviamente si dà priorità ai feedback positivi. Per quanto riguarda i feedback negativi, solitamente viene chiesto al candidato, nel caso abbia necessità di avere un feedback veloce e di capire qual è lo stato della sua selezione, di richiamare. Può tranquillamente richiamare il recruiter, scrivere, mandare un messaggio, è un suo diritto comunque avere il feedback nei tempi che sono a lui necessari.
0: Hai capito, ha dato una spiegazione corretta, quindi è nel suo diritto conoscere come è andato il colloquio, quindi se non ha risposta, se è ancora lì appunto in attesa di essere valutato, se ancora appunto in gioco o se invece si è fatta un'altra scelta. Tutto chiaro, perfetto, dai ragazzi. Grazie anche a Maria Grazia, che è appunto la recruiter che abbiamo appena sentito. Torniamo a parlare di altri argomenti che riguardano in qualche modo la vostra attualità, quella che vi va di condividere con noi tra poco nel finale dei mattinieri su Radio Kiss Kiss. Ora Kintsugi, la canzone di Elisa.

0: politica. Venuto fuori l'argomento colloqui di lavoro, che come dire, anche i recruiter fanno i ghosting, si dice, fanno ghosting, cioè quando spariscono, come quando uno flirta e sembra che tutto vada bene con una persona
1: nuovi,
0: che ci piace.
1: Comunque non li sopporto.
0: Ghosting è quando fanno i fantasmi, ghost, no? Il fantasma, spariscono. È incredibile anche la storia che ci racconta Mario.
2: Max, una volta sono andato a fare un colloquio per vigilanti, comunque passato tutta la prova, sono andato a fare anche i giorni di prova, sono stato assunto, tutto a posto, ti chiamiamo in questi giorni a firmare il contratto, mai visti e mai sentiti più.
1: Davvero?
0: Addirittura.
1: Cioè sono proprio spariti così.
0: Bello, a firmare il contratto lui, tutto a posto, meraviglioso.
1: Che brutto, mamma mia, non ci rimane male.
0: Esperienza da colloqui di lavoro, post colloqui di lavoro, vogliamo sentire anche recruiter, cioè le persone che fanno i colloqui, che, come ci si comporta, come si deve comportare un candidato. Vi sentiamo tra poco con i mattinieri.
3: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
4: Animo, animo!
3: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Oh, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Radio Kiss Kiss, siete con i mattinieri, buongiorno e animo, animo! Dalla chiacchierata che abbiamo fatto con Federica, sì, la nostra ascoltatrice, che ci ha raccontato poco fa al telefono che è delusa perché ha fatto dei colloqui di lavoro e non ha ricevuto neanche risposta quando sembrava invece fosse tutto positivo. Abbiamo parlato, anzi una recruiter ci ha contattati e ci ha raccontato che è suo diritto conoscere come è andato il colloquio, quindi può tranquillamente richiamare nel caso non venga ricontattata. Però di solito non è mai positivo, no? Sì. Quando non ti chiamano. In altri casi invece sei ancora in valutazione. Messaggi di testo su, allora, queste esperienze.
1: Vorrei rispondere a Federica, essendo una persona che fa colloqui per l'azienda. Parlo logicamente per le nostre dinamiche. Noi siamo sempre interessati, poi utilizzando agenzie, noi comunichiamo sempre alle agenzie l'esito. Non so se a loro volta però danno spiegazioni. Manolo, Antioco da Torino, ma se un'azienda dovesse fare, cioè, centinaia e centinaia di colloqui, secondo voi riesce a trovare il tempo di dare feedback negativi alle persone? Chiamerà e darà i feedback positivi a quella piccola minoranza di candidati, mi sembra ovvio.
0: Va bene, allora c'è Antonino che poi spiega anche un altro problema che hanno i cosiddetti recruiter, cioè le persone che fanno dei colloqui, esaminano e cercano di portare, lavorano per le aziende per selezionare i migliori dipendenti, collaboratori, futuri dipendenti e collaboratori. Un recruiter vive anche disagi. Senti.
2: Fare il recruiting è un lavoro veramente duro, anche perché quando la sera poi ti ritiri a casa e cominci a fare un feedback e vai a scartare delle persone, ti senti veramente responsabile, perché poi non riesci a dare un'opportunità e stai lasciando la persona senza lavoro, anche se dall'altra parte, se sei troppo buono e tiri dentro una persona che poi nel lavoro non ti può dare quello che la tua azienda sta ricercando, ti carichi di una grandissima responsabilità.
0: Capito?
1: Certo, ovvio. Se la persona non va bene, non è in grado, è giusto. So che non è facile.
0: La dura vita dei candidati, però, ma anche la dura vita dei recruiter. Mamma mia, vabbè, dai ragazzi. Colloqui di lavoro, come sono andati? Eravate da una parte o dall'altra della scrivania? Raccontate la vostra esperienza tra poco. Vi sentiamo nel finale dei mattinieri di Kiss Kiss.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento nei mattinieri di Kiss Kiss. Ho fatto un colloquio, lo sento, mi prenderanno. Mm. Sorry, scusa, lo sento. Stiamo parlando nel finale dei mattinieri su, sì, Kiss Kiss, sollecitati da un messaggio di un'ascoltatrice delusa perché non ha avuto risposta a un colloquio. Ma c'è chi dice, appunto, raga, ma non è che è detto che vi devono rispondere, che vi debbano, certo, rispondere. C'è poi chi addirittura alcune notizie le ha anni dopo. Sentite.
1: A me è stato un pochino più divertente. Ho chiamato un anno prima questa azienda, il capo, sì, di questa azienda, per fare colloquio e tutto quanto. Poi non si è saputo più niente. Un anno dopo ho richiamato e fanno: senta, ma ho chiamato per questo lavoro, ma potrei fare un altro colloquio per lavorare da voi. Fanno: sì, vabbè, ci vediamo domani. Ho fatto il colloquio, due giorni dopo ero già al lavoro.
0: Capito, un anno dopo. Però giustamente
2: forse c'era... si erano persi la sua candidatura.
0: Sì,
2: magari,
0: oppure quello,
2: sai,
0: non era quando la prima volta, non era il momento giusto. A volte bisogna avere fortuna e non solo. Vabbè, pronto.

0: lamentava il feedback, la risposta, perché tu puoi, è giusto che un recruiter faccia questo, cioè certo. Chi ti esamina dice questa ha scritto le cose sul curriculum che parla inglese, io ho fatto una domanda in inglese, non sa manco dire yes, quindi certo. Lì capisci che c'è del falso nel curriculum e quindi ci sta la risposta negativa. Il problema è che dice Federica, diceva, ma almeno rispondetemi, insomma.
1: Sì.
0: Va bene, oh, bellissimo, vedo che ci state, ci racconta anche degli, ovviamente l'esperienza dei figli, i genitori poi risentono quando un colloquio non va bene, vedono il figlio o la figlia delusa, no?
2: Si parlava dei colloqui di lavoro, no? Mia figlia ne ha fatti 3 per la stessa azienda, sembravano interessati, 3 in un mese e mezzo, poi alla fine niente, non hanno neanche più fatto sapere niente, una giornata.
0: La ci resti un po' male, no? Perché
1: vero, lì sì.
0: Colloquio, secondo colloquio, terzo colloquio, dici è fatta, sono dentro, capito? E poi invece spariscono, evidentemente lì è sempre una questione di scelte, certo, potrebbero a quel punto dopo 3, come si chiama, il callback, cioè dopo che ti hanno richiamato e ti hanno chiesto, hanno visto, magari ti hanno anche provato, a quel punto la risposta me la devi dare, perché non è più insomma che siamo in tanti, lì eravamo forse rimasti in pochi, ed evidentemente è stata fatta un'altra scelta, va bene. Dobbiamo andare via, Laletti, tu stasera hai un colloquio con Pippo Pelo, mi dico.
1: Sì, ma anche tu mi sa.
0: No, io no.
1: No?
0: Io con l'editore. Ce l'ho con l'editore.
1: Vabbè, io vado con Pippo.
0: Vabbè, meglio, dici, stai meglio tu. Vabbè.
1: No, dai.
0: Ma certo, stiamo bene tutti e due in compagnia. Veramente tutto. Tra poco Pippo e Adriana con il Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
1: Andrea Cimmino.
0: Lasciamo con una canzone dal 1985. Simply Red, Come to My Aid. Dai mattinieri, Max Poli e Laletti, ottimo weekend e kiss kiss a tutti.

0: Simply Red ha chiuso i mattinieri, come sempre la Come to My Head, era il 1985.
1: Sono le 6.57 e tra pochissimo ci colleghiamo con la nostra redazione dove c'è Antonio Mercurio.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico.

0: il capo.
1: Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Ancora tensione nei cieli baltici. Due jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e due Eurofighter italiani della missione NATO sono decollati per intercettarli. È il terzo intervento dei nostri caccia in meno di una settimana. Per Giorgia Meloni in visita a Oslo, Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo dove la guerra non procede come Mosca aveva previsto. La Premier invita gli alleati a non cadere nella provocazione e propone un inviato europeo che possa negoziare sull'Ucraina a nome dell'Unione. Medio Oriente, Donald Trump definisce cruciale il momento per l'Iran e annuncia una decisione a breve sulla possibile ripresa di attacchi su larga scala, mentre i contatti diplomatici restano fermi. Il presidente americano dovrebbe confrontarsi anche con i leader dei paesi del Golfo martedì prossimo in occasione dell'Assemblea dell'ONU a New York. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito a Hormuz una petroliera togolese andata a fuoco. Il passaggio nello stretto, essenziale per il traffico energetico mondiale, resta fortemente rallentato e anche la Cina, con il petrolio ai massimi storici, inizia a fare pressione su Teheran perché consente il ripristino della navigazione. E con il traffico nello stretto di Hormuz ridotto al minimo, diventa ancora più importante la rotta di Bab el Mandeb. L'Italia è pronta ad impiegare unità della Marina per scortare i propri mercantili anche senza attendere una decisione dell'Unione Europea. Il ministro della Difesa Crosetto spiega che è fondamentale una ripresa del transito senza ritardi, avverte: aspettare la burocrazia europea significa aggravare i problemi dell'economia. Una decina di navi italiane avrebbe già chiesto protezione. La fregata Bergamini si trova a Gibuti, ma il piano operativo e il quadro giuridico dell'eventuale missione devono ancora essere definiti. Cambiamo argomento. La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese, lo ha detto Sergio Mattarella visitando l'ospedale della Misericordia di Grosseto, la stanza rosa destinata alle vittime di abusi e maltrattamenti. È un impegno della Repubblica e di tutta la comunità non soltanto impedire e reprimere, ma anche prevenire, ha affermato il capo dello Stato. Per cancellare quello che si ritiene un deficit culturale e di senso di umanità, Mattarella richiama il ruolo della scuola e dell'educazione necessaria, spiega, per trasmettere il rispetto nei rapporti umani. Maltempo sull'Italia con allerta gialla in 12 regioni, piove soprattutto al nord. A Firenze un'infiltrazione sotto un lucernario ha raggiunto una sala della Galleria degli Uffizi che ospita 7 capolavori del 600. Gli schizzi hanno bagnato il vetro esterno della teca che protegge il Bacco di Caravaggio. Il museo assicura che né il dipinto né le altre opere hanno subito danni. Disagi anche in Liguria. A Varazze l'acqua ha trascinato in mare fango e sedimenti, colorando di marrone un ampio tratto davanti alla costa. Lo sport, calcio, Europa League. La Juventus debutta travolgendo 5-0 gli olandesi del NEC Nijmegen. A segno Nico Gonzalez, Alejbekovic, Voltemade su rigore nel primo tempo, Selic e Colomuani nella ripresa. Europei di pallavolo, quinta vittoria di fila per l'Italia che a Modena batte anche la Slovenia 3-2 e chiude al primo posto il gruppo A. Domenica sera a Torino l'ottavo di finale contro la Danimarca. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: c'era un'alba, ragazzi, davvero meravigliosa, colori
1: pazzeschi. Hai visto
0: pazzeschi.
1: Che colori? Mai visti?
0: Ho fatto
1: anche
0: una foto, ho fatto una foto molto bella, c'era uno scorcio bellissimo, era rosa, arancio.
1: Ne vuoi vedere un altro?
0: Sì. Dopo di cosa? Faccio... Di scorcio?
1: Sì. Ti faccio vedere uno scorcio.
0: Lo scorcio è quella cosa per cui poi a un certo punto si vede altro.
1: Esattamente.
0: Ho come la netta impressione che sia uno scorcio e basta.

0: E anche oggi il mondo pesa meno con il Pippo Pelo Show, ma io no. Insomma, diciamo che...
1: Ah, oggi sei leggero? Cioè, se,
0: no, non peso meno, dico, perché il programma, la sigla, cioè, se li ascolti il mondo pesa meno.
1: Ah, ok, ok.
0: Io invece non peso mai meno.
1: Parafrasi e commento.
0: Va
1: allora,
0: bene.
1: Buongiorno, finalmente è arrivato anche il weekend, ne abbiamo un sacco di... cose importanti da fare
0: oggi,
1: in questa
0: qui
1: puntata.
0: Nel Pippo Pelo Show, sì, è pieno.
1: È pieno perché abbiamo il momento dance attesissimo, abbiamo degli scherzi, però
0: questa volta non li faccio io.
1: La sorpresa è che questa volta non li ha fatti Pippo, ma sono stata io a fare degli scherzi a delle persone.
0: Vediamo se Adriana può avere il patentino per gli scherzi, Non è una cosa che uno prende così.
1: Sì, sai che ho detto, ma quasi quasi vorrei che Chess mi desse il patentino per gli scherzi.
0: Decido io se
1: Chess
0: ce l'hai.
1: Ovviamente Pippo Pelo.
0: Ascolti,
1: okay?
0: Sì, perché Adriana, come i miei fratelli, quelli più cari, mi chiama Cesare, che è il mio nome, è vero?
2: Oui,
0: e abbrevia chiamandomi Chess.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Mi sembra molto carino.
0: Il mio soprannome a casa era Cesso.
1: Esatto.
0: Da Cesare.
1: Cesso. Piega.
0: Sì.
1: Ok. Allora, oltre il 30% delle coppie ammette di dormire felicemente. Qui me l'hanno messo, io non lo so, lo vorrei togliere. Di dormire in letti separati, va bene?
0: Sì.
1: O addirittura in camere diverse durante i giorni feriali. Qual è il motivo? Ce ne sono tanti. Io personalmente posso darvene qualcuno. Quando ci sono pure i bambini molto piccoli, finisce che poi ci si divide. O
0: l'aria.
1: Quando ci sono due bambini.
0: L'aria.
1: No, questo non lo so.
0: Sì.
1: Il russamento, sì.
0: Il russamento.
1: Aha,
0: il
1: quella
0: caldo.
1: È una delle cause. Ho tante persone a meccare che dormono in camere separate per via del fatto che uno dei due russa.
0: Allora, d'estate, quando fa molto... Io parlo uno che dorme sempre da solo.
1: Sì,
0: cioè,
1: ma russi tu?
0: Non lo so. Deve dire qualcuno che...
1: No, non so esatto. Se tu... Scusa.
0: Però a volte me ne accorgo
1: qualche
0: che
1: volta,
0: lo sento.
1: Ecco,
0: lo sento,
1: si ha consapevolezza del
0: detto
1: fatto
0: ciò,
1: di russare.
0: Mi
1: sì.
0: fa molto piacere dormire da solo, è una cosa che apprezzo moltissimo.
1: Sì.
0: Perché, e mi chiedo sempre come fanno le persone invece che hanno
1: un partner, una persona
0: palamita
1: accanto.
0: O un palamito accanto. È che io, quando si riscalda quella parte del letto,
1: sì.
0: Senza, ormai in automatico, dormendo, mi metto in quella fresca.
1: A occhio e croce, conoscendo la tua gentilezza, la butteresti a terra. Conoscendo i tuoi modi di fare,
0: mi
1: sono
0: metto
1: carini
0: in quella
1: romantici.
0: Fresca. Quando sì. quella fresca si riscalda, io mi rimetto in quella fresca e faccio questo tutta la notte.
1: È un uomo tranquillo,
0: no,
1: di notte
0: non riesco
1: sta
0: a dormire
1: fermo,
0: col letto
1: capito.
0: Che diventa di fuoco. Ma tu hai idea dell'estate che abbiamo fatto? Tra l'altro, anche con l'aria condizionata accesa, il materasso emanava calore durante la notte.
1: Non ho mai avuto di questi problemi. Non so se i nostri amici accoppiati hanno avuto problemi di questo tipo, però sappiamo che tante coppie dormono, diciamo, per una scelta maturata anche insieme.
0: Con la zizzinella in bocca.
1: In letti separati e camere separate.
0: Tu dormi con la zizzinella in bocca?
1: No.
0: Cioè, una cosa da portare alla bocca per dormire serena?
1: No, però fino
0: si dice orma gazzi no, nella bocca
1: sì.
0: significa che dorme sereno con il latte materno.
1: Sì,
0: si
1: si riproduce la scena di quando eravamo contenti
0: tu
1: e tranquilli.
0: Non dormi con la zizzinella.
1: No, però fino all'età
0: una
1: di 11
0: Chiara,
1: anni.
0: Sì.
1: Fino all'età di 11 anni, che è tanta roba, ho succhiato il dito.
0: Ah, vedi?
1: Questo.
0: Poi hai smesso?
1: Ho smesso, sì. Un sacco di rimedi, di peperoncino. All'epoca
0: sì.
1: del me. Sì.
0: Mettevano tutto
1: per. E adesso mio nipote ha la stessa abitudine mia.
0: Vabbè.
1: No, col nipote cala tutto.
0: E questa base
1: sotto in mezzo
0: che,
1: un bambino.
0: Questa base sotto che si vuole incuneare, Adriano. Che c'è?
1: Pippo.
0: Che c'entra? Era una bambina, succhiava il dito e.
1: Vuoi vedere quanti genitori di bambini che hanno questa abitudine?
0: Sì, con le dita consumate dei bambini.
1: Fa il callettino. Sì. Allora, dormite in letti separati? Avete avuto una fase in cui dormivate in letti separati? Per quale motivo? C'è chi dorme in camere separate? Garantiamo la privacy. Anche
0: sì.
1: se vi vergognate, non vi preoccupate.
0: E se volete
1: ascoltiamo
0: dire,
1: e non giudichiamo.
0: E se volete dire, perché lo pensate, che è assurdo che una coppia dorma in letti separati, lo potete dire tranquillamente.
1: Ecco.
0: Questo è il programma che fa per voi. Parlate chiaro. Qua si parla chiaro. Poi
1: sì,
0: ognuno la pensa
1: buono su. Ha interpretato il pensiero di molti.
0: Esattamente.
1: Molti ritengono che dormire letti separati sia uno scandalo.
0: Vai, prego,
1: dai, andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: Giri da sole, giri intorno a te, che sei da sole anche di notte. Giri da sole, giri intorno a te, che sei da sole anche
0: brava
4: di notte.
0: Brava questa cantante.
1: Mi hanno legato dei girasoli la
0: magari
1: settimana.
0: Suona anche la chitarra questa cantante
1: con le gambe aperte quella...
0: no c'è la chitarra di Giorgia qua sai che questo disco era prodotto da Pinuccio Daniele
1: certo allora qualcosa l'ho imparato a Pippo anch'io Dal 1999 su Radio Kiss Kiss vi suoniamo un pezzo bellissimo. Lei è Giorgia con Girasole.

0: di Verona per i Music Awards. La salutiamo, l'abbracciamo.
1: Grande Giorgia, è sempre un piacere ascoltarla qua a Radio Kiss Kiss. Allora, sono le 7:10 del mattino, buongiorno a tutti voi. Abbiamo cominciato la puntata parlando del fatto che tantissime coppie, un dato di fatto, non lo diciamo noi, dormono in letti separati, addirittura in camere separate. I motivi sono tantissimi. Anche l'esigenza di avere uno spazio proprio, personale. Non è detto che ti sposi, vai a convivere, non puoi avere più un letto tuo, uno spazio tuo, indipendentemente dall'altra persona.
0: Abbiamo Asia da Salerno. Ciao Asia, buongiorno.
1: Ciao Asia.
2: Ciao.
0: Come buongiorno. Stai? Piacere di conoscerti, Asia.
2: Tutto bene.
1: Allora,
0: anche
1: Asia,
0: a noi.
1: Tu ammetti di dormire letti separati perché avete una bimba di un anno e mezzo, quindi tu dormirai con la bambina, vero?
2: Dipende. Ultimamente sto dormendo io in realtà sul divano, non su un altro letto, però
0: letti separati.
2: Però spesso
0: sì.
2: dormo io con la bambina e lui sul divano.
1: Ma ecco, sul divano l'hai sbarcato.
0: L'ha sbarcato sul divano, poverino.
2: Sì, vabbè, è un divano comodissimo.
0: Una prece per quest'uomo. Un divano,
1: comodissimo.
0: Sto cazzo, scusami.
2: Io, no, anche lui lo
0: allora,
2: dice.
0: Io sul
1: anche
0: divano
1: lui
0: non dormirei manco se mamma. Io non
1: tra
0: mi sono
1: gli uomini
0: mai addormentato
1: tendenzialmente
0: sul divano.
1: Considerano sempre i divani come comodi.
0: Sì,
1: e
0: se è una fuga dalla
1: lì.
0: Moglie, spesso diventa comodo il divano.
1: È vero, vero, vero.
0: Perché spesso è una fuga dalla moglie, ma questa non è una fuga perché è lei che l'ha sbattuto sul divano.
2: No,
0: però
2: l'ho
0: Asia.
2: Sbattuto io, è la bimba.
0: Ah, la
1: che
0: bimba.
1: Non vuole stare in culla, vero?
2: No, per niente. Ogni volta che la mettiamo, dopo 2 secondi si alza.
1: Ah, io pensavo, vedi. A un certo punto ho cominciato a pensare che nella culla ci fosse un cactus o delle spine. Perché era bello, buono e tranquillo, lo infilavo in culla.
2: Esatto.
1: E quindi, wow. Sì, vabbè, non ti preoccupare, passerà anche questa fase.
0: Senti, da quanto tempo siete sposati?
2: Siamo insieme da 6 anni.
0: State insieme da 6 anni, convivete da 6 anni?
2: No, conviviamo da 2 quando
0: da 2
2: viene
0: anni
2: nata la bimba.
0: E dopo 2 anni già siete a letti separati, un po' presto.
2: Vabbè, ma è solo per lei, cioè quando lei non c'è dormiamo insieme.
0: Sì, io ho amici che sono stati molto severi con i bambini, li ha messi subito nella loro camera.
1: No, non pensare
0: non
1: a queste
0: farli,
1: cose.
0: Per non farli influenzare la coppia.
1: No. Sì, il co-sleeping, io sono totalmente a favore del co-sleeping, tienila quanto vuoi con te e va bene.
0: Vabbè. Adesso noi non sappiamo cosa fa bene al bimbo, se è giusto metterlo.
1: No, le linee guida ci dicono.
0: Le
1: linee guida dicono che fa bene il co-sleeping.
0: Sì.
1: Le linee guida.
0: Figa poi le linee guida.
1: Non si può lasciar piangere un bambino in culla, dai, su via.
0: Perdonami Asia, ma il nostro Pica dice di avere le linee guida, ma qualcosa deve essersi rotto per strada sulle linee guida, perché la moglie l'ha sbattuto fuori proprio di casa, non sul divano, ma quindi qualcosa si è rotto sulla linea.
1: Lui dorme proprio in un'altra casa, capito?
0: Sulla linea guida di Pica. Asia, vabbè. Va bene.
1: Asia, grazie, ascoltaci sempre, ti abbracciamo forte.
2: Grazie a voi, kiss a tutti.
0: Grazie Asia, ascoltaci sempre. Adriana, sei pronta a fare scherzi?
1: Pippo, mi sento un po' sotto esame.
0: A me mi fa troppo ridere.
1: Dai, però li ho fatti
0: perché
1: anche altre volte, sempre nella stessa occasione.
0: Quando fai gli scherzi sembri la bambina che ha fatto la marachella.
1: Sì,
0: vedi.
1: Allora, tra un po', prima parte degli scherzi che ho fatto, li ho fatti ad alcuni amici di Pippo e tra un po' capirete perché.
0: Che sono anche amici tuoi,
1: qua.
0: Ne hai approfittato,
1: sì,
0: perché sono anche amici
1: certo,
0: tuoi.
1: Certo, mi conoscono.

0: e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità. Kiss, kiss.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
10: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Yes, yes. Renault.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Yes, yes.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
18: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
17: E tutte quelle persone nella foto?
18: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
17: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Grazie Ernia con Dedica, questo giovane cantautore italiano.
2: È
1: secondo
2: molto
1: me
2: bravo.
1: È bravissimo.
2: Molto, molto, molto.
1: Bravo Ernia. Complimenti.
2: Allora Pippo, la mia dedica per te, perché diciamo tra le varie cose si è lamentato pesantemente del fatto che io non gli avessi scritto nessuna parola ad effetto per il suo compleanno.
1: Allora, puoi mettere un applauso per favore nel Pippo Pelo Show tra Peppino, Giuseppe, scusami, Pica, Anna Chiara e Adriana. Vince il messaggino d'oro Anna Chiara.
2: Vabbè. Bravo. Anna Chiara si è impegnata.
1: È l'unica che mi ha mandato un messaggio emozionante. Scusate, io
3: però io l'ho mandato a mezzanotte.
1: Cioè, ho festeggiato 60 anni. Pica mezzanotte 00 mi manda gli auguri. Vabbè, posso accettare. Anna Chiara mi manda un messaggio bellissimo la sera
2: del compleanno.
1: Del compleanno. E ho atteso. Anna Chiara si era dimenticata. Invece poi ha scritto il poema. E Peppino, manco gli auguri.
2: No, vabbè.
1: No, esattamente, zero.
2: E Adriana, la banalissima Adriana, telefonata alle 5 del mattino.
1: La telefonata, uè, Pelo, tanti auguri. Questo è stato, diciamo.
2: Allora, visto che non mi piace essere scontata, altrimenti non sarei qua al tuo fianco, la mia dedica per te è in qualche modo l'aver ereditato da te un mestiere.
1: Bene.
2: Abbiamo fatto degli scherzi. La piccola premessa è che, diciamo, Pippo Pelo ha compiuto 60 anni mercoledì scorso, quindi l'altro giorno, però ci sarà un grande party. Ma quando dico grande party, dico davvero grande party. E all'interno di questo party ovviamente succederanno delle cose. Io ho provato a chiamare alcuni amici, ovviamente che conosco, e gli ho fatto credere loro delle cose. Sentite.
4: Pronto?
5: Gian Alfonso?
4: Adriana, buongiorno.
5: Buongiorno. Bene.
4: Dai.
5: Allora, Gian Alfonso, ti devo dire un paio di cose.
3: Già mi fa ridere.
4: Sì.
5: Allora, sempre per la festa di Pippo. Tutto il resto del party è una sorpresa. Però questa cosa te la voglio dire, infatti chiamerò tutti. Allora, lui a un certo punto ha detto che si aspetta un discorso, anche due o tre parole da parte degli amici più cari. Vabbè,
3: sì.
5: Io ho preparato una serie di cose che dobbiamo dire. Cioè, se te le vuoi segnare, te le scrivi, allora, le ripetiamo.
4: Io vado a braccio.
5: No. Lui è permaloso, ora vuole delle cose precise. Non lasciamo niente al caso, perché il party è tutto studiato nei minimi dettagli. Non sa mai, dice una stronzata.
4: No, non sono capace.
5: Allora te lo dico io. Allora, sicuramente oggi ci troviamo qui riuniti.
4: Sì, e che ho papà, dimmi. Io già inizio a dire.
5: Oggi ci troviamo qui riuniti per celebrare una personalità che, per evidenti ragioni di modestia, non ama definirsi straordinaria.
4: Sì.
5: Ok? Questa è la parte.
4: Okay.
5: Ora, quello che tu mi devi recitare è questo.
4: Sì.
5: Un carisma tellurico e incontenibile. Ripeti.
4: Un carisma.
5: Un'autorevolezza aulica e aulica e incontestabile.
4: Aulica, sì. È incontestabile.
5: Puoi aggiungere qualcosa di tuo, ma se è su questo
4: venerdì,
5: livello qua.
4: Ma che il venerdì e sabato ci fa anche qualche miracolo. Che dici?
5: Allora, vai una statua, poi. Allora, ripetiamo solo i termini difficili. Poi ti dico anche cosa significa. Allora,
4: Icastica.
5: Ok, poi ti spiego cosa significa.
3: Poi
5: una statura professionale.
4: È l'anima della valla. Una statura professionale.
5: Pletorica.
4: Pletorica.
5: Okay, quindi pletorica e icastica.
4: E icastica.
5: Sei un dio sceso in terra. Ora.
4: Dio, però c'è una cosa.
5: Lo vuoi dire tu o lo faccio dire ad Antonio o Alessandro?
4: No, lo dire ad Antonio, andiamo, fai.
5: Però proviamo, sei il dio sceso in terra.
4: Sei un dio sceso.
5: Non lo so, che facciamo, il o un? Noi ti mettiamo un occhio di bue in faccia.
4: A chi? A lui?
5: No, a te, ma è una luce l'occhio di bue.
4: Lo so. Anche della Grecia.
5: Quindi, un dio sceso in terra.
4: Un dio sceso in terra.
5: Vabbè, preparati, Gian Affò. Ciao.
4: Va bene.
5: E questa è la prima.
6: Pronto.
5: Fiorenzo?
6: Dimmi.
5: Allora, noi siamo in radio con gli autori, stiamo organizzando una cosa speciale per il party di Pippo. Allora ho pensato di coinvolgere gli amici più stretti, quelli storici e quelli a cui lui tiene di più, per introdurvi in uno show che sto organizzando io con tutti, insomma, gli autori qua della radio. Vabbè? Ti spiego in breve cosa devi fare. Allora, lui si aspetta un discorso da parte, diciamo, degli amici più cari. E poi c'è lo show di Lady Bug, insomma, quella star, lo conosci, no?
4: Sì.
5: Lady
4: sì,
5: Bug. Ascoltami bene, Fiorenzo. Devi dire una serie di cose
4: Lady
5: a effetto che lui so per certo che vuole sentirsi dire. Tu lo sai, lui è permaloso, no? Quindi non possiamo sbagliare. Avrai un occhio di bue puntato in faccia, perché sarà tutto buio in sala, e tu dovrai esordire così. Sei una potenza catafratta della comunicazione. Ripeti catafratta.
4: Catafratta.
5: Della comunicazione.
2: Lui
4: serissimo. Della comunicazione.
5: Sì,
4: della
5: comunicazione. Senti. Hai una forma di erudizione e una presenza luminosa.
4: Hai una forma di erudizione e una presenza luminosa.
5: Una dialettica di matrice sofistica.
4: Una dialettica di matrice sofistica.
1: Niente di
5: bravo. Professionale, poi te le scrivo. Di proporzioni, questo è importante, pantagrueliche.
4: Di proporzioni pantagrueliche. Pantagrueliche.
5: Poi a un certo punto Cesare. Poi c'è l'eco. Cesare. Ok, ci sarà l'eco. Sì. L'occhio di bue in faccia e il fumo. Allora, senti un attimo la base che ci sarà sotto. Aspetta. Sì, sì. La senti?
4: Sì.
5: Vai, Cesare.
4: Cesare!
5: Sei un vulcano semantico di inesauribile prolusione!
4: È un vulcano semantico di esauribile.
5: Sei un dio sceso in terra!
4: Sei un dio sceso in terra!
5: Vabbè, questa la sai fare. Vabbè, Fiorenzo, tutto a posto, ti mando tutto su WhatsApp. Mi raccomando, se devi pure studiare un po', fallo.
4: Va bene.
5: Ok? Vabbè. Ciao Fiorenzo, grazie, conto su di te.
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show. Su Radio Kiss Kiss.
5: Allora,
1: ma ci hanno creduto?
5: Cioè, Fiorenzo era spaventatissimo. Ovviamente per ragioni di tempo gli scherzi sono stati montati.
1: Ma che sei, lo sai che io non voglio sentirmi dire sono un dio sceso in terra.
5: Tra poco, no per niente, tra poco la seconda parte degli scherzi, ma adesso sono le 7.32, cerchiamo di capire come sarà il tempo. Ci sono i nostri amici del meteo.it.
7: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali in estensione al sud. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppure alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico con massime tra 21 e 25 al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 24 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
6: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
8: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
6: Kiss kiss.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss kiss.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Kiss, kiss.
15: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
20: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: Kiss Kiss!
23: La musica più bella suona solo

0: che bello questo baby steps.
1: Mamma mia,
0: Adriana.
1: Allora,
0: gli ascoltatori sono molto divertiti finora.
1: Sì, sì.
0: Ricordiamolo, tu hai fatto degli scherzi ai miei amici questa volta. Perché
1: sì,
0: ai miei amici che però tu conosci, quindi
1: che
0: hai
1: conosco,
0: approfittato del fatto che ti conoscono e quindi hanno
1: ovviamente
0: risposto gentilmente al telefono.
1: Non hanno sospettato perché era abbastanza credibile. Ad essere permaloso, Pippo Pelo è permaloso. Ad essere uno che pretende dei messaggi belli.
0: Ma io pretendo dei messaggi dagli amici,
1: carini,
0: pretendo delle belle parole.
1: E pretendeva delle belle parole. Quindi tutto filava liscio. E allora sentiamo la seconda parte dello scherzo fatto ad altri due amici. Ovviamente si parla del party che realmente ci sarà.
0: Stasera,
1: e loro
0: lo ricordiamo,
1: sono preoccupatissimi. Sì. Per questo non ti hanno chiamato per dire Adriana mi ha fatto
0: uno
1: scherzo.
0: Sapessi quanto sono preoccupato io che stanotte non ho dormito per il party.
1: Grande party, grande festa e grandissimi discorsi. Sentiamo.
2: Pronto?
1: Marino, ciao, sono Adriana.
2: Adriana, buongiorno.
1: Ma ti disturbo?
2: No, dimmi.
1: Allora, senti Marino, ti chiamo dalla radio perché sto organizzando una cosa per il party di Pippo.
2: Sì.
1: Abbiamo due cose che stiamo organizzando anche con gli autori. Avevo pensato di coinvolgerti, no? Perché comunque sei amico di Pippo.
2: Con piacere.
1: Ok. Allora, però devi fare esattamente quello che ti dico di fare. Ti do due opportunità, puoi scegliere tra, perché a un certo punto faremo fare un piccolo discorso, però non ti preoccupare perché ti diamo noi tutto quello che serve per parlare, cioè ti diamo le parole. Alcune parole studiate. No, però io avevo pensato per te, poi se ti fidi, ok, di invece farti fare una cosa un po' diversa, più facile, che è un balletto. Quindi il discorso lo faccio fare agli amici storici, tu dovresti soltanto fare un balletto, perché...
2: È più facile un discorso, non mi sento.
1: No, allora, non ti preoccupare, ti organizzo tutto io, perché verrà una grande star... Una drag queen famosissima, Ladybug.
2: Sì, ho capito.
1: Ora loro faranno questo balletto e dietro ci saranno tre amici suoi storici. Devi fare giusto due pirouette, come te la cavi? Ok?
2: Io come pirouette non me la cavo, però se si deve fare il Pippo lo faccio.
1: Lo fai. Alessandro fa il padre dei, quindi figurati. Fiorenzo fa il padre scià. Tu che fai?
2: Vabbè, faccio quello che fanno loro. Vabbè.
1: Vabbè. Grazie, faccio altre chiamate.
2: Va bene.
1: Ciao Marino, ciao.
2: Pronto?
1: Michele?
3: Qui Adriana.
1: Al volo ti spiego che cosa stiamo organizzando. Infatti io sto in radio, eh. Allora, tu non hai idea, Pippo, che cosa ho organizzato, ok? Ora,
3: no,
1: nell'altra... infatti è tutta una sorpresa. Però in una parte dello show siamo intervenuti noi perché lui mi ha fatto capire, anzi me l'ha detto palesemente, che si aspetta un discorso e un momento molto celebrativo da parte degli amici storici e di quelli a cui lui tiene di più. Una celebrazione della sua persona, del suo personaggio, eccetera eccetera. Tu ora lo conosci, no? Sai che lui è permaloso, non sa mai si sbagliano le parole oppure uno si emoziona. Vorrei evitare tutto questo, quindi ho scritto una serie di cose molto belle, importanti per lui. Prima della torta ci sarà questo momento con
3: celebrativo, diciamo, ok.
1: Sì. Prima di Ladybug. Ladybug. Allora io non ti ho detto niente.
3: Ma io non so niente di questa.
1: È una drag queen, ci sarà lo spettacolo delle drag queen, poi ci sarà Ladybug.
3: No, riesco a parlare.
1: Ok. Allora a Michele ti dico giusto 3-4 cose, poi ti scrivo tutto perché almeno queste 4 righe le devi imparare a memoria. Tu dirai, signore e signori, benvenuti, questa è una celebrazione di un grande personaggio e di una persona per noi importantissima. Ti avviso, avrai l'occhio di bue puntato in faccia, quindi non vedrai niente. Perché
3: è l'occhio di bue?
1: È la luce, quella luce abbagliante, tutto buio intorno, fumo, una musica tipo questa. Aspetta, te la faccio sentire perché sto in radio. Tu parlerai su questa base, facciamo una prova un attimo.
3: Dimmi.
1: Una superiore estrinsecazione dell'intelletto radiofonico. Ripeti un attimo.
3: Una superazione delle
1: una superiore estrinsecazione. Mica non sbaglia.
3: Ah, una superiore estrinsecazione.
1: No, aspetta. Perciò ti sto chiamando prima, perché non sia mai te lo davo lì il biglietto.
3: Ma tu vai a scrivere.
1: Allora, te lo scrivo, però.
3: Allora, una superiore estrinsecazione.
1: Bravo, estrinsecazione della radiofonia mondiale.
3: No, allora, ho capito, ma non è troppo della radiofonia.
1: No. Ma per Pippo è troppo?
3: Quindi sì.
1: No!
3: Chiusa la palestra.
1: Anzi, è troppo poco. Aspetta un attimo. Allora, questa è una.
3: Vabbè.
1: una persona, come se non lo conoscessi. Allora, poi ti dico quest'altra cosa e poi facciamo il finale. Il finale te lo faccio provare già sulla base, insomma, perché poi avrai questa musica alta, occhio puntato in faccia, l'occhio di bue, fumo, eco, pensa che ogni parola tua è estrinsecazione, neone. Ripetuta 10-15 volte, estrinsecazione, neone. Quindi No.
3: E alla fine sarà.
1: Devi aspirare coglione, non siamo mai. Che estrinsecazione, neone. 15 volte. Allora, poi. Seguimi bene. Una personalità. Vabbè, questo è facile. Dici?
3: Una personalità.
1: Di rara eteroclita complessità.
3: Una personalità di eroclita. Com'è?
1: Di rara eteroclita. Oita, capito? Come così? Eteroclita. Bravo, complessità. Ora, gran finale, mettiamo la base, perché sennò Michele si confonde. Cesare! Sei un essere! Superiore!
3: Superiore! Ma drag queen nel frattempo che fa?
1: Ladybug? Non hai idea. Io ti potrei mettere. Allora, se tu vai bene col discorso, io ti inserisco pure a ballare dietro a Ladybug.
3: No, o parlo o ballo.
1: Però tu sei forte, Michele, tu sei un personaggio.
3: Vabbè,
1: allora, Michele, ti mando tutto su WhatsApp, studiatelo, ok? E poi facciamo una prova prima di cominciare, ok?
3: Vabbè,
1: ciao amici, grazie.
3: Ciao.
0: Oh, ma non mi hanno detto niente!
1: Perché sono agitatissimi! Loro sono convinti che tutto questo è vero!
0: Esatto, non mi hanno detto niente!
1: Li salutiamo e li ringraziamo.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: maledetto.
1: Sì, con il maledetto me. Grazie Adriano perché mi hai fatto scoprire una cosa molto bella. Sì? Ho scoperto cosa pensano i miei amici di me.
2: Hai visto?
1: Ecco, Michele pensa che io non sia internazionale, per esempio.
2: Che tu non sia mondiale. Se siamo.
3: Da morire gli scherzi, ragazzi. Voglio venire alla festa di Vippo.
4: Sono Vippo, buongiorno.
1: Ma
4: Adriana.
1: Ma all'estero.
4: Fortissima la cosa degli scherzi. Ma sai cos'è la cosa bella? Che talmente che ti conoscono, Vippo, e sanno che tutto ciò potrebbe essere possibile.
2: Brava.
4: Che nessuno ha messo in dubbio,
2: esatto,
4: le telefonate di Adriana.
2: Vero.
4: Cioè, quella è la cosa che a me mi ha fatto morire di più. Straordinario. Cioè, sanno che tu una cosa del genere.
1: Ma non è vero!
4: Non l'avresti potuta volere per davvero.
2: Ma no, ma la pretende per davvero.
1: Ma quando mai?
5: Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno, oddio.
2: Buongiorno,
5: lo sai,
2: Dio,
5: che ci sono anch'io.
1: Grazie,
2: ah, riferito
5: bellissima.
2: Al Dio sceso in terra, Pippo Pelo.
1: Grazie mille.
3: Cioè, comunque vogliamo Michele al posto di Pippo Pelo.
1: Sì, Michele Show, esatto.
6: Buongiorno, sì, ragazzi.
2: Buongiorno.
6: Stefano Vagliano Cremasco, vi giuro, io verrei a questa festa.
1: Mi
6: metterei all'ultimo posto solamente per sentire questi amici che fanno questa cosa. Se,
1: ma non
6: perché
1: la
6: veramente, cioè, io non ho parole, voi non siete normali comunque.
1: No.
6: Se avevo dei dubbi, adesso li ho veramente.
1: No.
2: E noi ci fa piacere.
6: Levati tutti, perché veramente non siete normali.
1: No,
6: comunque,
1: no,
6: ancora tanti auguri, Pippo.
1: Grazie. No, Adriano, non
2: ciao,
1: è normale,
2: ciao,
1: lo ricordiamo, è scema. Andiamo avanti.
7: Buongiorno, Pippo, sono Ladybug. A che ora devo venire?
2: Ladybug. Conosci Ladybug? Sì, sì, sì.
7: Ragazzi,
2: sì, certo.
7: Adriana, promossa, diplomata in scherzologia.
2: In scherzologia.
7: Risate, strinzecazione, coglione. Non si può capire,
1: Bellissimo.
8: No, vabbè, sto morendo. Una superiore strinsecazione. Siete dei miti. No, vabbè, sto morendo. Una superiore strinsecazione. Siete dei miti. Chissà a tutti, sono Nadia da Napoli.

0: Comunque, grande quel Michele, composto, ma Pippo ha degli amici fantastici.
1: Beh, certo,
2: che sono andati in sbattimento per questa cosa, giuro.
3: Cioè, Diana, sto letteralmente morendo. Siete troppo grandi, troppo forti.
1: Grazie, ragazzi.
3: Divertentissimi questi scherzi agli amici di Pippo.
1: Grazie mille,
2: siamo contenti. Grazie a tutti quelli che
1: allora,
2: hanno
1: causa...
2: scritto, hanno mandato vocali, ma non c'è tempo.
1: Allora,
2: eh?
1: Visto che oggi Adriana è la protagonista assoluta del programma, si è presa già tutto il tempo per gli scherzi,
2: sì.
1: Adesso si prenderà altro tempo per l'oroscopo tra poco.
2: Vedi cioè lui è in sbatti e stasera farò anche il cambio d'abito.
1: Ragazzi,
2: se proprio lo vuoi
1: ieri
2: sapere.
1: Mi ha scritto: se per te non è un problema, non voglio rubarti luce, faccio due cambi d'abito alla festa. Due cambi d'abito alla
2: e lui,
1: festa.
2: Ma che la festa è la tua?
1: Guarda che la festa è la mia. Mettiamo Jean-Paul Young, bellissima, Love is in the Air.
2: 78.

0: Che bella questa canzone, Love is in the air, Jean-Paul Young, dal 1978 su Radio Kiss Kiss.
1: Intanto sono le 7:57, siamo pronti a darvi tutte le ultime news grazie ad Umberto Prea che è in redazione. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. L'Italia prepara un intervento nazionale per garantire il passaggio dei mercantili italiani nello stretto di Bab el Mandeb senza attendere i tempi della missione europea Spides. Il ministro della difesa Crosetto ha spiegato di aver chiesto insieme al capo di Stato Maggiore un piano per consentire alle navi italiane di transitare in sicurezza. La fregata Bergamini si trova già a Gibuti. Sul fronte iraniano, il presidente americano Trump ha detto di essere davanti a una decisione importante.

0: imminente un momento cruciale. Martedì dovrebbe incontrare a New York i leader dei paesi del Golfo. Intanto i Pasdaran affermano di aver colpito nello stretto di Hormuz una petroliera battente bandiera di Togo, accusata di un passaggio illegale. Netanyahu, aprendo la campagna elettorale nel Likud, ha dichiarato: dobbiamo abbattere il regime iraniano e distruggere completamente Hezbollah e Hamas. E nuova tensione sul fianco orientale della NATO. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e due Eurofighter italiani sono decollati nell'ambito della missione di difesa aerea dell'Alleanza. Da Oslo, Giorgia Meloni ha accusato Vladimir Putin di cercare un'escalation con l'Europa per spostare l'attenzione dal campo di battaglia e ha detto che l'Europa non deve reagire, proponendo invece un inviato unico sull'Ucraina per parlare con una sola voce. La cronaca: Pietracatella in Molise, si rafforza la pista del duplice omicidio nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Elsi, avvelenate con la ricina. Gli investigatori avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, ma le conclusioni ufficiali non sono ancora state trasmesse. È stato ascoltato anche un infermiere amico di famiglia che durante i malori aveva praticato una flebo a Sara. La difesa di Gianni Di Vita continua però a chiedere che venga valutata anche l'ipotesi accidentale. Maltempo sull'Italia: oggi allerta gialla per temporali in 12 regioni. Ieri in Toscana, a Firenze, sono caduti oltre 45 mm di pioggia in un'ora e l'acqua si è infiltrata anche agli Uffizi, bagnando la teca del Bacco di Caravaggio. Il museo ha escluso danni alle opere. Siamo allo sport con il calcio. Esordio con goleada per la Juventus in Europa League. I bianconeri hanno battuto 5-0 gli olandesi del NEC con reti di Gonzales, Alej Begovic, Woltemade, Selic e Kolo Muani. Pallavolo: quinta vittoria in 5 partite per l'Italia agli europei. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno superato 3-2 la Slovenia, chiudendo il girone al primo posto. Agli ottavi affronteranno la Danimarca domenica sera a Torino. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
1: E questo turbinio di emozioni che stiamo provando questo venerdì, ci siamo svegliati con allegria, siamo molto contenti. 347 490 0042, preparate a scatenare l'inferno, perché tra qualche istante parte il momento dance. Inondateci di messaggi pieni di gas. Ricordiamo che la prima ad essere piena di gas è Adriana.
2: No,
1: che,
2: Pippo, devo conservarne un po' anche per il tuo party.
1: Certo, conservare un po' anche per il mio party stasera, ma adesso tira fuori tutto il gas.
2: Dai, che
1: vuoi.
2: Si balla!
1: Ma da quella parte, però, vai di là, vai di là.
2: Allora, siamo pronti per il nostro solito momento dance. Lo sapete, da un po' di tempo a questa parte, il venerdì è consuetudine, apriamo le danze del weekend. Anche se il weekend è tranquillo per voi, noi vi facciamo ballare, vi facciamo sognare, anche un po' ricordare attraverso la nostra selezione musicale di pezzi dance.
1: Bene.
2: Sei pronto, Pippo?
1: Alzare, allora, posologia, va bene? Mm-hmm. Alzare il volume della radio, non al massimo, ma quasi al massimo, va bene? Quindi se siete in macchina, sparatevi a 100, diciamo, questo volume fortissimo, tenete i bassi belli pronti e soprattutto se volete alzare le mani fermatevi un attimo. Grazie, partiamo.
2: Dai.
3: Momento dance.
4: Momento dance.
3: Momento dance.
4: Momento dance.
1: Quindi mi raccomando, poi scatenate l'inferno di messaggi al 347 490 0042.
2: Dai che si parte.
1: Vai Adriana, sei la regina del celebrità.
2: Sì.

0: è mica solo la Bush di Adriano.
1: È mica solo la
2: come
1: Bush.
2: Tutte le belle cose, anche il momento dance finisce, ragazzi. È stato bellissimo, bravo Pica.
1: Dai, complimenti oggi, bello,
0: mamma
1: bello.
0: Buongiorno, ragazzi. Dai, col momento dance.
2: Grazie, la
0: siete
2: Bush.
0: Grandi.
1: Adriana. Grazie.
3: Il momento dance di Kiss Kiss.
2: Grazie, la
0: è
2: bocca.
0: È mica solo la Bush di Adriano.
3: Che bellezza, ragazzi.
2: Grazie.
3: Kiss.
2: Grazie.
4: Adriana, ciao Pippo.
2: Ciao.
4: Con questa musica si inizia bene la giornata.
1: Beh, certo.
4: Proprio perché oggi è il mio onomastico.
2: Tanti auguri, che santa è.
0: Non lo so. La Bush di Adriana.
3: Far away, far away. Grandi ragazzi.
2: Sì.
3: Grandi Kiss Kiss. Top 10 e vai.
2: Vai.
0: È mica solo la Bush di Adriana.
1: E dai,
0: Pippo.
5: Grandi Pippo Adriana. Un
2: Adriana.
5: Saluto da Giusy da Troia.
3: Buongiorno Bush. Ragazzi, madonna quanto mi sono mancati questi venerdì.
1: Di
3: un bacione a tutti.
2: Grazie.
0: È mica solo la Bush di Adriana.
3: No vabbè ragazzi, anni 90. Ma che figata. Buon venerdì ragazzi.
2: Grazie.
1: Buon venerdì.
3: Che schifo. Mi avete riportato la giornata. Mi voglio bene.
2: Anche
3: grazie
2: noi.
3: Grazie da Monza. Tutti.
2: Ciao. Ciao Monza.
6: Ciao. Auguri Pippo, mi piacerebbe ballarla con te questa canzone.
1: Tanto.
2: Grazie.
1: Pioppo a tutti. Inviti come se niente fosse.
2: Grazie.
0: È mica solo la Bush di Adriana.
2: Allora, un attimo solo Pica, devo dire
3: no,
2: una cosa.
3: Dai, ancora.
2: Ancora.
1: Vabbè.
2: Ogni venerdì nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 su Radio Kiss Kiss c'è il momento dance, c'è sempre, sempre un pezzo degli anni 90. La Bush, la bocca.
1: Avete rimesso
0: mica solo la Bush di Adriana.
2: Esattamente, andiamo avanti.
1: Allora, vai, sentiamo ancora.
7: Grande Pica, anche noi amiamo la Bush di Adriana.
5: Troppo breve questo tanto. Momento dance. Dovrebbe durare almeno un paio d'ore.
2: Un paio d'ore, sì.
3: Più
2: sì.
3: Kiss Kiss Dance per tutti.
2: Ma sì,
3: un
2: vai.
3: Bacio, siete numero uno, Adriana e Pippo.
2: Grazie.
3: Pippo.
2: Ciao, grazie, grazie. Grazie mille.
3: Dai, è tutta.
2: Vai Pippo!
1: Sì, vai!
7: Pippo Pelo Generation.
2: Pippo Pelo
7: Generation. A tutti,
2: grazie.
7: Super momento dance.
1: Grazie
2: ciao,
1: mille.
0: Chi è solo la Bush di Adriana.
1: Ancora!
7: Adriana la Bush.
1: La Bush. Ragazzi, Adriana, non scateniamo, vi prego,
2: Bush.
1: Quella categoria lì che dorme.
2: Ma che c'è,
1: beata.
2: Ragazzi, ma quello è un pezzo, la Bush, chi canta.
1: A noi si dice chiama... Pippo a Bush.
2: La, la Bush è la bocca in italiano, in francese la Bush.
1: È la Bush,
2: Adriana,
1: sì,
2: la bocca.
1: Allora, tra un po' arriva l'oroscopetro, va bene?
0: È mica solo la Bush di Adriana.
1: Dai.
8: Momento dance.
9: Momento dance. Kiss, kiss.
8: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.
9: Kiss, kiss. Ma quanto piccola stava.

0: Che bella vita.
1: Che brave, Ariete ed Angelina Mango con Che bella vita.
2: È una
1: sono
2: bella
1: molto
2: coppia
1: brave.
2: Artistica, brave. Devo dire, innovativa, anche improbabile. Sì, diverse,
1: brave, molto brave.
2: Allora, questa è una notizia che più o meno avevamo già immaginato, avevamo già intuito. Poi, come al solito, gli scienziati si mettono al lavoro e ci danno queste perle. Pippo, lo sai che almeno il 40% degli uomini, quando guarda o quando guarderebbe i piedi, bei piedi di una donna, si rilassa? Passa lo stress?
1: Sì.
2: Riesce a drenare tutta la fatica?
1: Pica è costantemente
2: pica
1: eccitato
2: così.
1: Quando guarda
2: cioè,
1: i
2: più
1: tuoi
2: che
1: piedi.
2: Rilassarsi, no, devo dire tu ti ecciti, non ti rilassi.
1: Sì.
2: Pensa tu che li abbiamo... guardi i piedi?
1: Luisa ci viene a trovare qui la mattina. No, mi piace un piede di una donna curato.
2: Uh-huh.
1: Luisa la mattina arriva qui, mette i piedi in faccia a Pica come saluto perché sa che lui uh-huh. gradisce.
2: Sì, sì.
1: Esatto, lui lo chiamano Pica Fetish.
2: Pica.
1: Totora Fetish. Lui si chiama Totora perché lui si chiama Salvatore. Totora Fetish. Allora, quindi da oggi in poi, se volete chiamare Pica, potete chiamarlo lui. Il suo nome è Salvatore Totora Fetish.
2: Sì.
1: Non suona bene, Totora.
2: Ah, infatti, lui mi ha
1: è bello, Totora.
2: Allora, diciamo che.
1: A Anna Chiara piace, Totora Fetish.
2: Le persone che. Non è proprio. Posso dire? Estetique.
1: È Totora Fetish.
2: Non è estetico.
1: Ah, mi piace. Cioè, solo è divertente. Totora Fetish.
2: Anche solo il nome. Il suono
1: è volgare.
2: Antiestetico.
1: Un po' volgare, sì.
2: Allora, quindi diciamo noi vogliamo capire se è vera questa cosa qua. Vi piacciono i piedi?
1: Donne che guardano quelli degli uomini, uomini che guardano quelli delle donne.
2: Cioè, ovviamente. Vi catturano solo i piedi brutti e non curati? O viceversa, siete proprio amanti dei bei piedi, di quelli curati?
1: Oppure guardate sia i piedi degli uomini che quelli delle donne.
2: Io per esempio
1: io le mani, no, sì. Sul serio, sì. Le mani, piedi non tanto, non è
2: non
1: una cosa.
2: Tanto.
1: Però le mani le guardo di tutti. Dalla mano, la mano mi racconta sempre un po' della persona, non so perché, in genere è così. È la verità.
2: Sì, no, io sono questa un'altra cosa.
1: Se tu metti tutte le mani vostre, no?
2: Sì.
1: Una foto, metti solo le mani, mm-hmm. Io ti riconosco tutti quelli della radio di chi sono le mani.
2: Perché sei molto attento a questo aspetto
1: sì,
2: del corpo.
1: Magari più di un occhio riconosco la mano.
2: Vabbè.
1: Sul serio.
3: Ma
1: non è una scimità.
2: Sì,
1: mettile,
2: sì,
1: fai,
2: sì.
1: Facciamo il gioco, vedi se sbaglio una.
2: Però noi vogliamo parlare dei piedi. E beh, ci sono persone, donne che ci hanno... fatto una carriera e anche un bel conto in banca, lo
1: sì,
2: sai, vendendo,
1: sì,
2: mostrando
1: su
2: foto di piedi.
1: Su quel sito famoso, si mettono le foto di piedi.
2: Ma anche altrove.
1: Adriana, o più volte dice, ma no, la mattina viene qua, ma no. E si mettesse due fotografie di piedi.
2: Non vengo più a faticare.
1: Quello su quel sito là, non sì. C'è manca bisogno di mesce da mattina.
2: Esatto.
1: Sì,
2: no,
1: sì.
2: Quando
1: e
2: vengo
1: poi,
2: la mattina faccio, e anche oggi non ho messo le foto
1: e
2: dei
1: poi,
2: piedi.
1: È vero,
2: per
1: grazie Peppino per l'idea. Totore Fetish, il nostro Salvatore Pica potrebbe fare da amministratore del tuo, diciamo, profilo.
2: Del mio profilo.
4: Gestore dell'account.
1: Gestore dell'account. Allora,
2: gestore
1: dell'account. Devo fare una call to action.
2: Vai.
1: Tra poco, nel prossimo intervento, in televisione, sul canale 158, vi sono già arrivati i piedi di Adriana? Peppino e
2: no,
1: Arduino?
2: No, ancora no.
1: No, gli dobbiamo dare.
2: Adesso li mandiamo.
1: Allora, faremo vedere i piedi di Adriana in TV, sul canale mm-hmm. 158. Quindi io dal numero di persone che andrà a vedere ad accendere la
2: e
1: TV...
2: E che ce lo dirà?
1: Sì, quindi voglio subito dei messaggi con dei commenti sui piedi di Adriana... Capirò se è vero o meno sta storia che i piedi funzionano. Perché me lo dicono, ma io non ci credo, che io non sono interessato. Non pagherei mai un centesimo per andare a vedere i piedi di una, ma non è una cosa che mi interessa. Quindi.
2: No, tu no, però altri sì.
1: Ma Pica è malato,
2: vedi?
1: Per esempio. Allora, quindi 3, 4.
2: Ma qui non
1: 6...
2: si paga, è gratis.
1: No,
2: cioè, nel senso, mostriamo
1: paga.
2: I piedi così.
1: Mostreremo i piedi di Adriana. È da ieri che le sto chiedendo una foto. Adriana, per favore, una foto. E siamo arrivati alle 8:20 e la foto non ce l'abbiamo ancora.
2: Mamma mia, ma questi sono dettagli nostri, non è che
1: no,
2: si dicono in radio.
1: Allora. Quindi tra poco vedremo la foto dei piedi di Adriana.
2: Perle ai porci
1: e
2: proprio.
1: E voi dovete mandare un commento, mi raccomando.
5: Prego. Vabbè, mica sulle piedi di Adriana.
1: Eppure.
6: Ti schissa a te che non vedi l'ora di vedere la tua amica per farle vedere cosa ha postato il tipo che ti piace. Ti piace. Ti schissa a te che ogni volta che sei in sella al tuo cavallo ti senti totalmente serena e libera. Libera, libera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Kiss, kiss. 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122€.
9: Kiss, kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
10: Kiss Kiss.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
12: Kiss Kiss.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Kiss Kiss.
7: I'ma love you like you never been.

0: Allora, 44% degli italiani?
1: Sì.
0: Si sentirebbe meglio alla vista di piedi. Sì. Di uomini o di donne.
1: Specialmente gli uomini
0: dei casi,
1: hanno questa fissazione. Però abbiamo scoperto attraverso i messaggi che ci avete mandato che anche le donne guardano tantissimo i piedi, sia di altre donne, vero, confermo, sia degli altri uomini. Anch'io tendenzialmente guardo sempre i piedi.
0: Cioè, tu hai un uomo e mi hai chiesto, mi mandi una foto dei tuoi piedi?
1: No, zero.
0: Un uomo ti ha mai chiesto, Adriana, mi mandi una foto dei tuoi piedi?
1: Su Instagram quasi tutti i giorni.
0: Quasi tutti i giorni.
1: Mi succede.
0: A me hanno chiesto,
1: ovviamente,
0: sia uomini che donne, di vedere i miei piedi. Mai mandata.
1: I piedi?
0: No, sì, giuro, non sto scherzando.
1: Sui social?
0: Sì, mai mandata una foto. Non mi vergognerei come un ladro. A me, se mi vuoi mandare in tilt quando ho tipo l'infradito.
1: Aspetta, mi sembra che tu non abbia particolari criticità.
0: No, non ho criticità, ma mi dà fastidio se uno mi guarda i piedi. Uno, una, mi guarda i piedi, mi mandi in crisi totale.
1: Veramente?
0: Se ti metti a guardare così, sì, mi mandi proprio in crisi.
1: Ma guardalo, guarda il disadattato pelò che quando gli guardi i piedi va in tilt. Allora, cerchiamo di capire cosa ci hanno risposto
0: gli italiani.
1: Gli italiani, abbiamo capito che mediamente tutti hanno attenzione ai piedi, però si dividono in due categorie. Chi ha attenzione ai piedi, perché dice il piede curato è fondamentale, e chi invece ha una passione proprio per i piedi.
0: Sì, sentiamo i messaggi dei nostri ascoltatori.
2: Adriana, a me i piedi non è che piacciono molto, però le mani le adoro e le osservo molto, perché parlano le mani.
0: Le mani parlano.
2: Specialmente quelle degli uomini li guardo molto e le apprezzo.
1: Anch'io. Quelle degli uomini sì, mi capita di guardarle, sì, vero.
3: Io non guardo proprio niente perché i piedi mi fanno tutti schifo. Madonna, sono pedofobica.
1: Brava!
3: Non vi dovete avvicinare a me con i piedi, non li posso vedere, non li posso toccare.
1: Ti capisco.
3: Che brutto argomento stamattina, che schiss.
0: No, ciao. Non è un brutto argomento.
1: No,
0: abbiamo fatto la domanda, la notizia, che brutto argomento.
1: Perché
0: rilassati.
1: Sì, dobbiamo dirlo a onor del vero che c'è tanta gente che ha una fobia, che è quella dei piedi.
0: Sì.
1: Non riescono nemmeno a guardare i loro piedi e mettono i calzini sempre anche per dormire.
0: Se una donna o un uomo osa toccarlo con un piede, va in tilt.
1: Vedi, quelle sono fobie che non hanno, diciamo, una spiegazione. Ecco,
0: esattamente.
1: Mettiamola così per semplificare il tutto. Sentiamo.
4: La cosa peggiore, donne truccatissime, capello.
1: Lo so.
4: Ordinatissimo. Bellissime. E il tallone screpolato.
0: No,
4: Mio Dio.
1: Però posso dire, a me è capitato di recente di vedere delle signore molto molto curate con i talloni screpolati, perché l'estate fa questo brutto scherzo.
0: Screpola l'estate.
1: Se non corri subito ai rimedi.
0: La sabbia, le cose.
1: Stanotte ho dormito con i calzini.
0: Perché sono i piedi.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
5: No, i piedi dei uomini non li guardo assolutamente, anche se sono etero. Quelle delle donne curate sono sempre molto belle.
1: Vero,
0: allora,
1: vero.
0: Allora, c'è un hype molto alto, molti ascoltatori che guardano in TV e che hanno acceso la TV appositamente stanno per guardare i piedi di Adriana. Adesso voi in tempo reale vi prego di commentare i piedi di Adriana, così capiamo se è vero che guardare i piedi di una donna,
1: avete
0: in questo caso
1: la
0: di un
1: foto,
0: uomo,
1: no?
0: Vi fa stare bene.
1: Ora vediamo.
0: Guardiamo i piedi
1: ieri,
0: di Adriana.
1: Appena fatti.
0: Ecco, prego, grazie.
1: Eccoli qua.
0: Eccoli
1: ieri
0: qua.
1: Ho fatto il pedicure, sono stata un sacco di tempo al centro estetico e mi sono scattata la foto.
0: Ecco, lasciamo per favore questa foto dei piedi in tempo reale al 347 490 0042. Sentiamo i commenti. 347 490 0042. Ma siamo sicuri che non hai ritoccato, Adriana?
1: Li vuoi vedere? Aspetta,
0: no, dopo.
1: Aspetta, no, se vuoi li faccio vedere in tempo reale.
6: Bellissimi questi piedi di Adriana, anche se a rovinare un po' il tutto sono quei geloni sul piede destro.
0: Sì, c'è qualche gelone,
6: va bene così.
0: C'è qualche gelone, sì.
7: Pippo, dalla foto riconosco un occhio di pernice.
0: Si
7: sul
0: vede?
7: Dito medio.
0: Sul dito medio c'è un occhio di pernice, però per il resto a posto.
1: Tra poco
0: andiamo
1: uno ci avrà il gelone da una parte e l'altro.
8: Adriana, dei piedi fantastici.
0: Ecco.
1: Grazie.
0: Complimenti.
1: Se volete potete mandare i bonifici alla radio.
8: Ma vuoi mettere la Bush?
0: La Bush, sì, che aspetta i piedi.
1: Però non è che stiamo facendo, diciamo, il mercatino.
0: Aspetta un attimo, senti, guarda quanti sono andati ad accendere il canale 158 della TV per guardare i tuoi piedi.
1: Ci sono i piedi in sovraimpressione.
0: Che sono lì esposti in sovraimpressione come se fosse...
9: Al momento i piedi non si vedono, solo la Bush.
0: No, al momento vede solo la Bush lui, non li vede. Non riesce a togliere...
1: A sto giro resto in silenzio perché
0: andiamo
1: posso
0: avanti.
1: Parlare.
10: Belli e super curati. Brava Adriana.
1: Le ho fatti ieri,
10: Rosita da Messina.
0: Grazie, Rosita da Messina. Abbiamo anche Nicola Lomuscio che ha commentato il po'. Non so.
1: E che c'è da commentare, Nicola Lomuscio? Scusate.
11: Ha dei piedi da bambina, belli.
0: Beh,
11: ciao Pippo, ma non è che quei piedi sono i tuoi anziché quelli di Adriana?
0: No, no.
11: Ciao ragazzi.
0: Sì, sembrano un po' dei piedi da uomo, è vero.
1: Ma come
0: hai
1: ti
0: ragione.
1: Permetti?
0: Ha ragione, sembrano dei piedi maschili.
1: Non metto gel o unghie. Non ho
0: i piedi di un meccanico.
2: Da donna dico un bel piede, niente di che.
0: Niente di che.
1: Un bel piede,
0: niente di che.
1: Niente da dire, no? Niente di che. Ragazzi, ma l'italiano. Oh.
0: Allora, ragazzi, abbiamo ricevuto 10.000 messaggi di italiani che sono andati a accendere la TV per vedere i piedi di Adriana. Quindi è vero, i piedi portano felicità.
1: Ah, che strategia, eh? Che strategia. Arriva Nio con Closer, buongiorno.

0: storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss! Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss Kiss.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Kiss, kiss. Can't touch this.
7: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Kiss, kiss.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Kiss, kiss.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Yes, yes.
14: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
15: Vende si ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
17: Kiss Kiss.

0: Eccoci.
1: Allora,
0: attenzione, se hai interagito da poco con noi, stai attento, perché per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss, auguri! Auguri a Radio Kiss Kiss, 50 anni che ricorrono proprio in questi giorni. Mm-hmm. 50 anni fa nacque questa radio, che è la radio del vostro cuore, la radio che amate, che ascoltate ogni giorno. È stata creata una t-shirt celebrativa, che è quella che
1: stamattina indossiamo.
0: In due colori diversi, io e Adriana, ma esiste anche in altri
1: colori.
0: In
1: altri colori, quindi se accendete la TV velocemente al canale 158 vedrete la maglietta in questione.
0: La maglietta in questione da, che potete vincere adesso in modo facile. La regaliamo la t-shirt.
1: La regaliamo. Da un po' di giorni la regaliamo semplicemente a chi ascolta, a chi è fedele, a chi c'è sempre e a chi interagisce con noi, altrimenti i numeri di telefono non possiamo inventarci.
0: E a tal proposito, Adriana, abbiamo preso dei numeri di persone che hanno interagito con noi poco fa,
1: esatto,
0: con il Pippo Pelo Show, e adesso vi telefoniamo. Se rispondete come dovete rispondere, mm-hmm, non ve lo diciamo più
1: oggi,
0: qual è la risposta che dovete dare.
1: Noi vi faremo una domanda e voi dovete rispondere in un modo preciso.
0: Preciso.
1: Okay?
0: Se non rispondete nel modo preciso, la t-shirt non la vincerete.
1: Ce la teniamo
0: non
1: noi.
0: Non ve la regaliamo, va bene?
1: Allora, siamo pronti, facciamo tutto in diretta, quindi sentiremo squillare tra pochissimo il telefono di qualcuno.
0: Attenzione.
1: Ci dite anche il nome se volete, così.
0: Attenzione. Bisogna interagire con noi per altre cose e poi rischiare di vincere la t-shirt. Come si chiama? Abbiamo il nome? No, non abbiamo il nome.
2: Oh.
0: Attenzione. Terzo squillo. Tutto reale. Quarto squillo.
1: Hai rispondi.
0: Ne facciamo 5, 6.
1: Rispondi e vinci.
0: Quinto squillo non risponde, quindi non vince questo ascoltatore,
1: no,
0: ma facciamo anche la seconda telefonata.
1: Dai, riproviamoci. No, ovviamente stiamo chiamando
0: un'altra
1: qualcun
0: persona.
1: Altro.
0: Sì, sì, sì. Se risponde, porterà a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni. Per giocare con noi bisogna interagire.
1: Dai, dai,
0: con
1: dai.
0: Il Pippo Pelo Show. L'hanno fatto in tanti, anche col Momento Dance. Quindi vediamo se rispondono.
3: Stiamo trasferendo
1: niente da fare a sto
0: oggi
1: giro.
0: La t-shirt resta a noi,
1: ce le teniamo noi anche perché le abbiamo indossate stamattina, e quindi grazie mille. Ovviamente il gioco tornerà ancora, per quanto ci riguarda, lunedì, ma ci sarà nel corso di tutto il palinsesto di Radio
0: Kiss.
1: Quindi
0: ricordate, quando interagite con un programma, in questo caso avete interagito con il Pippo Pelo Show, ricordatevi che poi potreste ricevere la telefonata all'improvviso e noi vi chiediamo che radio ascolti e tu devi dire Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Mm-hmm.
0: Se rispondi esattamente Radio Kiss Kiss da 50 anni, porti a casa la nostra t-shirt. In questo caso ne abbiamo chiamati due di ascoltatori e non uno, non hanno risposto perché evidentemente non si aspettavano questa chiamata e hanno perso la t-shirt.
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Poverini, però mi dispiace, sai quanto sarebbero stati contenti.
1: Vabbè, ci riproviamo, massima attenzione.

0: Allora Adriana, abbiamo ascoltato Alex Warren
1: con
0: abbiamo...
1: Fever Dream, bellissimo. Allora Pippo, dobbiamo salutare delle persone che vanno a lavoro la mattina in un atelier, sono stiliste, sono sarte e ci ascoltano tutti i giorni, ci ascoltano e ci guardano.
0: Ma che belle.
1: In primis c'è Pina, che è proprio una nostra fan, sa tutto praticamente.
0: Grande
1: di Radio Kiss Kiss, di noi, è una fan sfegatata.
0: E poi ci sono Rossella, Mena, Rachele, Nunzia, Ivana, Eliana
1: e Diana.
0: Grazie.
1: E poi Vittorio.
0: Grazie mille a tutte voi.
1: Ci ascoltano sempre e non, sono proprio fedelissimi.
0: Ma sono lì con ago e filo tra le mani?
1: Sì, sono in un laboratorio anche molto grande.
0: E si usa il centimetro, il metro.
1: Sì, ma anche le macchine.
0: Ago e filo, il ditalino.
1: Sì. Poi... E poi le macchine.
0: Le macchine, la macchina per cucire anche.
1: Certo, ovviamente.
0: Che altro c'è? Mi sfugge qualcosa.
1: No, questo
0: per fare i modelli,
1: stoffe,
0: che si usa
1: stoffe,
0: quella carta
1: stoffe.
0: Non si usa quella carta per tagliare i modelli?
1: Sì, anche
0: sì, vedi?
1: anche
0: comunque. Quindi, li salutiamo tutti che mentre fanno tutte queste lavorazioni
1: con noi cominciano molto presto al mattino, quindi un bacio grande. Ciao.
0: Grazie.
1: Vittorio, ciao Pino, ciao a tutti quanti. Allora siamo pronti, Orosco Petro, le previsioni per questo weekend, velocemente tutti i segni zodiacali.
2: Orosco Petro.
3: Orosco Petro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Va bene, il ditale. Sì.
0: Quello più piccolo si chiama. Io sono sempre. A me, mia nonna lo. Allora, giuro, mia nonna lo chiamava così.
1: Va bene, sì, sì.
0: Io li vedevo ridere, ma non capivo.
1: Va bene, sì.
0: Mia nonna l'ha sempre chiamato.
1: Allora. Soffermiamoci su altro, lasciamo cadere l'attenzione da un punto e la spostiamo sull'altro.
0: Anzi, se ho sbagliato chiedo scusa, ma giuro mia nonna l'ha sempre chiamata.
1: Non la chiamava. Vabbè, allora Ariete, spegnete il cervello e buttate il telefono. Questo weekend avete solo bisogno di scaricare l'adrenalina accumulata, ok? Parliamo di questo weekend. Toro, pranzo lungo, divano comodo e zero rotture di scatole. Il vostro fine settimana perfetto è servito. Eccomi qua. Gemelli, sabato sera da leoni e domenica a recuperare le ore di sonno perse. Weekend pieno di notifiche, Anna Chiara, capito? Poi cancro, yeah yeah yeah. Cancro, copertina, coccole e persone fidate. Staccate la spina dal mondo e ricaricate il cuore. Ci
0: fai,
1: sta.
0: Ma tutti li fai.
1: Leone, preparate l'outfit migliore perché questo weekend la scena è tutta vostra e dovete brillare. Sicuramente ci saranno dei leoncini invitati al tuo party.
0: Eh beh, certo, se devono brillare, sì.
1: Allora, Vergine, mettete in pausa le liste delle cose da fare, va bene?
0: Vai, sì.
1: Per due giorni l'unica regola è non pianificare più nulla, però.
0: Bravo,
1: è proprio
0: basta
1: per
0: pianificare,
1: te.
0: Vedi?
1: Bilancia, aperitivo con gli amici e chiacchiere fino a tardi. La vostra cura per il fine settimana è la compagnia, mi raccomando. Scorpione, modalità non disturbare attivata. Dedicate il weekend solo a chi merita davvero il vostro tempo. Sagittario, valigia pronta all'ultimo secondo e gita fuori porta. Rimanere a casa questo weekend è un reato. Andiamo al Capricorno.
0: Andiamo.
1: Staccate le mail di lavoro, anche se è difficile. La vera impresa del vostro weekend è il riposo. Acquario, idee bizzarre e uscite improvvisate. Farete esattamente il contrario di quello che gli altri si aspettano. Pesci, testa tra le nuvole, come sempre, e musica nelle orecchie. Regalatevi due giorni di totale evasione dalla realtà. Grazie, datemi i vostri
0: Grazie.
1: Feedback.
4: Bello l'oroscopo di Adriana, ma vuoi mettere i piedi?
2: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Allora, bello anche questo pezzo che ha chiuso questa puntata. Noi vi diamo appuntamento lunedì, come sempre, dalle 7 con il Pippo per lo Show. Stamattina ci siamo divertiti.
1: Ci
0: fatto
1: siamo molto divertiti, esatto. Quindi appuntamento a lunedì. Io volevo dare anche una notizia, cioè che torna la Kiss Kiss Play Chart.
0: Ah, questo weekend.
1: Quindi questo weekend, sia in TV che in radio, al canale 158 e radio, dalle 18 alle 20 alla stessa ora torna la classifica ufficiale di Radio
0: Kiss. Sia sabato
1: Kiss.
0: Che domenica?
1: Sabato, dalle 18 alle 20.
0: Va bene.
1: Allora,
0: perfetto.
1: Vi lasciamo
0: con Whitney Houston e Wanna Dance with Somebody Who Loves Me.
1: E Kiss Kiss a tutti!

0: Houston e non soltanto anche i nostri, era il 1987, ragazzi.
1: L'87 funzionava tutto ancora, Giannini. Chi è?
0: No, è la felicità del 1987 che ogni tanto ritorna.
1: Salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi. Sta per cominciare Good Morning Kiss Kiss.

0: buongiorno a tutti. Innanzitutto come stai?
1: Io sto bene.
0: Bene, perché ricordiamoci sei post festa compleanno.
1: Bravo.
0: E papà e mamma sono distrutti. Mamma mia. Ti vedevo fare un gesto, cosa è successo?
1: No, ti... no, cinque.
0: Lascia stare.
1: Io l'ho sempre detto, voi sbagliavate coppa. Sbagliavate coppa. Eravate nell'ambito sbagliato.
0: Infatti, perché andare nella Champions che è impegnativa, fastidiosa? Nell'Europa lì, un fra l'altro 5-0 col NEC va bene, ma la prossima è dura perché giochiamo contro Ligabue. Perché con

0: My Body.
1: Isn't ready.
0: Ma non solo il corpo, anche il resto non è pronto.
1: Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando. Provatevi a interagire con noi perché vi conviene anche stamattina. Oh.

0: Brady Sombra Play
1: Play
0: perché Sombra ha incontrato i Coldplay e ha deciso di fare questa canzone per omaggiarli, anche perché allora, lui è cresciuto a pane e Coldplay, capito?
1: Un punto di riferimento, cerchi di imitarlo, no?
0: Buongiorno a tutti coloro che ci stanno mandando già messaggi, grazie a Vale, Raffi, Teresa, Marco,
1: Vadim,
0: Marica, guarda quanti ce ne sono.
1: Quando siete nuovi recentemente, diciamo, siete stati collegati con noi, fatecelo sapere, perché è aumentata la famiglia, incredibile.
0: Certo.
1: Ma stranamente ci seguono, Max.
0: Max e Max fino a mezzogiorno. Adesso, visto che ho appena scoperto che il nostro collega Max Poli diventato scrittore, ha scritto il libro, si intitola Dai forza alle tue parole, sono ben lieto. E a proposito di libri, signori e signori,
1: salutiamo anche Piccirillo che ne ha scritti svariati.
0: Piccirillo
1: proprio è scrittore. Poi a tempo perso fa anche musica da DJ da 50 anni, però è scrittore. A tal proposito,
0: Piccirillo tra un libro e un altro fa anche qualche trasmissione la sera, pensa un po'.
1: Infatti.
0: Allora, vi chiediamo, però rispondete onestamente come ve lo chiediamo ogni mattina, e poi vi conviene anche interagire. Siete team assidui lettori o team non leggo un libro dalle scuole superiori?
1: Come siete messi?
0: 347-490-0042. Tu, per esempio, lo so, tu sei lì.
1: Sì, no, fra l'altro, ultimamente, devo dire la verità, ho cominciato a rileggere un po' perché mi mancavano dei libri.
0: Pensa.
1: Sì, ho capito, sto rileggendo L'idiota
0: invece,
1: di Dostoevskij.
0: Bravo, tu invece.
1: Autobiografia.
0: Ignorantissimo, Ania. Io qualche mese fa, dai.

0: Ti spaventare adesso, parlo un po' francese. Kelly Joyce con Avec Vivre la Vie. Ho rispolverato un po' di francese perché mio figlio alle medie ha scelto inglese, inglese François. Inglese francese.
1: E François un amico, probabilmente. Ma per la Madonna dell'Arc, parliamo di libri, anche di francese. Anche l'importante è leggere. Certo. Va bene anche quando siete in bagno, sai, le confezioni che leggi dietro gli ingredienti perché non è nulla da leggere.
0: Sentiamo
1: va bene
0: i vostri messaggi, dai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Allora, io li compro, provo a leggerli, ma non li finisco mai.
0: Ma già hai fatto di comprarli tanta roba.
3: Ciao ragazzi, io sono team media lettore, medio lettore, scusate, e nel senso che vorrei leggere, ma ancora il tempo sì. Non ce l'ho.
1: Non è vero!
3: Però quando posso sì, lo faccio. L'ultimo è Io e te di Ammaniti, un libretto piccolo, però carino.
1: Ma non va a chili, che c'è il libro piccolo, grande, leggiamo.
4: Ciao Max e Max, sono Sveva. Io sono una mangiatrice di libri. È una cosa che da poco ho iniziato, perché saranno una ventina d'anni, ma è una cosa proprio che non toglierei per nulla al mondo.
0: Brava,
4: come
0: brava.
4: Lo finisco il libro, così come ne prendo in mano un altro.
0: Bravo, quanti così radioascoltatori che leggono, però ci sono anche quelli che non hanno il tempo di farlo, non vi sentite in colpa se non riuscite a farlo, però il tempo bisogna trovarlo per leggere.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Raiders of the Lost Sì, non sbaglio.
1: Il trucchetto è quello. Tu non devi, come si dice a Milano, non devi incasare quando.
2: È come quando canti le canzoni inglesi che non lo sai, no? Che tu che fai finta di avere lo stuzzicadente in bocca.
1: Yes, no, tu fai. A forza di leggere si imparano tante cose. Bravo. Sentiamo un po', sentiamo.
3: Ciao Max, sei Max. Sono Mauro da Voghera ancora. Ascolta, il libro. Ma io sinceramente l'ultimo libro che ho letto sarà stato forse alla prima media. Alla seconda mi ha bocciato, alla terza sono stato promosso.
1: Che carriera!
3: Dormivo, dormivo sul mio banco, tranquillo. Quindi di libri proprio. Pensa che mio papà mi comprava i libri e quando li ho rivenduti profumavano ancora di nuovo.
2: È cominciata così l'avventura, adesso faccio un imprenditore.
1: Orgoglio di papà.
4: Ragazzi, buongiorno. Io con somma vergogna sono del team, non leggo un libro da. Perché dal liceo? Siete troppo ottimisti. Purtroppo, lo so, mi vergogno come una ladra. Mio figlio legge più di me, figuratevi.
2: Bravo. Vabbè, già buono.
4: Voglio bene.
1: Vabbè. Continuiamo, sentiamo.
5: Ciao ragazzi, io sono Tim che non ho mai letto un libro.
2: Mai.
5: Ho molto da fare. Chissà a tutti.
2: Immagino. Sì. Però sei impegnato.
6: Buongiorno Max e Max, io sono una assidua lettrice e compratrice di libri compulsiva che purtroppo è un hobby che costa molto.
1: Brava.
2: Sì, ce ne sono di più costosi.
1: Si chiamano super lettori, quelli che superano i 30 libri l'anno e partecipano anche a molti premi letterari.
2: Io i premi no, però partecipo.

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Kiss Kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Yes, yes.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Kiss, kiss.
5: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Kiss, kiss.
7: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Yes, yes.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Yes, yes.
9: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Anche Gaia legge tantissimo, legge sia in portoghese sì, oh, che in italiano.
1: Perché lei ha la fortuna, no? Sì, sì, la doppia sì, lingua. La doppia lingua.
0: A proposito di libri, eccoli gli ultimi dati Istat pubblicati a fine luglio, che confermano che circa 32 milioni di italiani, pari al 57% della popolazione, dai 6 anni in su, hanno letto almeno un libro nell'arco di un anno. Considerando anche le letture per studi e lavoro, però.
1: Lettura è lettura.
0: Vabbè, però c'è anche questo. A tenere alta la media, e questa è una sorpresa, sono i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, con il 79%.
1: Bella sorpresa questa, bella, non
0: sorpresa,
1: aspettavo.
0: Bella sorpresa. 79%, che non è poco. E poi le donne battono nettamente gli uomini, 62% contro il 51%. Ma quanti libri leggiamo davvero? E qui arriva la nota dolente.
1: Ah.
0: Il 43% dei lettori ne legge appena uno, da 1 a 3 all'anno. Ma esiste una piccola nicchia del 3%, solo il 3%, lo dicevamo prima, di super lettori, cioè quelli che ne leggono oltre 30 l'anno. 30 libri l'anno sono veramente tanti, tanti, tanti.
1: Sono tanti. Però c'è anche una piccolissima percentuale, tipo il 17%, che legge tutti i giorni.
0: È vero.
1: Tutti i giorni. Sono uno dei 17.
0: Bravo, bravo.
1: Non capisco cosa
0: lui
1: legge però...
0: tanto, lui legge tanto e io confermo tutto. A volte strappa un po' le copertine, non so perché, c'ha tutte le copertine.
1: Le arrotola.

0: Sebaieier, The Bowser Magnetica.
1: Sebaieier, l'ho letto, mi è piaciuto di più il film.
0: Vanno bene anche i libri per bambini.
1: Soprattutto i libri per bambini.
0: Che leggo ogni sera, ne leggo mezzo ogni sera per far addormentare mia figlia, Anita da Reggio Emilia.
1: E chi si addormenta alla fine delle due, di la verità. Dai.
0: Ma certo che vanno bene, perché no? I libri per bambini, anzi, sono tra i più letti. A proposito, quali sono i generi preferiti dagli italiani? A leggere i messaggi che stanno arrivando qui al 347 490 0042, mandatene perché vi conviene interagire con noi.
1: E?
0: Al primo posto, confermate tutto quello che ha visto l'Istat praticamente, al primo posto romanzi, racconti e narrativa italiana, seguiti da libri di narrativa straniera, poi ci sono i gialli e i noir, e infine i libri fantasy e fantascienza, fanalino di coda fra virgolette, i libri per bambini, che comunque... Allora, attenzione, i libri per bambini, uno dice, vabbè, Biancaneve, Cenerentola, Il Mago di Oz...
1: Tutte è difficile decidere quali sono, perché cos'è? Geronimo Stilton, allora è per bambini, no? Ma Biancaneve è una fiaba, i Grimm, però quando l'hanno scritto queste cose, sai, i fratelli Grimm hanno scritto per i grandi, guardando i bimbi.
0: Bravo, caro mio. Intanto c'è la versione in italiano, sì. Cesare Cremonini, colpito da quella di Lady Gaga.
1: Sì, ha detto, ma la traduco io, la traduco.
0: Come almeno, si intitola?
1: Il titolo è quello, è Paparazzi.
0: Sì,
1: è The New Kiss.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini, New Kiss. Ecco.
1: Ottimo. Adesso vediamo un po' com'è la situazione dal punto di vista del meteo.
0: È dinamica. Quando non ci prendono è dinamica.
1: Lo sentiamo loro, gli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una bassa pressione si è spostata verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto il paese, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico con massime comprese tra 21 e 25 al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 24 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri! Con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori. Per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo, animo!
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
9: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vettura in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
13: Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
14: Kiss Kiss.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Yes.
18: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide fino al 23 settembre.
17: Yes.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: Wow.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
17: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
20: Kiss, kiss.

0: grande omaggio nel video insieme a Hugel, il compagno di avventure, Bob Sinclair.
1: Infatti era lì, ma un po' nascosto. Ci avrà interessi.
0: Ma Hugel è the new generation.
1: Ma era lì a leggere Bob Sinclair, che lui legge in discoteca, senza musica non legge.
0: A proposito di lettura, c'è un'iniziativa adottata a Singapore, che speriamo possa arrivare anche in Italia e anche in altre zone del mondo, per combattere la dipendenza dai social, il doom scrolling, quello che fanno anche un po' tipo queste sempre le a scrollare brutte notizie, cose social,
1: che fate quello, scrolli ma sono solo brutte alla fine le notizie.
0: Allora, che hanno fatto? Pagano le persone per leggere.
1: No, fermo lì, ripeti bene, non dire cazzate.
0: Sì, allora,
1: sentiamo.
0: Il programma si chiama ReadSG, è stato lanciato proprio in questi giorni dal governo di Singapore e il meccanismo ricorda quello delle app per contare i passi. No? Basta leggere almeno 15 minuti al giorno, registrare la sessione sulla piattaforma governativa che ti fa delle domande per capire se hai letto veramente.
1: Come il prof, hai letto? È fuori alla lavagna.
0: Bravissimo. Ogni sessione vale 20 monete virtuali, ogni 1000 monete virtuali si ottiene $1 di Singapore, che più o meno equivale a €1 più o meno. Ecco.
1: Va benissimo.
0: Non si diventa ricchi, però è
1: dipende.
0: È uno sprone per leggere, un incentivo per costruire questa routine, invece di stare lì al telefonino, ti leggi qualche libro.
1: Spendi tu. E poi pochi o tanti, visto che qua leggiamo gratis, lì ci pagano. Com'è il numero del consolato di Singapore? Ti chiedo.
0: Il progetto durerà 5 anni e già ci sono tante altre nazioni che si stanno interessando all'iniziativa, vedi?
1: Però stimolare coi soldi per leggere. Vabbè, va bene tutto.
0: Va bene tutto.

0: cosmonauti borghesi. Gomma americana, quella che già mio figlio avrà trovato sotto i banchi di scuola.
1: Ma tranquillo, metterà le sue adesso, perché quella è una consegna, una staffetta.
0: Una staffetta.
1: Ullala!
0: Signore e signori, non so se dire una canzone o un film.
1: Tutte e due, secondo me, perché viene abbinata. Comunque è una ballad, ma la cosa bella, lo sai che in quanto tempo l'ha scritta questa canzone?
0: In quanto tempo l'ha scritta?
1: In un'ora. Ha dichiarato lui, ha detto, ha avuto l'istinto, l'ho messa giù. Ma guarda cosa fa in un'ora, dai, vengono queste cosacce.
0: Sentendo questa canzone di Bryan Adams sicuramente vi tornerà alla mente un film, Il principe dei ladri, Robin Hood, con Kevin Costner, che all'epoca era una stupa femmine.

0: Kiedy
1: mam pożysta, tak.
2: Brian Adams, Everything I do it for you, era il 1991. Tra poco le news con Cecilia Coscioni.
3: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti
4: non ci pensa,
3: ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Domani in Gazzetta Ufficiale il provvedimento del governo che esenta dal pagamento del bollo le auto di cilindrata piccola e media con motore fino a 80 kW di potenza. La copertura arriva soprattutto da economie sul PNRR, circa 1,7 miliardi dei quasi 2,3 sul totale complessivo. Ieri sera il presidente Mattarella ha firmato il decreto e Giorgio Meloni ha ribadito che lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. Nuove tensioni tra Russia ed Europa, caccia italiani della NATO si sono alzati in volo per intercettare e poi scortare due jet di Mosca fuori dallo spazio aereo lituano dopo uno sconfinamento. La provocazione a poche ore dal via libera del congresso americano a un pacchetto di sanzioni alla Russia, considerato dal Cremlino un atto ostile e un ostacolo alla pace. Tensione anche in Polonia, chiusi temporaneamente due aeroporti. Ieri sirene d'allarme sono risuonate in diverse città a causa dei raid russi al confine con l'Ucraina. Se qualcuno ci attaccasse avrà una risposta ferma da parte nostra e dei nostri alleati, avverte il premier Tusk. Medio Oriente, navi della Marina Militare potrebbero essere schierate a protezione dei mercantili italiani nel Mar Rosso senza aspettare che si muova l'Europa. Lo annuncia il ministro della Difesa Crosetto, mentre la nostra intelligence tiene aperti i canali con i ribelli yemeniti per allontanare il rischio di scontri diretti a Bab el-Mandeb. Intanto l'Iran continua a bloccare lo stretto di Hormuz. Nelle ultime ore è colpita una petroliera del Togo. I Pasdaran, che rivendicano l'attacco, denunciano che il cargo aveva tentato un passaggio illegale. E sugli scenari internazionali è tornata Giorgia Meloni dopo il bilaterale a Oslo con il primo ministro norvegese Støre. Bisogna capire a chi convenga l'escalation in Europa e scegliere un inviato europeo per dialogare con Mosca, ha affermato la premier, accusando Putin di voler distogliere con le incursioni di droni l'attenzione dal fronte di guerra. La cronaca è ancora in fuga l'aggressore del 18enne magrebino che ieri pomeriggio nei pressi della stazione di Pesaro è stato raggiunto da diverse coltellate alla schiena. Nonostante le ferite, il giovane è riuscito a raggiungere il vicino ospedale dove è stato soccorso e ne avrà per una quarantina di giorni. Alla base dell'aggressione sembra la lite è poi degenerata per una ragazza. Maltempo, disagi per le forti piogge in Lombardia, Liguria, Friuli, Venezia Giulia e Toscana, bomba d'acqua a Firenze con allagamenti anche agli Uffizi, un'infiltrazione ha bagnato la teca del Bacco di Caravaggio, ma non si registrano danni né a questa né ad altre opere. Oggi allerta gialla per temporali su 12 regioni del centro-sud. Lo sport calcio, pocherissimo Juve all'esordio in Europa League, allo stadium gli olandesi del NEC sconfitti 5-0, sorride Spalletti, con questa convinzione si andrà molto avanti. Gli europei di pallavolo, quinta vittoria di fila per l'Italia che a Modena batte anche la Slovenia.

0: Il gruppo A, domenica sera a Torino, l'ottavo di finale contro la Danimarca. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
1: Grazie Cecilia, grazie Scioni.
2: Sei il peggio Giannini. Max e Max, preparatevi. Intanto lo ripetiamo, 347-490-0042. Fra poco ci sarà la bufala, ma interagite con noi perché ne vale sempre la pena. Ci sono anzi 50 motivi in più.
1: Uno in particolare. Uno ce l'ho addosso.
2: Quasi 50 motivi in più. Bravo.
1: Allora, attenzione, sì, perché vi daremo altre notizie che riguardano la cultura, ma soprattutto i libri. Ci sono tante iniziative, ci fa piacere menzionarle perché ci fanno capire quante persone si danno da fare.
2: Bravo, e allora arriva!

0: Caccia alla bufala.
1: Ecco la lica. Mamma mia. Metti l'orecchio, fa l'orecchio, fa fatica con lo zoccolo, fa l'orecchio al libro.
2: Okay. Lo sai che libro ha letto?
1: Sono curiosissimo.
2: Allora, si intitola Montagne Verdi. Ha detto che l'ha letto e lo legge ogni volta che va al pascolo.
1: Ma io e le poesie soprattutto.
2: Anzi,
1: i pascoli.
2: Si intitola Montagne Verdi. Ecco. Oh.
1: L'ha detta! E mi è piaciuta. Attenzione, preparatevi perché adesso giochiamo al caccia alla bufala. Tre notizie, ma solo una è una bufala. E voi dovete indovinarla.
2: Sì,
1: e vi premiamo.
2: Però aspettate il via ufficiale, va bene?
1: Eccola lì, e vale per tutti, mi raccomando. Cominciamo dalla numero uno, Massima.
2: Anzi, più veloce, più veloce. Oltre a vincere i gadget e Radio Kiss Kiss, ci mettiamo dentro.
1: Che
2: ci
1: mettiamo? Un segnalibro.
2: Un
1: libro.
2: Un libro da mettere sotto le sedie quando traballa.
1: Per far ballare. Non si usa più i 500 euro. Siamo pronti? Notizia numero uno. In Inghilterra vive Hugo, che è un cavallo share, dovrebbe essere, alto quasi 2 metri al garrese.
2: Porca,
1: ragazzi, 2 metri al garrese, mamma,
2: è un primo piano.
1: È diventato il cavallo vivente più alto al mondo, ha appena 4 anni, potrebbe crescere ancora. Secondo me questo è un cavallo che si crede una giraffa, va a finire così. Notizia numero uno.
2: Notizia numero 2. In Finlandia esiste una gara davvero particolare. Si chiama il Wife Carrying World Championships. Cioè, gli uomini affrontano un percorso a ostacoli trasportando sulle loro spalle una donna. Ed il premio per il vincitore è altrettanto particolare. È l'equivalente in birra del peso della donna trasportata. La competizione si svolge ogni anno in autunno ed è arrivata alla non-resignazione. Sta diventando veramente molto famosa. Questa è la notizia numero 2.
1: Che bella birra, tu anche con l'Izzo vinceresti. Notizia numero 3. In una cittadina del Giappone è stata introdotta una curiosa ordinanza, che non è sbagliata. Un'ordinanza contro il walking eating, e cioè nelle strade più frequentate dai turisti è vietato mangiare mentre si cammina. Ma proprio mentre si cammina, se stai fermo puoi mangiare quello che vuoi, ma come fai un passo? Multati! E pare che sia per il decoro del paese. La multa sarà di circa 30 euro, più o meno il prezzo del panino che hai comprato.
2: Sono strani, i giapponesi sono strani.
1: Loro sono strani, capirai. Notizia numero 3. E adesso, mentre aspettate via di Giannini, qual è la bufala secondo voi? La numero 1, il cavallo giraffa? La numero 2, c'ho una moglie sulle spalle? O la numero 3, o mangi o cammini?
2: E allora, pronti, partenza, via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e soprattutto qual è la bufala stamattina? La 1, la 2 o la 3?

0: quando senti Good Morning.
1: Good Morning.
0: Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente prendiamo anche il nome del vincitore o la vincitrice?
1: Credo sia una vincitrice, una donna, sì, perché il nome è Renato.
0: Renato, buongiorno.
1: Pronto?
2: Buongiorno a voi.
1: Hola, chi sta? Mo, senti che accento che c'ha. Renato, da che parte di Venezia ci stai chiamando questo accento?
2: Dalla parte di una dalla parte di Bari, della provincia di Bari, Terlizzi.
1: Terlizzese. Ragazzi, sì. La piazza Cavour o piazza Cavour? Attenzione, il test.
2: Bravissimo, piazza Cavour.
1: Cavour, vedi, Cavour. C'è la Torre Normanna, vabbè. Parliamo di cose importanti, parliamo. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: Beh, la bufala è la 3.
1: Ma certo, dai. Ma per il momento ancora non c'è il divieto di mangiare camminando. Anche fra poco saremo senza mangiare tutti.
0: E adesso rispondici con onestà. Qual è l'ultimo libro che hai letto?
2: L'ultimo libro che ho letto è di Khaled Hosseini, che riguarda
1: Mille Soli?
2: Purtroppo sì.
1: L'Aquilone.
0: Bravo.
2: L'Aquilone.
1: Che bello, ragazzi. Comunque, ma l'importante è leggere, no? Come alcuni, senza fare nomi.
0: Bravo.
1: Andrea, bravo, che ha letto solo l'elenco del telefono, ha sbagliato pure il numero. Allora ti salutiamo e kiss kiss a te.
2: Grazie ragazzi, kiss kiss a voi.
0: Grande. Ma kiss kiss a tutti coloro che ci ascoltano dalla Puglia.
1: Ma anche dalla Basilicata, dal Molise, da tutta l'Italia, compresa l'Europa e tutto il mondo. Anzi, addirittura probabile che ci ascoltino anche dalla Soyuz, lo sai? Non lo sai? Perdonami. Vado a casa, ciao.
0: Sabrina Carpenter.
1: Kiss kiss a tutti.

0: Carpenter, Tears, senti che pronuncia, sembra Lorenzo Tedigi.
1: No, devi andare lì, ti sdizza tutto. Impareremo prima
2: salutiamo
1: o poi. Salutiamo lui e tutti gli amici.
0: A proposito di libri e di belle iniziative che riguardano i libri, ci piace segnalarvi questa iniziativa a livello nazionale. Si intitola Io leggo perché. Allora, dal 7 al 15 novembre, ci siamo anticipati un pochettino, però avremo modo anche di ricordarvela questa iniziativa.
1: Non fa mai male parlarne e riparlarne. Certo.
0: Io leggo perché. Chiunque potrà entrare in una libreria aderente e comprare un libro e donarlo alla biblioteca di una scuola gemellata. In 10 anni l'iniziativa dell'Associazione Italiana Editori ha già portato nelle scuole italiane 4,5 milioni di libri e nell'ultima edizione ha coinvolto 4,5 milioni di studenti.
1: Chi sarà in mezzo a 4,5 milioni? Un libro che vi piace, uno.
0: Quest'anno c'è una novità importante, per la prima volta possono partecipare anche gli asili nido italiani, quindi si comincia letteralmente da piccolissimo.
1: La cantera. Devi allevarli da piccoli ai lettori.
0: Allora, sembra strano, ma le scuole italiane sono carenti, le biblioteche vanno rifocillate, vanno
1: rifornite, ecco, molte sono finiti. Attenzione, le biblioteche, perché a livello di libri da studente, quando c'è da pagare, i libri ci sono tutti.
0: Quindi quando si fa un'iniziativa come Io leggo perché, per portare libri nelle biblioteche delle scuole, è sempre benvenuta. Complimenti davvero.
1: Questo
0: dal 7
1: al
0: 15 novembre
1: ne riparleremo spesso, perché bellissima iniziativa. Bravo.
0: Ben

0: bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Yeah. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Kiss, kiss.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Yes, yes.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300€ grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Yes, yes. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Kiss, kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900€ con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
14: Kiss, kiss. Can't touch this.
15: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Kiss, kiss. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
17: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125€ al mese. Anticipo 3.000€. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775€. Importo totale dovuto 20.326€. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Era meglio l'Iban, te lo voglio dire.
1: Scusateci.
0: Ma Fabri Fibra, antidroga, signore e signori. Questi sono i messaggi che ci stanno arrivando, perché stiamo parlando delle iniziative di volontari, di associazioni di volontari, per portare cultura in giro per l'Italia e anche per il mondo.
1: Ci assumiamo la responsabilità di quello che diciamo. È ufficiale, ad oggi ancora non è morto mai nessuno leggendo. Cioè, non è pericoloso.
0: Ci è piaciuto ribadire, io leggo perché dal 7 al 15 novembre tante le scuole che
1: e già lo fanno,
0: sì,
1: bene,
0: sì, si sono adeguate, soprattutto seguono questa iniziativa, veramente tante scuole, e questa è veramente una bellissima cosa. Addirittura una scuola, vanno in una famosa libreria, sì, comprano un libro, lo riportano a scuola e fanno una sorta di caffè letterario, leggendo bello, insieme a tutti quanti gli studenti, ognuno un passo. E questa è una cosa.
1: E c'è un genitore che ci dice: non solo è utile ai ragazzi alla fine, è utile anche a noi, perché abbiamo ripreso a leggere anche noi. Dai, lo diciamo, non fa male. Un telefonino, un libro, un telefonino.
0: Altra bella iniziativa è quella nata a Poggio Reale, a Napoli, dove il polo universitario penitenziario della Federico II ha messo su una rete solidale, si chiama Dona un libro, per costruire una biblioteca e un laboratorio didattico destinati agli studenti detenuti. Allora, gli studenti detenuti, ecco, dove c'è libro, legge, c'è cultura, c'è sempre la speranza di una rinascita. Sappiatela questa cosa.
1: Assolutamente sì, e anzi, cerchiamo di incrementarla. Soprattutto i libri d'evasione, no? No, non ti piacciono i romanzi d'evasione? Vanno via,
0: no,
1: come il pane lì.
0: No, come.

0: Image Dragons Lonely, questa è Radio Kiss Kiss, 10:35 del mattino con Max e Max. Stamattina stiamo parlando di libri.
1: Beh,
0: stiamo
1: titolo...
0: rischiando un pochettino, perché quando parli di cultura di libri, dici, oh, che barbari! No?
1: Pensavi che, ma invece tanti fanno i complimenti, e soprattutto abbiamo scoperto che l'iniziativa di far leggere in classe è di molti professori.
0: Bella.
1: Per scelta loro, non per obbligo. Quindi ci sono professori, maestri, insegnanti che si impegnano.
0: Allora, attenzione, io la butto lì. La butto
1: dove?
0: Lì. Allora, no, dopo la raccogli, se la butto lì la raccogli. Perché ne parlavamo prima con il piccolo Andrea. Allora, come convincere un bambino, un preadolescente, a incominciare a leggere seriamente dei libri seri, va bene, fra virgolette, che i libri sono
1: tu sei
0: buoni.
1: Tu fortunello
0: tutti.
1: Perché Lorenzo è autonomo in queste cose.
0: E va bene.
1: Però,
0: io,
1: però...
0: per esempio, ho regalato un libro di Michael Jackson, sua passione. Però io, mia sorella, capì che ha 13-14 anni, no, 13 anni.
1: Ah, la tua passione.
0: La mia passione erano le ragazzine. E allora mi regalò un libro erotico, fra virgolette, Ramon Radiguet.
1: Ah.
0: Eh sì, Il diavolo in corpo, un libro serio, ma veramente serio, un libro non tanto lungo, e da lì
1: hai smesso di leggere, iniziato ad andare dietro le donne, lo vedi che la colpa è di tua sorella,
0: da lì hai cominciato a leggere seriamente. Stessa storia anche per il piccolo Andrea, che il libro te lo ricordi? Per esempio ho letto anche tanti libri di Moravia, anche lui.
1: Beh, ragazzi, sì, ma Moravia lo sa?
0: Non il detto trucchetto nulla. È quello, cioè cercare la passione dei ragazzini e regalargli un libro proprio su quello.
1: E anche i grandi, Max,
0: anche
1: lo
0: i grandi,
1: tutti quanti noi abbiamo una passione, voi volete fargli leggere, legate qualcosa che si abbina alla sua passione, vedrai che lo leggerà, perché se è passione è passione. Tipo la passione della miglior musica, il libro di Kiss Kiss per esempio, adesso arriva
0: Adela.
1: Ah, e il titolo sai com'è?
0: Com'è?
1: Te lo dico per stavolta e basta. Hind in La.
0: Yeah,
1: non so cosa ho detto.

0: rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
0: Dal 24 al 27 settembre, la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss Kiss.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Kiss Kiss!

0: fatto bene.
1: Domani faranno un libro anche su di loro. Ci sono tanti libri
0: Miami
1: su
0: Miami Sound Machine.
1: Perché no? Ah, e Gloria.
0: Gloria Stefani. Another, questa è Radio Kiss Kiss. Sempre a proposito di iniziative legate ai libri, ci è arrivata questa segnalazione che arriva da Pistoia, sì, che tra l'altro è capitale italiana del libro 2026.
1: Complimenti.
0: Ci piace rimarcarla questa cosa. Si stanno raccogliendo volumi nuovi per i bambini ricoverati all'ospedale Gaslini di Genova. L'obiettivo è regalarne 1000 alla biblioteca dell'ospedale, che ne possiede già circa 1000. Una specie di ponte solidale tra le due città unite dai libri, quindi Pistoia e Genova. Questa è veramente un'iniziativa non bella,
1: tra l'altro
0: bellissima.
1: Bellissimo che Gaslini ne abbiamo 1000, ma ci tiene a sottolineare, abbiamo posto per altri 2000, l'hanno dichiarato, quindi libri a go-go.
0: Questa l'ho trovata io, la notizia, perché ad agosto invece ad Udine i clienti di alcune librerie hanno potuto acquistare un libro e lasciarlo ai volontari dell'Abio, che lo hanno portato ai bambini ricoverati nella clinica pediatrica. La cosa bella di questa iniziativa, successa ad Udine ad agosto, è che il libro lo si può portare a casa anche una volta che si torna, si viene dimessi dall'ospedale. Quindi
1: continua
0: bello,
1: a fare
0: bello,
1: compagnia.
0: Bello,
1: bravi,
0: bello,
1: bravi, bravi, bravi, ci sono tanti modi per. Anzi, regalatelo un libro ogni tanto, dai.
0: Ultimo, ma non ultimo, Nati per Leggere, una delle reti capillari più longeve, leggo testualmente, presente in tutte le regioni italiane, offre gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni occasioni di lettura grazie a bibliotecari, operatori dell'infanzia e lettori volontari che si mettono a disposizione.
1: Perfetto.
0: Capito?
1: E intanto io vi annuncio che a breve anche Max Giannini farà un libro. Dovete sapere la biografia di chi? Non c'è bisogno, basta ascoltare e già capirete.
0: Jennifer Lopez.

0: Interagite, interagite con noi come state già facendo, perché sta per partire una t-shirt 50 years special edition, quella che indosso, vedi?
1: Ah, attenzione, perché a volte sai, quando
0: squilla
1: rispondi
0: squilla un telefono,
1: magari vinci.
2: Ti ho sentito.

0: Ciao, sono Ligabue.
1: Sono Ligabue.
0: Sono stato a Roma, mi sono divertito tanto.
1: Mi ha conquistato, oh spirito.
2: Signore e signori, 1993. Allora, qui guarda, le ragazze andavano ai concerti dei Ted Bett.
1: Doppia spesa, uno per il biglietto, l'altro per ricomprare Reggiseno perché lo
2: lanciava.
1: Purtroppo
2: è così. Questa è una canzone cantata da quello che ne beccava di più di Reggiseni.
1: Chi era? Chi
2: Robbie
1: era?
2: Williams.
1: Robbie, strano.
2: L'anno successivo, pensa, andò via dalla band.
1: Un negozio di Reggiseni.
2: Take That, Everything Changed, 1993.

0: riconoscibile.
1: Era lui, sì,
0: Take That Everything Changes, 1993.
1: Nel 93 anche noi eravamo dei bimbi, quasi.
0: Oh, potrebbe squillarvi il telefonino, sapete già cosa rispondere, no?
1: Cosa devono rispondere?
0: No, te lo devo suggerire. Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Se rispondi così, ti regalo la maglietta dell'anniversario. Poi attenzione, abbiamo parlato di tempo da dedicare ai libri, libri da regalare, ma c'è gente che regala anche.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Sì. Ah. Agiti Coca-Cola, sporca, poi arriva un volontario che pulisce per te.
0: Prima parlavamo di volontariato legato al mondo dei libri, tutte le iniziative per portare cultura e libri nel mondo.
1: Che non fa mai male.
0: Ma il volontariato oggi è il vero motore che manda avanti il nostro paese, lo possiamo dire tranquillamente.
1: Ringraziamo veramente tutti.
0: C'è
1: tutti,
0: chi accompagna
1: tutti.
0: Gli anziani a fare la spesa, chi distribuisce pasti alle persone senza casa, chi pulisce le spiagge, chi trascorre il sabato in ambulanza.
1: Che magari invece di stare a casa con i suoi va in ambulanza e piglia pure magari gli schiaffi. No,
0: secondo l'Istat, oltre 5 milioni di italiani da 15 anni in su svolgono attività di volontariato. Di questi 3,2 milioni operano attraverso associazioni e organizzazioni, mentre il 2,5%, 2 milioni e mezzo, scusatemi, offre aiuto direttamente.
1: A questo punto ce lo siamo chiesti, no? Però senza fare una classifica, perché il volontariato è volontariato, a prescindere, l'importante è farlo. Chi di voi lo fa? In che forma?
0: Quanti di voi fanno parte di un'associazione di volontari? Quanti di voi fanno volontariato? 347-490-0042, vediamo se l'Istat ha beccato queste percentuali. C'è anche un'altra buona notizia che riguarda i giovani: non sono affatto assenti dal mondo della solidarietà.
1: Anzi,
0: sono infatti tanti ragazzi e ragazze che scelgono di impegnarsi in associazioni, progetti ambientali, attività sociali, iniziative di cittadinanza attiva.
1: Altro che questi luoghi comuni. Abbiamo visto che i giovani leggono, l'indagine diceva così, fanno anche volontariato.
0: Tanti,
1: bravi
0: tanti,
1: giovani.
0: Bravi, bravi.
1: Bravi.
0: Vedi che stanno arrivando i messaggi, quanti volontari, bravi.

0: Street, questa è Radio Kiss Kiss, stiamo parlando di volontariato. Senza volontariato l'Italia sarebbe un paese, il mondo sarebbe
1: sì, il mondo
0: un posto
1: proprio.
0: Diverso, molto diverso, molto molto molto.
1: Quanto ce n'è bisogno? A volte basta poco.
0: Vi abbiamo chiesto quanti di voi sono volontari di qualche cosa. Ascoltiamo i messaggi, li stiamo leggendo e sentendo tutti, davvero fantastico.
1: Orgogliosi, orgogliosi di voi.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, io
1: Ciao.
2: Sono una semplice donatrice di sangue.
0: Brava.
2: Dall'età
0: Brava.
2: Di 18 anni ne ho 38, quindi direi che
1: è finito
2: il
1: sangue.
2: Una bella tempistica.
0: Allora, attenzione, a proposito di sangue, mi permetto, perché l'ho letta poc'anzi questa notizia, c'è mancanza di sangue zero positivo, stanno finendo le scorte, ed è, pensate, chi fa trasfusioni anche abitualmente, significa andare in un posto, non trovare sangue.
1: È veramente un problema
0: è
1: questo.
0: Un grande, è paura, non è
1: quindi
0: problema.
1: Quindi se siete zero positivo,
0: zero
1: noi
0: positivo.
1: L'abbiamo buttata lì, no?
0: Ma a prescindere, sì. Donate il sangue.
3: Ciao Max e Max, sono Giussi, vi mando questo messaggio dalla provincia di Napoli. Io faccio volontariato da 12 anni con l'associazione Abbio,
0: bella.
3: Associazione Bambino in Ospedale,
0: certo.
3: E ci occupiamo proprio dei bambini ricoverati, ospedalizzati. Ognuno di noi ha 3 ore a settimana per giocare con i bambini. E come dico sempre, Abbio è il mio posto felice.
0: Ma che bello, bello, bello, bello, bello.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Mary, ho 30 anni e vivo a Bari.
1: Sì.
4: Sin da piccola ho sempre fatto parte di diverse associazioni di volontariato e di mia spontanea iniziativa.
0: Brava.
4: Adesso che sono un po' più grande non partecipo più a associazioni e organizzazioni per mancanza di tempo, ma mi piace fare dei gesti in autonomia.
1: Vale uguale.
4: Che possano portare un sorriso
1: associazione, autonomia, va bene.
4: Persone un po' più fragili.
0: Brava. Non bisogna far parte per forza di qualche associazione,
1: si
0: può fare anche delle volontariate improprie.
5: Ciao Max e Max.
1: Ciao.
5: Mi chiamo Katia. Io ho sempre avuto una predisposizione per le persone anziane. Quindi io vado a dare da mangiare.
1: Senti?
5: Nelle case di riposo.
0: Wow.
5: Agli anziani faccio compagnia, tengo la mano. Queste cose qua.
0: Che bello.
1: Aiuto a mangiare.
5: Mi sento bene.
0: Bello.
1: Vedi che ho detto mi sento bene.
0: Sento bene.
1: Tengo la mano l'anziano, ma che bello è.

0: se a volte ti scoraggiano, e ti scoraggiano, sì, come? Perché
1: è un'amica,
0: fai volontariato e ti trovi davanti dei muri, ma tu non ti devi arrendere mai.
2: No, perché c'è un'amica che dice: io facevo volontariato, poi a un certo punto ho smesso perché ho pensato che deve intervenire lo Stato.
0: Ci sta,
2: questo è vero, ma il problema è proprio quello: la mancanza dello Stato viene sopperita dalla presenza dei volontari.
0: Viva, viva. Salutiamo tutti coloro che sono donatori, hanno detto grazie per aver detto questa cosa, è vero, emergenza zero. Positivo sangue, anzi emergenza sangue, bisogna donare. Arriva The Weeknd.

0: Che schissa te che senza lasciarlo mai lo aiuti a muovere i suoi primi passi nella vita. Chi schissa te, che sei agitata ogni volta che devi parlare in pubblico, ma poi lo fai sempre con il tuo stile. Il tuo stile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss Kiss. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss. Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award. Kiss, kiss.
4: Ah, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: vinci.
1: Certo, perché? Perché nel mese di settembre nasceva Radio Kiss Kiss e stiamo festeggiando insieme a voi, cari fedeli radioascoltatori, grande motore del nostro successo. E allora tutti coloro che interagiscono via messaggio con noi, come state facendo anche stamattina, ne viene estratto uno a caso e lo premiamo con la t-shirt 50 Year Special Edition.
2: Guarda, oh là là. Là.
1: Appena squilla il telefono, sì, noi faremo una domanda, anzi ve la farà, sì, il buon Max Vidal. Che domanda fai?
2: Sto pensando, vabbè, stamattina faccio che radio ascolti.
1: La va? Risposta senza esitazione dovrà essere Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Ah, va bene? Suggerire però, dai.
1: Allora, adesso faremo squillare un telefono in diretta, potrebbe squillare in ogni parte d'Italia, ma anche nel mondo, ti dico.
2: Certo.
1: Perché molti
2: basta
1: ci
2: aver, basta aver interagito da stamattina fino a stanotte, da sempre.
1: Vediamo
2: non
1: un
2: solo
1: po',
2: adesso.
1: Vediamo un po', il buon Andrea con i suoi occhialini sta cercando il numero di telefono, sappiamo anche il nome di questo radioascoltatore o radioascoltatrice, adesso sentiremo.
2: Attenzione.
3: Una. Pronto?
1: Anna Maria?
3: Ciao!
2: Ah, ci ha beccati!
1: Allora, ciao. Attenzione che adesso ti stiamo per fare una domanda.
2: Anna
3: molto
2: Maria,
3: importante.
2: Anna Maria, rispondi onestamente. Mm-hmm. Che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Oh, figa! Grazie, Anna Maria! Dì la verità, quando sono del telefono ho detto non può essere che sia il mio, però qualcuno deve succedere, altrimenti.
1: Allora Anna Maria, noi abbiamo preso il tuo messaggio tra i tanti che sono arrivati e noi parlavamo di volontariato, tu sei anche una volontaria, ci pare di capire.
3: Sì.
1: Che cosa fai?
3: Ho iniziato da qualche mese e vado con un mezzo attrezzato a prendere delle persone disabili a casa e li accompagniamo in un centro diurno.
1: Ah, che bello.
2: E allora
3: poi andiamo anche a riprendere, non li lasciamo là.
1: Complimenti.
2: Fai comunque i complimenti a tutti i tuoi colleghi, a tutto il volontariato in generale, dai.
3: Grazie.
2: Allora noi senza furgone, ma te la spediremo la maglia del 50esimo anniversario.
1: Ciao,
2: quella speciale.
3: Grazie.
1: Buona giornata.
2: Kiss kiss a te.
3: Kiss kiss a tutti. Ciao.
0: Rispondi e vinci. Let's go.

0: Ciao, sono Michela da Verona. Io, oltre a fare il volontariato, ho fondato proprio un'associazione per aiutare i bambini che stanno ricoverati in ospedale.
1: Ah, che bella, brava. Vedi? Brava,
2: ci vuole poco, ci vuole poco.
3: Quanti
2: bravi
3: messaggi di volontari, ma sì, veramente siamo orgogliosi di voi. Anche quelli che non hanno mai praticato il volontariato, sì, e non è mai troppo tardi.
2: È un saluto invece a chi è stata vittima di un problema o di una malattia o di una mancanza in famiglia, e da lì è nata il volontariato per evitare che succeda agli altri.
3: Bravo.
2: Perché di solito, sai, quando sei vittima, certo, una cosa, cerchi di aiutare un altro che potrebbe esserlo. Orgogliosi di voi, grandi.
3: Alan Walker, Faded.

0: Faded, la dissolvenza, ecco, proprio con ecco. Alan Walker, eh?
1: La
0: dissolvenza. Oh,
1: ma sì. Grazie.
0: Adesso va via la Walker, arriva, ritorna Annalisa.
1: Ma hai colpito con Faded? Ma hai dato un motivo per venire qua oggi?
0: Ma non è solo.
1: Ah no, e con chi è? Con?
0: Bella.
1: Ah, madame! Ma praticamente con un'amica. No, amica. Ah. È il titolo del mio kiss, ecco. Amica.

0: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Kiss, kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
4: Kiss Kiss. Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Kiss Kiss.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Kiss, kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
11: Kiss, kiss.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Via che di qua, via che di là.
1: Viagando.
0: Allora, attenzione signore e signori, perché ieri sera c'è stato un momento straordinario. Siamo stati testimoni dell'ennesima vittoria della nostra nazionale di volley maschile, la nazionale azzurra. E siamo per parlare proprio di questo, signore e signori, del campionato europeo di volley. In diretta con noi Roberto Sciannamea. Buongiorno Roberto.
1: Vediamo.
2: Buongiorno e kiss a voi.
1: Ma kiss a te soprattutto. Non eravamo fiduciosi di averti qui, perché stanotte l'ultimo saluto l'hai fatto, che era, cioè, un quarto d'ora fa, no? Perché è andata lunga, sul 2-0 volevi andare via e invece è andata lunga. Come stai?
2: Ma infatti sono nel Dior del palazzetto,
0: Allora, Roberto Sciannamea, DJ, speaker e voce ufficiale della nostra nazionale azzurra, ma anche di questo europeo, veramente fino adesso non ci ha deluso affatto, anche se ieri sera per un attimo siamo rimasti un po' delusi.
1: Roberto
0: dopo...
1: ce lo dice adesso, di la verità Roberto, ammettilo, sul 2-0 che significava Torino primi ufficialmente, hanno un po' messo il freno a mano. Che diceva Fefe, era incazzato? De Giorgi?
2: No, secondo me Fefe ha preso la palla al balzo per poter dare minutaggio a ragazzi che in quel momento invece erano stati un pochino più in panchina, quindi ha sfruttato l'occasione per comunque fargli affrontare una squadra tosta come la Slovenia e approfittare per provare alcuni schemi che magari non erano stati provati ancora in partita.
1: Che nervoso quel 10 lì, come che c'era scritto pure sulle spalle, Stalker. Era uno Stalker, era sempre sotto rete per fastidio. Come si chiama Stolaker, una roba del genere, uno sloveno.
0: Ringraziamo Roberto Sciannamea per l'ennesima prova della sua professionalità e anche per aver messo la canzone che i nostri radioascoltatori avevano scelto. Grazie Roberto, ci siamo sentiti veramente onorati, grazie davvero.
1: L'ha fatto.
2: No, ogni promessa è debito.
1: Bravo. Ma sai quanti lo promettono e poi niente, perché ci ha promesso la canzone scelta, che stava, tieni il tempo, adesso ci organizzeremo per Torino.
0: Però adesso a Torino confermiamo, ufficializziamo, abbiamo la Danimarca, vero? Allora parlaci un attimo di queste attese.
2: Allora abbiamo la prima partita che ci sarà è Finlandia-Grecia e poi sarà Italia-Danimarca per gli ottavi, partita non semplice, assolutamente non da sottovalutare, perché sono tutte partite in out e contro l'Italia danno sempre tutti il massimo, perché ovviamente è un palcoscenico incredibile, contro i padroni di casa si galvanizzano tutti, quindi c'è bisogno di tutto quanto il calore di Torino, vi aspettiamo tutti domenica.
0: Allora, con le mani in tasca,
1: ecco, sta cercando la moneta, non è
0: senza
1: scaramanzia,
0: fare gesti apotropaici,
1: ma
0: dopo ai quarti chi potremmo incontrare
1: qualora fosse.
2: Ne avevamo già parlato del fatto che sono molto scaramantico.
1: Stavo facendo la prova. Era un test. Se avessi risposto, era finito.
2: Sicuramente, ovviamente, ogni scalino che si sale, la difficoltà aumenta, ma non vi nego che anche questi ottavi di finale saranno veramente molto molto difficili, perché come abbiamo detto ogni squadra contro di noi si galvanizza, quindi come dice Fefe, un gradino alla volta,
1: ma facciamo come tiriamocelo un po', il problema è di chi ci affronta, non è nostro, primo. E poi salutaci Micheletto e confermi che è vero, è umano, è un essere umano Micheletto, no? Te lo confermi?
2: Io ho questa problematica dell'essere, diciamo, un nano sulle spalle dei giganti, perché sono tutti quanti abnormi e quindi ti confermo che però Alessandro, tra l'altro, è una delle persone più piacevoli in assoluto che ho incontrato in oltre 20 anni.
1: E allora
0: l'avevamo immaginato.
1: Alla prossima
0: Roberto, ti salutiamo. Roberto Sciannamea, il nostro ormai DJ, speaker e voce ufficiale. Alla prossima,
1: grande
0: kiss a te.
2: Alla prossima.
3: Eurovolley 2026.
0: Che bello ragazzi, quante soddisfazioni ci ha dato la nazionale, ma anche questa bella puntata, devo dire.
1: Ma soprattutto, intanto rinnoviamo i saluti a tutti i volontari.
0: Esatto.
1: Bravi, grazie.
0: Tra pochissimo la nostra Lucilla, la stiamo vedendo anche in un'altra veste in questo momento, di stire a mira.
1: Sì, ha un futuro praticamente, no? Lo racconterà lei dopo probabilmente.
0: Kiss Trenzon con Paolo Franceschini.
1: C'è anche Paolo?
0: Tra pochissimo. Li lasciamo con CJ Lewis.
1: R to the Hey, l'ho detto
0: the
1: bene?
0: To the
1: E allora da Max e Max, kiss a tutti!

0: 5 Art to the A di CJ Lewis, era proprio lui, eh.
1: Stiamo per cominciare una nuova puntata della Kiss Kiss Trend Zone, prima però tra poco, anzi la linea va alla redazione, per voi ci saranno le news con Cristina Manco.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Un saluto e bentrovati. Il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano, è stata oggetto di attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano, nessun danno ad altri mezzi e impianti usati dai nostri connazionali, spiega il ministro, che sta seguendo con la massima attenzione, in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa, l'evolversi della situazione. Nel frattempo la Guardia Rivoluzionaria iraniana riferisce di aver colpito nello stretto di Hormuz una petroliera battente bandiera togolese. Droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, dove la polizia ha chiuso l'area intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. L'allarme arriva in una giornata particolarmente delicata per la capitale danese, che oggi e domani ospita la conferenza del Comitato Militare della NATO, alla quale partecipano i capi di Stato Maggiore della Difesa dei paesi dell'Alleanza. Sono aperte da stamattina e per 3 giorni in Russia le urne per eleggere la nuova Duma di Stato. Al voto parteciperanno anche i residenti di 4 nuove regioni russe. Il voto determinerà la distribuzione di oltre 20.000 seggi parlamentari e delle cariche direttive. Si prevede che la Russia unita di Vladimir Putin consoliderà il suo controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni. Cambiamo argomento. A Torino, pezzo di città blindata per il convegno del generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale per l'incontro dal titolo Insicurezza Urbana. Un cordone di forze dell'ordine preside l'area intorno all'albergo dove è presente il generale. All'esterno si sono raccolti un centinaio di manifestanti come forma di protesta contro la sua presenza. Alcuni gruppi di persone hanno poi cercato di aggirare il blocco per raggiungere la sede del convegno, ma i tentativi sono andati a vuoto. Uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'avrebbe ferita con un coltello. È successo in mattinata, la vittima in stato di shock ma non in pericolo di vita. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Ti sto molto meglio e finalmente sono a casa. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che devo affrontare, anticipa sui social, ringraziando tutti i medici che lo hanno in cura e le persone che gli sono state accanto in questi giorni. Ma il tempo, oggi allerta gialla per temporale in 12 regioni del centro-sud, pesanti disagi ieri per i violenti nubifragi in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana. A Firenze, nel Museo degli Uffizi, infiltrazioni d'acqua hanno lambito anche un dipinto del Caravaggio. Nelle Marche, oltre 70 gli interventi dei vigili del fuoco, sottopassi allagati e alberi caduti. Lo sport, calcio, questa sera riparte il campionato con il primo anticipo della 5ª giornata di Serie A. Di fronte alle 20:45 Monza e Sassuolo, sfida delicata soprattutto per i padroni di casa che hanno un solo punto in classifica. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: 16, buon venerdì a tutti, state ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Ciao Paolo.
1: Siamo stati puntualissimi oggi, ma puntuali proprio come un orologio. Sarà stato il buon Andrea Cimino che oggi ci assiste nella regia audio a fare che tutto ciò potesse essere possibile?
0: Esatto, il nostro D'Artagnan di oggi è Andrea Cimino, invece alla regia TV i soliti tre moschettieri, giusto? Li
1: guardali,
0: vedi?
1: Guardali, vedo Gigi, Peppe e Arduino, uno, anche Peppe D'Amelia si è appena autodichiarato Aramis.
0: Ah, lui si è preso subito il moschettiere migliore, quello più figo, vogliamo dire così.
1: Era più figo Aramis?
0: Era più figo Aramis.
1: Non me lo ricordavo. Arrivano suggerimenti in cuffia che non possiamo ripetere, ma io direi che possiamo comunque dare un buon annuncio che iniziamo con la musica più bella.
0: Esatto, per voi c'è Anna White Girl.

0: settimana di Kiss Kiss Trend Zone.
1: Esatto, oggi è venerdì, comincia il weekend, siamo tutti contenti di questa notizia.
0: Fuori sopra il cielo di Napoli ci sono delle nuvole di un colore abbastanza, come dire, grigesco.
1: Grigesco, però si schiarirà, ne sono certa. Dunque, cominciamo dal sommario, che
0: sì,
1: dici?
0: Sì, sì, sono d'accordo.
1: Allora, direi, vai con la sigla tu e poi scopriamo se c'è qualche ascoltatore.
0: Abbiamo uno stuolo di ascoltatori che ci mandano il...
1: Paolo, va le bene, tradizioni vanno onorate.
0: Perfetto, perfetto, perfetto. È ora del sommario, Mario.
1: Mamma mia, sentiamo un po' qualche ascoltatore, piacere.
0: Però ieri ne sono arrivati talmente belli che adesso è difficile anche sceglierne uno.
1: Andiamo randomicamente,
0: ce n'è uno.
2: Sommario.
1: Ma questa è una hit estiva.
0: Scusa, perché non prendiamo questa come sigla definitiva? Altrimenti io lo ricordo ancora. 347-490-0042. Se volete voi essere la sigla del sommario, iniziate ad impegnarvi a fare qualcosa.
1: Stanno già arrivando tantissimi messaggi, anche perché ormai i nostri ascoltatori sanno bene che interagendo con noi c'è la possibilità di essere premiati, perché
0: certo,
1: Radio Kiss Kiss compie 50 anni.
0: Auguri.
1: Questo settembre, e quindi abbiamo deciso di selezionare randomicamente qualche ascoltatore o ascoltatrice che interagiscono con noi, chiamarli a sorpresa. Coloro che rispondono "ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni alla nostra telefonata vincono la t-shirt,
0: o a scelta, o una t-shirt o 1 milione di euro. Quello poi glielo facciamo scegliere a loro, no?
1: Certo,
0: facciamo scegliere,
1: chiaro,
0: ovviamente.
1: Sommario,
0: abbiamo anche degli argomenti oggi da trattare.
1: Sì, tantissimi. Faremo un accenno anche noi al Kids Act, ne parlano tutti, quindi la nuova regolamentazione, proposta di regolamentazione europea per i giovani e i social. Andremo a Legnago, perché è successo qualcosa di molto interessante,
0: certo,
1: così come a Riccione.
0: Sì.
1: E poi due nomi, Leonardo Maria Del Vecchio e Raul Bova. Cosa avranno in comune questi due?
0: La notorietà, intanto.
1: Sicuramente.
0: Secondo me anche delle pagine di giornali che parlano un pochino delle loro vite private.
1: Del gossip.
0: Insomma, allora, alla fin fine oggi parleremo un po' di amore e un po' anche di genitori, figli, figli genitori, giusto?
1: Quindi famiglia, ecco.
0: Famiglia in generale.
1: Sì.

0: di Havana, entriamo un po' nei discorsi di questa Kiss Kiss Trend Zone di oggi. Lucilla, abbiamo parlato nel sommario del Kids Act, ovvero questa proposta da parte dell'Unione Europea, arriva proprio dall'Europa, di limitare i social ai ragazzi.
1: La Commissione Europea ha presentato il Kids Act. In cosa consiste? Niente social per coloro che hanno sotto i 13 anni. Dai 13-14 anni si potranno avere i social, ma con, lo chiamano, un mini account, quindi un account gestito principalmente dai genitori, massimo un'ora al giorno, contenuti che comunque vengono filtrati in qualche modo. Dai 15 anni in poi si potrà avere un account autonomo. Inoltre la Commissione mira a vietare tutte quelle cose che ti tengono attaccato ai social, quindi quei meccanismi di ricompensa come lo scroll infinito,
0: certo,
1: ad esempio.
0: Ma chiedo scusa, ma non c'è già un sistema di controllo da parte delle piattaforme stesse?
1: Allora, sì, però comunque non è stato molto efficace fino ad adesso, ecco perché la Commissione ha presentato questo. Chiaramente non si tratta ancora di legge, ma è una cosa che dovrà andare al vaglio ancora del Consiglio.
0: Una proposta da vedere, e chissà, sai come gli rispondiamo noi intanto?
1: Come?
0: Con il pezzo di Ariete e Angelina Mango, proprio con il titolo
1: Che bella vita!
2: Kiss Kiss Trend Zone. Tutti ne parlano.

0: le 12.15 nella Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. La Trend Zone è quel luogo dove andiamo a scoprire quali sono le cose più discusse in Italia quest'oggi. Nei trend spunta un luogo, Legnago. Perché?
1: Legnago, provincia di Verona.
0: Perché?
1: Perché è proposta del sindaco a seguito di una marachella abbastanza pesante, la chiamo marachella per un pochino restare basso.
0: Edulcorare.
1: Esatto, da parte di due quindicenni facenti parte di una famiglia che sta ricevendo anche dei assistenza sociale da parte del comune. Il sindaco dice: allora facciamo una cosa, per responsabilizzare non solo i ragazzi ma soprattutto la famiglia a seguire i ragazzi, adesso se continuerà questa cosa toglieremo degli aiuti, o perlomeno questa è, cioè non tagliare direttamente ma iniziare a togliere, cosa che innanzitutto ha creato un unicum quasi.
0: Sì,
1: a livello...
0: è vero, anche se tanti comuni sono interessati a questa proposta e potrebbero uniformarsi.
1: No, certo, ha creato un unicum perché comunque sia opposizione e giunta si sono trovati d'accordo, nonostante ovviamente d'accordo. Si sia poi aperto il dibattito dicendo sì, ok, allora come base va bene, però cerchiamo di renderla una cosa equa.
0: Perché tanti fratelli e sorelle di ragazzi che magari sono un po' turbolenti potrebbero non ricevere più dei supporti senza colpa, quindi sarebbe anche poi un peccato.
1: Allora, questo intanto è un dato di fatto e arriveremo poi a sviluppare tutto il discorso. Questo è il dato di fatto del tipo: le famiglie sono comunque in una qualche maniera responsabili di ciò che fanno i figli.
0: Sì. Ciao.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss Kiss.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss Kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss Kiss.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Kiss Kiss.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E questa è la dedica di Ernia che fa alla sua città natale Milano. A chi scrisse Trenzone, pensa se fosse stato di Isernia, avrebbe fatto una canzone Is.
2: Bravo, bel gioco
1: bene,
2: di parole.
1: Bellissima battuta, Paolo, complimenti. Comunque stavamo parlando di appunto fatti educativi verso i ragazzi,
2: sì.
1: E succede anche che nel nostro trend abbiamo Riccione per un fatto accaduto appunto a Riccione.
2: A Riccione, sono passati 2 anni, 25 agosto 2024, all'ora di cena un gruppo di ragazzi tra i 12 e i 13 anni comincia a correre tra gli ombrelloni, alzare la sabbia, avere dei comportamenti un po' molesti, se così vogliamo chiamarli. Un bagnino di Riccione, appunto 63enne, che cosa fa? Ne blocca 2 e un altro invece lo chiude in una cabina. Questo stando alla ricostruzione fatta però dai genitori.
1: Certo.
2: Accuse che il bagnino poi nel corso del processo che si è verificato dopo ha respinto.
1: Ha respinto.
2: Ad ogni modo era stato accusato addirittura di sequestro di persona, perché chiudere un minorenne in una cabina per 10 minuti poteva essere un fatto gravissimo. Se fosse stato vero, questa cosa è un po' fumosa. È stato assolto dal reato di sequestro di persona, dall'accusa di sequestro di persona, però è stato comunque condannato per le lesioni provocate agli altri 2 minori.
1: Sì,
2: questo è un po' il riassuntone di quello che è accaduto.
1: Con una discrepanza di una richiesta di risarcimento da parte delle famiglie di 170.000 euro e il giudice ne ha accettati la controparte appunto offerta dal condannato, diciamo, di 7.000 euro. Quindi questo fa capire che sarebbe da capire un pochino meglio poi quello che è successo.
2: Sì, ora non possiamo replicare il processo che è stato fatto qui, però ci riporta ancora una volta al rapporto genitori figli. Quindi c'è un figlio turbolento, noi non siamo genitori, quindi ci siamo interrogati su cosa si fa in questi casi.
1: Ecco.
2: Quando il figlio ha un carattere magari molto esuberante, quindi ne combina che ne combina, voi genitori all'ascolto, cosa fate?
1: Bella domanda. Però, complimenti.
3: I woke up by myself in the middle of the night.

0: E nella Kiss Kiss Trend Zone abbiamo riaperto gli animi montessoriani di
1: dei nostri ascoltatori, devo dire sì.
0: Allora, parto da questo. Ciao ragazzi, vi ascoltiamo sempre. Noi proponiamo una cosa che oggi non si usa più. Aspetta che intanto ne è arrivato anche un altro. Ecco, la sana sberla con tanto di pianto annesso. Ciao, Sara e Matteo in viaggio per Varese. Sara e Matteo saranno i genitori, suppongo.
1: Eh sì, saranno i genitori, quindi loro propongono delle sane sberle. Io voglio leggere invece Fulvia che dice: ragazzi, con questa domanda aprite il vaso di Pandoro delle neurodivergenze. Noi genitori siamo sballottati tra sensi di colpa, difficoltà a capire se i bambini sono turbolenti di carattere o hanno davvero difficoltà neurologiche. È tutto un mondo.
0: Questa qua, ecco, questo lo trovo estremamente saggio.
1: Molto
0: questo.
1: Saggio e molto interessante. Ma sentiamo ancora.
2: Se il bambino è esuberante, bisogna dargliele, zio Billy, non a chiacchiere, ammazzate.
0: Eccolo qua.
1: Qui abbiamo forse un padre un po' esasperato, andiamo avanti.
3: Ciao Radio Kiss.
0: Ciao.
3: I figli ogni tanto vanno picchiati.
0: Bene.
3: Come si faceva la vecchia maniera, a mio parere. Ciao, buona giornata a
1: tutti. Tu venivi picchiato, Paolo?
0: Mai preso uno schiaffo, anche perché, come ha sempre detto mio padre, sono sempre stato un ottimo paraculo.
1: Ah, infatti, si vede che non hai mai preso uno schiaffo. Andiamo avanti.
4: Io da madre farei andare a lavorare mio figlio per guadagnare tutti i soldi che mi ha fatto spendere per questa causa. Quindi deve sborsare tutto di tasca sua e comprendere il sacrificio e avere il tempo di capire l'errore che ha fatto.
0: Ecco,
1: è interessante, quindi fai una marachella, una cosa pesante. Succede che c'è una causa, la paghi te con i tuoi soldini della paghetta.
0: Una madre che insegna come ci si può rompere, ma ci si può ricostruire senza nascondere le proprie crepe, come il kintsugi.
1: Eh beh, sì,
0: l'arte giapponese.
1: Che è il titolo del nuovo

0: Pratica. Elisa Kintsucci, il nostro New Kiss.
1: Prima ti dicevo delle nuvole grigie che stanno dominando il cielo di Napoli. Sai che sono uscito di casa, credo di aver lasciato la finestra aperta.
0: Complimenti.
1: Bene, amici del meteo.it, che succede?
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Circolazione instabile sul nostro paese con un'area depressionaria in lento movimento verso sud-est. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico con precipitazioni specie al centro-sud, più probabili sulle regioni adriatiche e in Sicilia, meglio altrove. Dalla sera i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo sud. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Massime tra 20 e 25 al nord e tra 26 e 28 al centro, tra 23 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss! Hey everywhere! Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss!
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Kiss, kiss.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Kiss, kiss. Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
9: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine, negozi un euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione. Agos.
10: Kiss, kiss.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Yes, yes.
2: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Yes, yes.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss Kiss.
5: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Dean con la sua Baby Steps ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Paolo, abbiamo scoperchiato questo vaso di Pandora, come ricordava la nostra ascoltatrice. Educazione dei figli, figli turbolenti, cosa fare in questi casi?
1: Beh, guarda, allora direi che mi pare di capire che nella maggior parte dei casi abbiano tutti la stessa idea.
0: Qualche sberla non fa male.
1: Esatto, le com'è che si chiamava? La sberla...
0: quella che ti è... educativa.
1: Curativa, sì, diciamo così. Qua però tra il lungo messaggio che ci manda Maria Grazia, sì, il finale anche, aggiungo anche che i figli sono talvolta troppo esuberanti, per non dire scostumati, ma il frutto non cade mai troppo lontano dall'albero.
0: E quindi anche il buon esempio potrebbe essere molto importante, anche se ci vuole pazienza. Sentiamo qualcosa.
2: Buongiorno, Kiss Kiss. Ciao. Che si fa con i figli turbolenti? Come disse lo psichiatra, i figli non bisogna solo farli, bisogna anche crescere.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Bisogna fare come si faceva una volta. A me ancora non è capitato, ma se dovesse capitare, visto che il bagnino è una persona adulta ed è dovuto intervenire, sicuramente qualcosa di sbagliato mio figlio lo ha fatto. E quindi quelle che non gli ha dato lui gliele do io.
1: Ecco, lo vedi, questa, quando torni a casa
0: prendi anche da me, questa è una cosa vecchia che ha sempre funzionato, però mi pare.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, anche io concordo che devono imparare ad assumersi le loro responsabilità. Io l'ho fatto con mio figlio che è stato bocciato a scuola e l'ho portato giù da me a lavorare al bar.
1: Brava.
4: E si è fatto tutta l'estate al lavoro.
0: Questa anche è una cosa molto interessante. Tra poco ci torniamo, intanto ci chiediamo, Gigi D'Alessio, come educherà i suoi figli?
1: Che ne ha tanti anche. Un amore.

0: e ci dividerà.
1: Allora, io ho l'idea che Alfa sia un ragazzo molto gentile ed educato. Non so perché mi dà quest'idea.
2: Magari lo è perché ha preso qualche sberla da piccolo e quindi è cresciuto bene.
1: Cina, devi essere montessoriana in questo momento.
2: Ragazzi, voi ci state dando tantissimi consigli, cari ascoltatori, perché noi non siamo ancora genitori, quindi prendiamo nota di tutte le vostre dritte su come educare i figli. Sentiamo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Come in tutte le famiglie, nella nostra c'è il genitore buono, che è mia moglie, e il genitore cattivo, che sono io. Lei per il dialogo, io invece con sempre per il dialogo, ma scritto su una mazza.
2: Ecco, tutto
3: quanto Filos d'Arzago.
2: Kiss a te, sentiamo ancora.
4: Buongiorno Lucilla e Paolo.
1: Ciao.
4: Un tema molto delicato, ma io credo proprio fermamente che i genitori debbano essere responsabili, sentirsi responsabili delle azioni dei propri figli.
1: Sì, sì, sono d'accordo con quello che ha detto anche l'ascoltatore prima, cioè i figli li fai, ma poi li devi anche crescere.
2: È una bella responsabilità.
5: Fanno le panelle, fanno i figli belli.
1: Ecco.
2: Brava.
5: Quando si comportano male c'è bisogno di una punizione, sta anche lo schiaffo ogni tanto, e i figli così crescono meglio, responsabili sicuramente.
2: C'è un continuo nel detto però, perché mazza e panella fanno i figli bel, ma panella senza mazza fanno i figli pazzo, così dice il detto.
1: Ah, ecco, vedi, quindi allora...
2: È completo.
1: Vabbè, comunque ragazzi, bellissimi fare i figli, ma poi dopo crescono.
2: Eh sì.

0: anche il momento dell'History Kiss, facciamo un salto indietro al 1985.
1: Tra l'altro pensa che in quell'anno lì in tendenza c'era la grandissima scoperta che ha fatto tale Alec Jeffries, dico tale ma è anche baronetto, che ha scoperto il DNA fingerprinting, ovvero quella possibilità di utilizzare da allora il DNA anche nei processi per riconoscere i colpevoli.
0: E quindi direi un punto di svolta importantissimo, così come importantissima e super figa era questa canzone degli Eurythmics, There Must Be an Angel, il nostro History Kiss.

0: fa venire sempre i brividi questa canzone degli Eurythmics, There Must Be an Angel Playing With My Heart, dal 1985, era il nostro History Kiss. Direi che siamo super pronti per cominciare una nuova ora insieme.
1: Andiamo. Ed eccoci qua alla seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone. Siamo stati puntualissimi anche adesso, sono le 13 in punto, ma voi te veramente che andate?

0: Andrea Cimino sia lui che regola gli orologi.
1: Ha origini svizzere, Andrea.
0: Sì, svizzero, sì, di Ginevra, sì, di qualche parte. Allora, abbiamo aperto un argomento che è molto interessante. Ci stanno piacendo molti messaggi che stanno arrivando e effettivamente partiamo da un presupposto. Non esiste il manuale per diventare un ottimo genitore.
1: Purtroppo non esiste, perché sono certa che andrebbe a ruba, lo vorrebbero tutti.
0: Pensa che non esiste nemmeno il manuale per essere un bravo figlio, comunque.
1: Anche questo è vero. Ascoltiamo Peggy Goo.

0: solitamente non è la dance la mia musica preferita, ma sto pezzo di Peggy Gou e Ayra Starr mi fa impazzire.
1: Fa sballare, lo abbiamo notato.
0: Bellissimo, bellissimo. Kiss Kiss Trend Zone, stiamo parlando appunto di del difficile ruolo dei genitori talvolta quando si ha a che fare con dei figli che le combinano un pochino, no?
1: Eh sì, ci sono tantissimi messaggi che ci dicono le cose più disparate. Si deve avere pazienza, si deve dare il buon esempio. Qualcuno dice una sberla, qualcun altro dice no, meglio il dialogo. Altri invece si dividono i compiti, quindi poliziotto buono, poliziotto cattivo. Sentiamo qualche nota.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Ehi.
2: Non è importante punire, ma è importante far capire la conseguenza delle proprie azioni ai ragazzi.
1: Questo è giusto, però come? Io vorrei degli esempi, perché anche le punizioni, per esempio, no? Dare una punizione, che punizione dai oggi? Beh, perché dici non esci, ma magari uno sta col telefono.
0: Il
1: quindi.
0: Più grande pedagogista, considerato il più grande del Novecento, John Dewey, diceva che l'apprendimento nasce dall'esperienza pratica e non dalla sola memorizzazione passiva. Quindi l'esperienza pratica anche significa che...
1: Che ecco, anche loro sono criptici, quindi se qualche ascoltatore, qualche genitore ha degli esempi, noi siamo ben felici di ascoltarli.
0: Esempi pratici. Qual è la punizione giusta, corretta, come
1: che ti
0: tipo,
1: fa capire
0: come,
1: quali sono le tue responsabilità?
0: Tipo ad esempio, no, faccio l'esempio, il carcere teoricamente dovrebbe essere un luogo educativo e di recupero, no? Quindi sì. Quando uno va in carcere è perché poi ne esce migliore, ma non sempre
1: non
0: così.
1: Sempre così, però senza arrivare diciamo all'estremismo del carcere, come si fa poi magari a far capire le proprie responsabilità? Continuate a scriverci.
3: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Trend Zone.

0: tempi, cara Rihanna, nel 2007 quando cantavi con Jay-Z Umbrella, adesso c'hai tre figli e so cavoli tuoi, perché però, chissà come li educhi.
1: Mi sa che è proprio la canzone adatta a oggi, questa Umbrella.
0: Eh sì, perché è al metodo fuori, dici?
1: Ma sembra di sì. Vabbè, allora, continuiamo con questa modalità del come si può punire. Allora, intanto arriva un messaggio e non è un messaggio unico, perché anche, non mi ricordo se è stato ieri o l'altro ieri, per un altro argomento che avevamo toccato, torna questa storia, bisogna ripristinare il servizio militare.
0: Ecco, quindi c'è chi suggerisce questo per impartire ai figli un'educazione severa.
1: Allora, secondo me bisogna partire dall'autorità innanzitutto, cioè l'autorità, il genitore comunque deve essere un po' un'autorità a mio avviso, no?
0: Infatti tanti ascoltatori sottolineano questo, che forse diventare, perché adesso è un po' così, amici dei figli non è una cosa effettivamente terapeutica.
1: Sentiamo,
0: ma
1: intanto,
0: anzi.
1: Sentiamo intanto questo.
2: Ragazzi, posso farvi un esempio pratico che mi è successo l'altro ieri sera con mio figlio. Gli ho fatto l'esempio su me stesso, quindi secondo me si devono dare degli insegnamenti partendo dalle esperienze dei genitori. Quindi papà non va a lavoro, chiede una giornata di ferie, guadagna meno soldini, quindi ci saranno meno regali, e quindi il bambino non va a scuola, tu un domani avrai più difficoltà a trovare un lavoro, ecco, non hai voglia di studiare, non vuoi andare a scuola, un domani sarai in difficoltà a cercarti un lavoro e quindi ad avere una tua autonomia, i tuoi soldini.
0: Questo ha molto senso, perché magari così puoi farlo ragionare, anche perché, parliamoci chiaro Paolo, tra il lupo nero, il collegio, la cucchiarella, questo può valere magari fino a quando il bambino ha 4-5 anni, ma quando poi inizia a crescere qualche bambino è anche più alto dei genitori, quindi penso che la sberla...
1: Tu lo sai che io sono pitagorico, educhiamoli da piccoli per non punirli da grandi.
0: Ma
1: lo
0: che
1: sai.
0: Bello.

0: e vinci. Allora, secondo me è molto meglio la sigla del sommario che facciamo noi.
1: Sono d'accordo, faremo anche noi quella del rispondi e vinci. Come avrete capito, è arrivato il momento di premiare il nostro ascoltatore, come avevamo anticipato qualche nella prima ora della Kiss Kiss Trend Zone. Abbiamo scelto randomicamente un ascoltatore che ha partecipato all'interazione di oggi.
0: Andiamo a vedere se è libero e se risponderà, perché ricordiamo che poi deve essere la risposta, anche deve dare la risposta esatta.
1: Certo, al nostro domandone.
0: Ma secondo te noi saremo così cattivi se non risponde esattamente come dovrebbe?
1: Dipende da cosa sbaglia.
0: Cosa dice il notaio?
1: Sentiamo la giuria.
0: Allora,
1: poi
0: vediamo dalla regia. Stanno chiamando. Mi piace che questa base qua. Allora, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che se adesso sentite il telefono squillare potrebbe essere che
2: sì,
0: siamo...
2: Pronto?
1: Eccolo, Fabrizio.
0: Fabrizio.
2: Sì, pronto, con chi parlo?
0: Siamo la guardia di finanza.
1: Non è vero, siamo Paolo e Lucilla, abbiamo una domanda per te. Ma tu che radio ascolti?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da almeno 50 anni.
0: Ma sei un grande!
1: Allora, hai ascoltato tutto dall'inizio alla fine. Fabrizio, ci è piaciuto moltissimo il tuo ragionamento prima sull'educazione dei figli, il fatto che cerchi di dare il buon esempio, e quindi abbiamo deciso di regalare a te la nostra maglia celebrativa.
0: Quanti ne hai di figli, Fabrizio, giusto per sapere?
2: Io uno.
0: Un figlio.
1: Uno solo, ok. Sì, sì, sì. Ed è già una bella faticata, quindi va bene così.
2: Guarda, mi fermo qui infatti.
0: È vero, quanti anni ha tuo figlio?
2: 4 anni, va per i 5.
0: Insomma, ancora piccolino, dai. Allora, è ancora una spugna e potrà diventare un bravo papà come spero tu sia, è vero, sì.
2: Dai, speriamo. Sì, guarda, non mi reputo né bravo né cattivo, mi reputo un papà.
0: Bravo.
2: Semplicemente.
1: Bene.
2: Bravo.
1: Che ci piaci doppiamente. Allora, ti arriverà la nostra t-shirt. Intanto, grazie di ascoltarci e chi schissa te. Ciao.
2: Grazie mille a
0: ciao,
2: tutti
0: Fabrizio.
2: Gli ascoltatori, a voi. Grazie mille.
0: Ciao.
3: Rispondi e vinci.
0: Rispondi e vinci.

0: Chissà te, che sapevi che saresti diventato un batterista fin da quando da bambino suonavi le pentole? Chissà te che ti sei deciso. Cambierai lavoro. Ormai ti senti pronto per una nuova avventura. Avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Yep. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss Kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Kiss, kiss. Can't touch this.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Kiss, kiss.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Kiss, kiss.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro? Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Libra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Dunque Paolo, avevamo accennato anche a quest'altra questione che compare nei trend di quest'oggi, un nome su tutti, Leonardo Maria Del Vecchio.
1: Guarda, in una qualche maniera secondo me si può collegare, sai, a quello di cui abbiamo parlato finora. Leonardo,
0: sì.
1: Maria Del Vecchio, lo sapete, è l'erede, diciamo, di
0: Leonardo Del Vecchio,
1: mezzo
0: omonimo.
1: Gossip totali negli ultimi tempi per la rottura con la moglie, ma soprattutto con il problema dell'affidamento della figlia, un casino incredibile nel quale non si capiva, insomma, niente, praticamente escono dal tribunale Leonardo Del Vecchio e la moglie
0: Sara Soldati. Proprio ieri è accaduto questo,
1: e si danno un bacio
0: e annunciano a tutti che sono tornati insieme, quindi dopo le battaglie legali che avevano tenuto banco quest'estate hanno mandato tutto così in vacca, hanno detto no ma noi siamo tornati insieme anche per il bene di nostra figlia, che per carità è una cosa anche
1: buona. Vuoi che ti dica
0: buona.
1: Una cosa? Io sono felice quando vengo a sapere che ci sono degli riappacificamenti, soprattutto per quello che dicevamo appunto l'altro ieri riguardo ai problemi delle separazioni dove ci sono di mezzo i figli,
0: sì.
1: Per salvaguardare anche la figlia, la bimba.
0: Esatto, quindi pare che forse sia stato quello il motore del riavvicinamento. Ad ogni modo sono tornati insieme e hanno suggellato questo ritorno con un bel bacio davanti alle telecamere.
1: Sì.
0: E adesso apriamo quest'altro vaso sugli ex.
1: Ah, qua sì. Ti voglio, eh.

0: È 13.35 su Radio Kiss Kiss, ma anche tutto il resto d'Italia. State ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Dunque Paolo, abbiamo aperto l'argomento ex, chiacchieravamo di Leonardo Maria Del Vecchio che è tornato con la sua ex. Spunta anche un altro nome nei trend, quello di Raul Bova.
1: Raul Bova, che a livello di ex, insomma, credo che ormai tutto il mondo lo sappia, anche le palme lungo la strada, ex di Rocío Muñoz, che poi con quel tradimento reso famoso dal re dei gossip
0: Fabrizio Corona.
1: Ora Raul Bova sta vivendo una relazione con Beatrice Arnera, attrice che anche lei è coinvolta nei gossip per i fatti suoi, che io dico, ma perché non ci facciamo i cazzi nostri? Comunque sia, questo è...
0: È nei trend, quindi...
1: No, ma dicevo in generale, non noi, anzi io e te abbiamo questa licenza di poterlo fare. E cosa
0: pare che a lei non piaccia tanto l'attenzione delle riviste di gossip, tant'è che sui suoi social ha pubblicato un sonetto, una poesia dedicata appunto ad uno dei direttori di queste riviste, per fargli capire che forse la sua attenzione nei confronti di Raul e di Rocío è un po' troppo morbosa.
1: Ecco, lei gliela mette che forse lui ha fin troppa attenzione nei confronti proprio di Raul direttamente, quindi ha detto guarda, ti invitiamo a cena. È un sonetto anche molto carino, ha fatto molto sorridere,
0: è
1: sinceramente.
0: È vero, è vero, è sui social di Beatrice Arnera. Ad ogni modo, guarda, io mi chiedo questa cosa e la lancio anche agli ascoltatori. Tu sai che esiste una sindrome che si chiama sindrome di Rebecca?
1: Me l'hai detto prima ma non la conoscevo.
0: Sì, che è mutuata da un film di Alfred Hitchcock che parlava appunto di questo, della gelosia immensa di una moglie per, in quel caso, la defunta moglie del marito, ma è una cosa molto diffusa, la gelosia dell'ex. Perché fai questa faccia?
1: Interessantissimo questo argomento.
0: Tra poco sentiamo anche che ne pensano gli ascoltatori.
1: Sì, la sindrome di Rebecca è molto interessante, importante, ma adesso è anche importante sentire l'ultimo singolo di questo bellissimo featuring tra Marrakesh e Gue.
0: Si chiama Casini, magari casini fatti con le ex.

0: quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Transzone.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss Kiss. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Kiss, kiss.
6: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
6: Suzuki.
5: Kiss, kiss.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
0: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Kiss Kiss.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Kiss, kiss. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Kiss, kiss.
6: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: La domanda che ci facciamo alla Kiss Kiss Trend Zone io e Lucilla è: ma Madonna avrà avuto questa famosa sindrome di Rebecca nei confronti delle ex dei suoi?
1: Guarda, giudicare dalla personalità di Madonna quello che intravediamo dal gossip, secondo me lei è un po' focosa come personaggio, quindi potrebbe darsi.
0: Anche secondo me.
1: Ci scrive Susi a tal proposito: sì, ho la sindrome di Rebecca, sono gelosa anche delle fidanzate del liceo di mio marito.
0: Ma
1: quindi
0: perché?
1: È una cosa che va molto indietro.
0: Allora io non voglio fare un'invettiva contro la gelosia, perché è un'emozione che ognuno sviluppa in sé, quindi ognuno è se stesso. Però
1: sì,
0: quello che io ho detto anche alla mia compagna: ma se tu hai paura di stare con me, perché stai con me? Se io ti scelgo ogni giorno è perché voglio stare con te.
1: Però aspetta, tu che rapporti hai con le tue ex?
0: Io ho degli ottimi rapporti.
1: E lei questa cosa non le va giù, oppure?
0: Ma sì, adesso non so se stia ascoltando, ma credo di sì. Cioè, io ne ho parlato apertamente, perché
1: okay,
0: cosa devo tenere nascosto? Ormai è finita.
1: Sono d'accordo con te, però per tante persone come te leali, che magari fanno questa cosa in modo trasparente, quindi ne parlano con il partner, il che può essere molto rassicurante, magari ci sono altri che non lo fanno, lo nascondono e quindi creano poi un clima di tensione.
0: Ma delle volte uno magari nasconde perché dice: aspetta che se io gli dico la verità, questa poi mi fa ammazzo così.
1: Allora ti devi assumere le responsabilità della cosa, parlarne e sperare di avere di fronte una persona intelligente che capisca.
0: Tu ce l'hai la sindrome di Rebecca?
1: Io, guarda, ne parlo, ecco, a volte mi viene quel moto di gelosia, però ne parlo e parlandone poi alla fine svanisce. Quindi adesso 347 490 0042, avete ancora un po' di Trend Zone per farci sapere se avete la sindrome di Rebecca, ovvero la gelosia nei confronti degli ex del partner.
0: Stanno già arrivando parecchi messaggi. Nel frattempo, ecco, c'è Francesco Renga che lui dice il bene.

0: Le 13.53, ancora un po' di Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. I vostri vocali, vi abbiamo chiesto se soffrite della sindrome di Rebecca, che specifichiamo non è una cosa che colpisce solo le donne, ma anche gli uomini. Sentiamo qualcosa.
1: Sì, buon pomeriggio, Enzo da Napoli. Io dico una cosa, se si chiama ex significa che c'era qualcosa che non andava, è finita.
2: Bravo.
1: Quindi è inutile essere gelosi degli ex, secondo me è una gelosia abbastanza infondata.
2: Bravo Enzo, tu sei fratem.
0: Sono d'accordo con te, però poi metterlo in pratica magari a volte è più complesso. Sentiamo ancora qualcosa.
3: Buongiorno Lucilla, buongiorno Paolo.
2: Buongiorno.
3: Allora, io non ho la sindrome di Rebecca.
2: Ah.
3: Io ho la sindrome bis di Rebecca. Quindi vi lascio solo immaginare.
2: Ah.
3: Povero marito,
2: ma veramente.
0: Lo ammette, dai, quindi
2: veramente.
0: Già questa è una cosa buona.
2: Mamma
0: sentiamo
2: mia.
0: L'ultimissimo.
4: Io ho talmente tanto la sindrome di Rebecca che continuo a rimanere single, non ha, perché tanto non ne vale. E non potrei mai stare con un uomo che magari ha avuto 10, 20, 30 donne. No.
0: Come Vabbè. Fai a stare dietro poi a tutte quelle ex?
2: Vabbè,
0: cioè, devi fare un appello.
2: Allora devi resettare, o altrimenti io quando ero single io stavo benissimo, adesso sto bene in coppia, cioè non è che...
0: Mi raccomando, misura bene le parole, che è un campo minato. Facciamo così, chiudiamo questa puntata del venerdì della Kiss Kiss Trend Zone.
2: Stavo per pestare un merdone, dici?
0: Sì, infatti magari ci torniamo lunedì su questo. Preparati nel weekend, va?
2: No, ma io ero molto sincero.
0: Hai detto una cosa buona, hai seguito le regole del manuale.
2: Perfetto. Allora, noi ci salutiamo, intanto vi lasciamo con un History Kiss, bellissimo pezzo che arriva dal 1993, perché finiti i saluti ci saranno gli UB40 con I Can't Help Falling In Love With You.
0: E a proposito di saluti, grazie Andrea Cimino in regia, la nostra regia TV, Arduino, Giuseppe D'Amelia, Luigi Fischetti, Tre Moschettieri, tra poco Marco e Raff con The Kiss. Noi, come detto, ci ritroviamo lunedì alle 12, sempre qui su Radio Kiss Kiss.
2: Da Paolo e Lucilla, Kiss Kiss a tutti!
0: Sempre qui su Radio Kiss Kiss.
2: Da Paolo e Lucilla, Kiss Kiss a tutti!

0: di Daddy Kiss, come sempre su Radio Kiss Kiss. Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi Imperatore in regia. Puntata di oggi dedicata,
1: tieniti pronto, tenetevi pronti, perché è uscito questo nuovo dato.
0: Cosa dice?
1: L'80% degli italiani,
0: sì,
1: ha riprovato almeno una volta nella vita,
0: sì,
1: a tornare
0: con gli ex.
1: Bravo!
0: E allora vediamo se anche voi fate parte di questo 80% oggi oppure no.

0: Marco, ciao Rocco.
1: Ciao.
0: Assolutissimamente no, per rispondere alla vostra domanda.
1: Sì.
0: Io non ho mai provato a ritornare con una mia ex, anche perché una volta che ci ho mangiato, ho lasciato le molliche agli altri.
2: La puntata di oggi.
1: Mamma mia, detta così.
3: Se, c'è un po' di cattiveria, eh.
1: Certo.
3: Pensa chi è celiaco e non può mangiare le molliche.
1: Come me. Va bene, andiamo avanti.
3: Allora, puntata di oggi è dedicata, secondo me, alla vita quotidiana di tantissime persone, perché quando parliamo anche di ex e quando diciamo che 8 italiani su 10 decidono di tornare con il proprio ex oppure la propria ex, stiamo toccando un tasto dolente, perché gli ex vale anche tu sei sposato e torna magari la tua ex moglie perché è un divorzio, tu sei fidanzato,
1: vuole vedere se riesce a riallacciare i rapporti.
3: Esatto, cioè è un argomento che secondo me possiamo parlarne con i nostri ascoltatori oggi a 360 gradi.
1: Allora sì, perché è uscita questa nuova indagine, appunto, che come diceva Raff è un, cioè 8 italiani su 10. Perché? I motivi quali sono? Tra vari motivi c'è la nostalgia. Tra i vari motivi c'è l'abitudine, quindi sono stato tanto tempo con quella persona. Guarda subito Joschi.
3: No, Joschi.
1: Dalla regia base triste.
3: No tristezza oggi, per favore.
1: La speranza, perché quante volte ci siamo detti se magari siamo stati noi o qualcuno, il nostro ex, la nostra ex, ci ha detto: ma sai, stavolta forse sarà diverso, riproviamoci perché potrebbe essere diverso. Funziona sempre? No, nella maggior parte dei casi non funziona.
3: E quindi oggi ci siamo chiesti: ma vi è mai capitato di lasciare qualcuno per tornare con il vostro, la vostra ex, oppure siete mai stati lasciati perché la persona con la quale stavate poi è tornata con l'ex? Punto interrogativo.

0: Ciao Marco, ciao Rafa.
1: Ciao.
0: Mia mamma dice sempre: la minestra riscaldata non sempre va bene.
2: Non sempre, ok, però qualche volta sarà andata bene a qualcuno, cioè, nel senso, tornare con l'ex magari a qualcuno avrà giovato nella vita perché staranno ancora insieme, che ne so.
3: Se
2: eh?
3: Il dato dice che l'80% degli italiani ha riprovato almeno una volta a ricucire, ecco, un rapporto finito, magari tra nostalgia, tra l'abitudine e la speranza di dire stavolta sarà diverso.
2: Esatto.
3: Perché quante volte, no, vi siete detti, ci siamo detti, stavolta sarà diverso, lei è cambiata, lui è cambiato.
2: O quante volte te l'hanno detto, no, anche, oppure quei messaggi alle due di notte: mi manchi.
3: Lo so.
2: Anche
3: il messaggio al posto di
2: Rosa. Quel messaggio
3: è l'inizio di una relazione tossica, quando alle due di notte ti mandano il messaggio e ti dicono: tu mi manchi, ho capito che volevo stare con te,
2: ecco,
3: ho capito che ho sbagliato tantissime cose.
2: Quindi là ci riprovi, non sai come va, chiaramente. E nella maggior parte dei casi, come dice questa appunto nuova indagine che hanno fatto e che vi stiamo proponendo su Radio Kiss Kiss, molte volte non va a buon fine.
3: Quindi, vi è mai capitato di ricevere quel fatidico messaggio alle due di notte, riproviamoci? Vi è mai capitato che un vostro ex è tornato? Voi come vi siete, ex uomo o donne, come vi siete comportati? Ci siete ritornati oppure no?
2: Sì.
3: 347-490-0042 da questo momento. Note vocali e messaggi scritti.
0: Se Raffa si fidanzasse con me non avrebbe questo problema perché non ci lasceremmo mai.
2: Ecco qua, benissimo, un'altra fan all'ascolto.
3: Ah.
2: Avete mai provato a tornare con l'ex? O magari l'ex ci ha provato, riprovato?

0: Poi stavo pensando, ci può stare, quando ti arriva il messaggio di notte dal tuo ex o dalla tua ex, del tipo ho sbagliato, voglio tornare con te, oppure ci vediamo dopo, ci vediamo tra poco, che stai facendo, dove sei? È anche un modo, soprattutto è un modo per ricucire il rapporto.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, a ricucire no, a volerla ritrombare sì.
2: Allora, perché in effetti posso
0: sincerità
2: in questo primo quarto d'ora di Kiss, sì, stiamo dedicando la puntata a questo, insomma, a tornare con l'ex, a pacificarsi, cioè, in effetti non avevamo ancora toccato il tasto rivedersi solo per un momento di passione o per un momento fisico.
0: Lo possiamo toccare dopo, perché
2: sì, sicuramente
0: è una cosa che rispecchia.
1: A ricucire no, a volerla ritrombare.
2: Chiaro, sì, era chiaro anche prima il vocale. Sì,
0: adesso
2: chiaro.
0: Però è più chiaro perché era, capito, mandandolo la seconda volta.
2: Certo, abbiamo sottolineato. La domanda, insomma, un po' che può racchiudere l'argomento di oggi è questa, cioè avete mai provato a tornare con l'ex o comunque il vostro ex, la vostra ex ha mai provato a ritornare con voi? Perché appunto è uscito questo nuovo dato che dice l'80% degli italiani almeno una volta ci ha riprovato.
1: Tornare con l'ex è come ricomprarti la macchina che avevi già di seconda mano, stessi difetti, più chilometri.
0: Ma sai cosa, però quando tu fai sempre tanti chilometri, cioè dipende anche poi come ti lasci con l'ex.
2: Un attimo
0: attenzione.
2: La filosofia qui del maestro, prego.
0: L'ex secondo me è un po' come il lavandino. Cioè,
2: dimmi di più.
0: O è d'oro o è
2: d'acciaio.
0: Fatto d'acciaio. Comunque tu puoi trovare un rifugio per le tue mani.
1: A ricucire no, no. A volerla ritrombare sì.
0: Bene,
2: non lo so questa metafora sulla maniera non è che l'ho capita.
0: Per non parlare, guarda Marco, di tutti quelli che si tatuano qualcosa col proprio ex.
2: Beh, l'hai fatto anche tu.
0: Vabbè, però avevo 10 anni.
2: No, non è. No,
0: avevo 10 anni, sì.
2: Ne avevi 22. Vabbè, sì, e comunque visto. L'hai fatto anche tu.
0: Sta zitto.
2: L'hai fatto anche tu.
0: State zitto.
2: Vai. Poi l'hai coperto.
0: Sì. Avevo la formula di Iran, Iraq.
2: Come si chiama quella formula?
0: La formula di Iran, di Iraq, di quella,
2: no,
0: A
2: lo dico,
0: più F uguale.
2: Lo dico ai nostri ascoltatori, quella formula lì non dell'infinito, cioè che staremo insieme per sempre, una roba del genere.
0: Sì. Se c'è qualcuno
2: l'hai fatta e l'hai coperta,
0: che per caso si è fatto un tatuaggio, visto che i tatuatori dicono che oltre il 30% dei lavori di copertura o rimozione laser riguarda, sai, i nomi, le date.
2: Sì, dell'ex, sì, cioè, riguarda l'ex.
0: Se c'è qualcuno che si è fatto un tatuaggio con una sua ex o con un suo ex e poi è diventato ex, magari ci potrebbe scrivere che poi dopo lo portiamo al telefono.
3: Non si va avanti con la retromarcia.
0: Bella!
4: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Hey, dalle 14 alle 16 solo su

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Kiss, kiss.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yes, yes.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Yes, yes.
8: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Kiss, kiss.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Kiss, kiss.
12: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss Kiss. Oh my God. La musica più bella suona solo su Radio

0: È bello perché quando si parla di ex, sì, nella puntata di oggi, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf, si parla anche di tatuaggi perché sì, tantissime persone si tatuano il vero nome, le iniziali, le date di nascita,
1: sì,
0: sai,
1: sì, sì, sì,
0: legate magari ad un fidanzato, ad una fidanzata che poi si trasforma in ex e quindi la regola d'oro dei tatuatori è quella di, cioè, se volete che una storia duri, non tatuatevi
1: il
0: niente
1: nome,
0: inerente
1: no,
0: ad una persona.
1: Certo, qualcosa inerente. Per esempio, Caterina, visto che l'argomento generale è tornare con gli ex, se vi è mai successo, Caterina ci ha scritto: io mi ero fatto addirittura il tatuaggio perché eravamo tornati assieme.
0: No.
1: Cioè, questo è stato proprio il motivo.
0: Cioè, lei si lascia,
1: tatuaggio,
0: torna con lui e si tatua.
1: Sì, probabilmente si è lasciata, perché poi ci ha scritto: ce l'ho ancora, Caterina da Padova, però non ci ha detto se stanno ancora insieme. Chi è?
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Da Eleonora da Reggio Emilia.
1: Ciao,
2: sì,
1: Ele,
2: io ho fatto un tatuaggio con il mio ex marito quando sono nati i miei due gemelli. Abbiamo lo stesso identico disegno in due punti diversi. Noi poi ci siamo lasciati, io il tatuaggio comunque sia ce l'ho ancora e lui pure. Qual è il problema?
1: No, ma infatti
2: anche
1: il problema,
2: se siamo ex. Su.
1: Certo, assolutamente. Sai, però qualcuno la vive male.
0: Se sei rimasta in buoni rapporti.
1: Vabbè, hanno anche figli, quindi una famiglia, anche se sono divisi, ma hanno
0: però
1: una famiglia.
0: Però avere sul corpo il nome dell'ex nel momento in cui poi ti rifidanzi,
1: cioè, però sai, non tutti danno questo peso grande, cioè,
0: sei tatuato il nome di un'altra ragazza,
1: lo so, però è soggettivo,
0: sul corpo,
1: è soggettivo, è soggettivo.
0: Abbiamo una telefonata tra poco?
1: Sì,
0: la sentiamo tra poco in diretta alla radio, perché si parla di ex, si parla di tatuaggi, c'è qualcuno che mi sembra che si sia tatuato qualcosa inerente al proprio ex.
1: Ok, vai, allora Diavolo Veste Prada 2, questa canzone fa parte del film, e poi rientriamo.

0: Allora, a proposito di tatuaggi in generale, adesso andiamo subito al telefono, ma prima ci sta ascoltando il nostro tatuatore Enzo, ci ha mandato un messaggio che volevamo condividere con voi.
1: Ha scritto: questi sono i tatuaggi del sabato, li fanno per conquistare la tipa, quindi il sabato le persone si tatuano per conquistare una ragazza.
0: Per il weekend.
1: E poi li coprono subito il lunedì così, veloce veloce.
0: Va bene, allora invece abbiamo Manuele al telefono che ci voleva raccontare la sua storia. Sentiamo un po', Manu.
2: Sì, pronto, ciao ragazzi.
0: Eccolo,
2: buon pomeriggio.
1: Cosa ti è successo? Buon pomeriggio. Hai tatuato qualcosa?
2: Sì, praticamente un 15 anni fa ci siamo tatuati sull'anulare, sia io che la mia ex adesso.
1: Sì.
2: E ognuno di sé il nome del proprio partner.
0: Ah, ok.
2: E allora, poi ci siamo lasciati e io ho fatto una bella striscia nera. Così non nemmeno guardo più quel tatuaggio.
1: Quindi,
2: perché ci ho messo.
1: L'hai coperto, con, diciamo, la striscia nera. Poi
0: hai un anello
1: l'anulare. L'anulare, tu come fai?
2: Ho un anello.
1: Come fai a coprire l'anulare? Cioè, non puoi tatuarti qualcosa sopra.
2: Sì, esatto, solo con un anello.
1: Ti faccio una domanda, però. Non era meglio regalare, magari, anziché fare il tatuaggio insieme, le regalavi un tatuaggio? Io, ad esempio, una mia ex, Corinne, le regalai un tatuaggio. Non ci siamo mai tatuati insieme, però le regalai un tatuaggio. Non era meglio così?
2: Sì, ma infatti è andata così. Io l'ho regalato a lei e lei l'ha regalato a me.
0: Ah, ok. Che poi posso dire, il nome sull'anulare, adesso chiaramente tecnicamente non lo so, ma essendo pure piccolo è anche rischioso, perché si può, no, assottigliare e poi non si vede. È stato anche un rischio dal punto di vista.
2: Sì.
0: No? Tu come
2: sì,
0: ti chiami?
2: Sì, anche perché con il sudore se ne va quasi via, possiamo dire.
1: Vabbè, quindi da Emanuele, cioè lei ci avrà sull'anulare.
2: E poi una cosa bella che lei l'ha scritto per lungo, quindi per tutto il dito. Io invece ho fatto un cerchio.
0: Ah, ok. E tu sai adesso se lei l'ha coperto oppure no?
2: No, non lo so.
1: E chiamiamola, perché non ci dai il numero di lei?
0: Ti immagini?
2: Non ce l'ho più.
1: Che peccato.
0: Addirittura. Vabbè.
1: La chiamavamo pronto.
2: Dopo 15 anni ci siamo risposati. Quindi
0: vabbè, altra vita. Manu, grazie mille per avercelo raccontato.
2: Grazie a te.
1: Ciao. Dischis a te, grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
0: Raff, ti sblocco un ricordo.
1: Vai.
0: Perché a proposito di ex, sai quante persone avranno dedicato una canzone di Ultimo? Poi magari si saranno anche lasciati.
1: Sto
0: però
1: pensando a Tor Vergata in questo momento.
0: L'amore nelle canzoni di Ultimo, con questa nuova dal titolo Tutto. We'll be right back.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a €4,69. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a €3,19. Lidl, vale davvero.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da €16.800 con €3.500 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolta.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Yes, yes.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
1: Yes, yes.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ecco, apriamo una grandissima parentesi, sì, quadrata, graffa.
1: Ma
0: che dirsi voglia.
1: Una ne dobbiamo aprire. Apri la più grossa, la
0: una
1: graffa.
0: Una grande.
1: Una graffa.
0: Perché, per me è un cornetto, apriamo questa parentesi graffa perché chissà a quante persone è capitato di ricevere un messaggio di notte dall'ex.
1: Allora, perché oggi stiamo parlando in generale di ex, no? Se vi è mai capitato, insomma, di tornare con l'ex, magari anche con un messaggio del genere, perché il 40% delle persone ammette di aver inviato un messaggio sbagliato, e quando dico sbagliato intendo tra virgolette, all'ex, facendo finta che fosse destinato a un'altra persona. Per esempio, scrivo un messaggio, ci vediamo più tardi.
0: Così.
1: Subito dopo, no, scusa, ho sbagliato.
0: Oppure, ci vediamo più tardi, subito dopo, cancellano il messaggio.
1: Esatto.
0: Lo avete mai fatto?
1: E poi la notifica del messaggio eliminato ti arriva lo stesso.
0: Vi è mai capitato di ricevere un messaggio del genere dal vostro ex durante la notte, durante la giornata? Se sì, cerchiamo telefonate, cerchiamo qualcuno che possa raccontarci una storia del genere, perché secondo noi è una cosa che è capitata a tutti quanti. Cioè, io sulla mia pelle ho provato il messaggio alle 3 del mattino.
1: Con su scritto?
0: Ho scritto: dove sei? Ci vogliamo vedere. Io, chi cazzo sei? Perché avevo cancellato il
1: numero.
0: Messaggio.
1: Scusa, in quel caso la ragazza ti ha detto scusa, non era per te.
0: No, in quel caso non mi ha più risposto perché ha capito da parte mia che c'era un muro totale.
1: Però sai
0: che ho fatto muro, dai cazzo.
1: Gianluca, in quel caso sai quante persone fanno proprio finta di dire ah no scusami non era per te, solo per suscitare una reazione nell'ex e vedere
0: mamma
1: dall'altra
0: mia
1: parte come risponde.
0: Un atteggiamento tossico.
1: A me per esempio è successo dicendo scusami, so che non è indirizzato a me, se vuoi dirmi qualcosa chiamami direttamente. Cioè, secondo me è inutile andare per vie secondarie, andiamo per la via principale, no?
0: Andiamo ad ascoltare Tiziano Ferro con Per dirti ciao. Vediamo se qualcuno ha mai mandato un messaggio al proprio ex di notte oppure l'ha ricevuto.
2: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanze.

0: Lì perché secondo noi abbiamo una grandissima telefonata, visto che siamo finiti per parlare di messaggi che sbagliati. Si mandano di notte, messaggi sbagliati che si mandano di notte. Sentite Gianluca che cosa ci vuole dire. Pronto?
1: Sì, pronto. Eccolo. Buon pomeriggio.
2: Ciao Gianluca, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
0: Il microfono è tuo.
2: Prego.
1: No, allora in poche parole, io lavoravo fuori e diedi la buonanotte a quella che all'epoca era la mia ragazza, che erano più o meno le 11 da sera.
2: Sì.
1: E poi subito dopo mandai un messaggio per dire alla ragazza con cui dovevo vedermi, vedi che sta arrivando.
2: Oh.
1: Solo che dopo neanche 2 secondi che mando questo messaggio, mi arriva una chiamata dalla mia ex.
2: Ecco.
1: Ma dove stai andando? A letto, dove devo andare? E poi non vi dico il...
2: Cioè, tu avevi sbagliato a mandare il messaggio.
1: E io avevo sbagliato il destinatario.
2: Cioè, l'avevi mandato a quella che era all'epoca la tua fidanzata.
1: Sì.
0: Quindi tu eri fidanzato. Avevi detto alla tua fidanzata: amore, vado a dormire. In realtà eri andato da un'altra parte.
1: Esatto.
2: E cosa è successo lì poi? Cioè, lei ti ha chiamato e ti ha distrutto.
1: Lei mi ha chiamato, mi ha tenuto un'oretta al telefono. Che io dissi: no, guarda, ho prestato il telefono a un amico per mandare un messaggio, solo che siccome ci stava il suo numero memorizzato nell'ultimo messaggio, lui ha sbagliato.
0: Quindi tu hai inventato.
2: Ma non è credibile!
0: Questa è la scusa che hai inventato per cercare, diciamo, ecco, di
2: risolvere.
0: Di risolvere.
1: Non solo, io dovessi svegliare un collega. Se andare da lui, svegliarlo e dirgli: senti, parlo un attimo con la mia ragazza e digli che sei tu che dovevi uscire.
0: E alla fine
2: ci ha creduto.
1: No, alla fine diciamo che ci ha creduto. Secondo me no, ha fatto finta, però diciamo che ci ha creduto.
2: Posso dire una cosa?
0: Ti sei giocato il bonus.
2: No, posso dire
0: una
2: cosa.
0: Ogni uomo c'ha un bonus.
2: Poi si sono lasciati, ma questa mi sembra una storia da Temptation Island.
1: Ci siamo lasciati anni dopo.
0: Gianlu, ci salutiamo così, kiss a te.
2: Ciao Gianlu, grazie.
3: Ciao. Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Amore, buonanotte, dopo 2 secondi, 10 minuti e sono sotto la te.
1: Questo per parlare di argomento ex, insomma, puntata del giorno dedicata a questa.
0: E di messaggi sbagliati.
1: Adesso però, come sapete, a ogni fine ora, questo per parlare di argomento ex, insomma, puntata del giorno dedicata a questa.
0: E di messaggi sbagliati.
1: Adesso però, come sapete, a ogni fine ora, quando mancano 5 minuti alle 3 del pomeriggio,

0: proprio ex, sbagliati e per sbaglio vero, oppure sbagliati ma solo per vedere un attimo la reazione dell'ex. Per esempio Raf Cristian, un ascoltatore, ha detto: messaggi mandati per errore ma in tempo subito cancellati, mi è successo parecchie volte.
1: Se sei fortunato che dall'altra parte, ecco,
0: non ha letto subito, no?
1: Sei strafortunato, ok, ma quando non puoi, vai contro il fato.
0: Il fato. Vabbè,
1: soccaccia.
0: E ho detto tutto.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf Gioschi, regia, Anna Chiara Mansino in redazione. Inizia la seconda ora di Daddy Kiss.

0: Segnate il titolo di questo pezzo. Si chiama Animal di Katsai. Katsaye. Secondo me è un pezzo che ascolteremo veramente tantissimo su Radio Kiss Kiss, perché ti mette la carica e l'adrenalina, soprattutto per chi sta lavorando, soprattutto per chi magari, ecco, torna da lavoro oppure deve tornare al lavoro perché è finita la pausa pranzo. Potresti ascoltarlo tanto tra le 14 e le 16.
1: Allora, io invece, Raffa, volevo leggere il messaggio di questo ascoltatore dalla Brianza, che ci dice: ho mandato un messaggio all'ex alle 5 del mattino, mi ha detto: ho capito che vuoi essere presente, ma alle 5 mi pare esagerato. In tutto questo ero sveglio alle 5 perché dovevo andare al lavoro e stavo ascoltando i mattini.
0: Abbiamo aperto il vaso di Pandora, comunque, parlando di ex e di messaggi sbagliati. Felicia, sei al telefono?
1: Non più.
0: Kiss Kiss a te.
1: Perfetto.
0: Kiss Kiss a te.
1: È staccato la telefonata. Va bene, dai, proviamo a recuperare questa nostra ascoltatrice, che in generale ci voleva parlare di ex, perché la puntata di oggi è dedicata a questo, cioè a quella volta in cui magari abbiamo provato a tornare col nostro ex, con la nostra ex, anche solo con un messaggio sbagliato di quello che è successo, o magari se il nostro ex, la nostra ex, ha provato a tornare con noi.
0: Prendi Stefano De Martino, ad esempio. Lui ha un buon rapporto con tutte le sue ex. Con tutte le sue ex è riuscito.
1: Come fai a saperlo?
0: Eh beh, lo so perché.
1: Che sa, insomma.
0: Io e Corona siamo così.
1: Ho capito, una cosa nota, diciamo.
0: Ho capito. Però prendi Stefano De Martino, è riuscito, da buon uomo qual è, bravo ragazzo e anche intelligente, è riuscito a mantenere un rapporto sano. Ed è difficile.
1: C'è un vocale, ma poi c'è un messaggio che voglio leggere assolutamente.
2: Ciao ragazzi, io invece, diciamo che avevo a quel tempo mandato un messaggio alla mia, diciamo, amante, che però era indirizzata alla mia ragazza. C'era stata un pochino tormentata la serata, quindi non me ne sono reso conto. E da lì nacque un pre-cuo-cuo che portò alla fine della relazione extra. Ciao Luca da Perugia.
1: Ciao Luca, una storia simile all'ascoltatore di prima, Gianluca, che ci ha detto appunto qualcosa del genere. Ma attenzione, mettiamo una canzone.
0: Perché?
1: Perché dopo io vorrei rendere protagonista questa ascoltatrice.
0: Cioè, che dice?
1: Non ho mai avuto un ex. Il mio primo fidanzato. Il pappagallo. L'ho conosciuto a 19 anni. Ci sono rimasta.

0: E quindi siamo riusciti a rintracciare questa ascoltatrice?
1: Sonia da Como, oggi argomento ex, puntata dedicata a questo. 8 italiani su 10 provano a tornare con l'ex o comunque hanno provato nella propria vita.
0: E poi c'è lei che non ha un ex. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao Sonia, benvenuta. Ciao. Raccontaci un po' questa tua storia di vita proprio.
2: Niente, ho conosciuto il mio attuale marito quando avevo 19 anni, sì. E ci siamo fidanzati, la storia è andata avanti e dopo 5 anni e mezzo abbiamo deciso di sposarci, uh-huh. E tuttora siamo ancora assieme dopo
0: questa
2: 32 anni.
0: È una storia da favole, cioè bellissimo. Dopo 32 anni stai, sì, sempre con tuo marito. Tuo marito è stato l'unico uomo della tua vita ad avercela,
2: sì,
0: a,
2: esatto,
0: trovare le persone così. Anche diciamo da parte di tuo marito tu sei stata l'unica donna della sua vita?
2: Lui vabbè aveva avuto qualche ragazzino, qualche storia
0: prima
2: l'ha avuto, sì, okay, sì, sì. Lui, okay, da maschio aveva da galletto qualche storia più l'ha avuta.
1: Senti Sonia, no. Ok, senti Sonia, ma sì, ti è mai pesato non stare o comunque non rapportarti con un'altra persona, non provare qualcosa di diverso, oppure semplicemente no?
2: No, certe volte ci ho pensato, certe volte ho pensato che ho detto beh magari ogni tanto, cioè, allora, come fanno adesso le ragazze al giorno d'oggi che se ne passano un po' troppi? No. Mm-hmm. Però avere qualche confronto, qualche...
0: Sì, certo.
2: Sì, sì, quello, ma sì. Quello, ogni,
0: Sonia,
2: tanto ci ho pensato.
0: In 32 anni di matrimonio tu ci hai solo pensato, ma ti è mai capitato, oppure è mai capitato a tuo marito di avere un momento di difficoltà?
1: L'occasione.
0: E magari chiudere l'occhio e fare,
2: no,
0: e dire
2: no,
0: dai,
2: no,
0: ti do un bonus.
2: Siamo due... No, no, siamo proprio, no, fedeli al 100%, okay, crediamo nel matrimonio. Io sono una di quelli che dico, se dovesse succedere qualcosa, prima lascio la persona,
0: okay,
2: e poi... cioè, se mi sono sposata è perché credo nel matrimonio.
0: Chiaro,
2: no,
0: chiaro,
2: non.
0: Ma tu quanti anni hai, Sonia?
2: 51.
3: Il mio!
1: Perfetto, sposata.
0: C'ha pure il bonus che è stato solo con un uomo.
1: Non,
0: vai,
1: è mai stata con nessuna. Vuoi vedere che adesso ci prova con te?
0: Vabbè. Mai dire mai.
1: Sonia, grazie, un abbraccio.
2: Grazie a voi. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
0: 32 anni di matrimonio.
1: Puntata dedicata agli ex. Sonia ci ha detto: oh, io l'ex non ce l'ho mai avuto.
0: Un solo uomo. Cioè, un Pokémon lei. Un Pokémon raro da trovare.
1: Incredibile.

0: Schisso, ho appena ascoltato la storia di Sonia.
1: Sì.
0: E anche io faccio parte di questa categoria. Lui è stato l'unico fidanzato per me e io l'unica fidanzata per lui.
1: Aspetta,
0: ci siamo fidanzati a 18 anni ed è stato bellissimo essere gli unici l'uno dell'altro. Rende tutto ancora più speciale.
2: Quanti anni hai tu? Perché
3: la sento comunque molto più giovane rispetto a Sonia, no?
2: Sonia che parlava di...
3: è una donna di 50 anni.
2: 32 anni.
3: Esatto, quindi diciamo già un po' più plausibile. Ma ti dico, Raff, non è l'unica persona che ha detto una cosa del genere. A parte sento un altro vocale, forse c'è anche qualcuno.
4: Buon pomeriggio, ragazzi.
3: Ciao.
4: Io ho fatto di meglio, cioè? Insieme con mia moglie non ho mai avuto ex. Io
3: anche
4: avevo 15 anni, lei 14 anni,
3: allora.
4: Adesso ne ho 44.
2: Però io pensavo una cosa, bellissimo che si crea un rapporto da ragazzi e poi te lo porti per tutta la vita.
3: Sì.
2: Quanto conta però nella vita il numero di persone con le quali si ha un rapporto,
3: no, rapporto
2: che sia
3: me...
2: sessuale e che sia anche un rapporto di confronto? Cioè, secondo me, avere tantissime ex o tantissimi ex ti porta poi a vivere la vita in un certo modo per poi trovare la persona giusta.
3: Ah, perché sai cosa scegliere dopo.
5: Sì. Ma va a cagare.
3: Però aspetta, specifica Joschi. Tantissime, scusa un attimo, tantissime che vuol dire?
2: 20, 25, 15, 10.
3: 20 ex. Amico mio, ma sono tantissime 20 ex, come fai? Non c'hai neanche il tempo di stare con 20 persone e conoscerle, scusa.
2: Non c'hai gli anni, dici tu.
3: Appunto, come cavolo fai 20 ex? Quante ex hai tu?
2: Voglio dire
3: sulla carta d'identità.
2: Alessia.
3: Vabbè, le conta adesso.
2: Corin.
3: Senti, fammi leggere Rossella che dice: neanche io ho un ex. Il mio unico amore è proprio il ragazzo che sposerò questa domenica. No, auguri, fai un applauso a Rossella.
2: Poverina.
3: Ma che poverina, lasciala
2: poverina,
3: stare.
2: Si sposa, no, poverina si sposa domenica per tutti i soldi che dovranno, capito, spendere.
3: Va bene, riceveranno anche, dai. Attenzione perché forse tra un po' si gioca anche per vincere la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.

0: Chi schissa te, che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Chi schissa te, che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolta.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Kiss Kiss. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Kiss, kiss.
4: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di pallavolo sceglie Suzuki.
4: Suzuki.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Fizi.
1: Cosa sta per succedere? Stiamo per regalare la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, visto che quest'anno Radio Kiss Kiss compie 50 anni.
2: Sì.
1: A chi ha interagito durante il programma alle 14 alle 16?
2: Non te lo ricordo.
1: Così, sì, io.
0: Sì, perché allora. Lo ricordo a tutti: sono le 3:30 del pomeriggio. Nel corso delle due ore di Daddy Kiss, noi chiamiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice a caso che ha interagito col programma. Quindi, ovviamente, vedendo il numero, la reazione ne vede uno e lo chiama.
1: Quando
0: o la chiama.
1: Chiameremo questo ascoltatore o questa ascoltatrice, se risponderà e dirà: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Regaleremo la maglia.
0: E allora andiamo a chiamare qualcuno di voi.
1: Che ansia.
0: Uno che ha ascoltato oggi e che ha interagito su WhatsApp all'argomento che poi è ex. Tra un po' continueremo a parlarne.
1: Squilla. Vado io.
0: Vai.
3: Pronto?
1: Quale radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Lo sapevo. Come ti chiami?
3: Mi chiamo Marco.
0: Marco, grande Marco, complimenti, grandissimo. Hai vinto la maglia ufficiale del 50° compleanno, che poi capita proprio nel mese di settembre di Radio Kiss Kiss.
1: Una M, una L, una XL, che taglia sei?
0: Vabbè, questo poi ne parla con.
3: Vabbè, ne parlo
0: in segreteria.
3: Ragazzi, comunque,
0: sì, non ti preoccupare.
3: Sono molto emozionato, volevo dirvi, perché comunque è da tanto che vi seguo. Io, figuratevi, ancora il bossello che ho vinto sempre con voi quando ho giocato a Sfile e Sticca. Ti ho autografato da voi a Palinuro, ragazzi. Non so, dei backstage, è stata una serata bellissima.
0: No, vabbè, fantastico.
1: Dieci anni fa, però
0: 4-5 anni fa sicuramente sì, abbiamo fatto una serata con Radio Schizza a Palinuro. Grazie per ascoltarci da così tanto tempo, anche quando facevamo il gioco Sfile e Ficca. Grazie Marco.
3: Sì ragazzi, siete fantastici, anche Pippa, Adriana, Ciro, tutti quanti, ragazzi.
0: Sei grande.
3: Miglior radio d'Italia.
1: Meriti la maglia di Radio Kiss Kiss, perché tu veramente ascolti Radio Kiss Kiss da 50 anni. Quanti anni hai?
3: 51. No.
0: Vabbè, ma quello è il gioco, rispondere ascolto a 50 anni, poi chiaramente ne avrai molti meno. Marco, sei un grande,

0: All You Ever Wanted 2021, l'anno di questo pezzo. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Cosa succede quando Joliet collabora con Achille Lauro?
1: Che secondo me esce una hit incredibile, infatti una delle canzoni più ascoltate del momento.
0: Ed è uscita da pochissimo.
1: È uscita da pochissimo. Continuiamo con gli ex tra poco, intanto la nuova dal titolo Per Noi.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Yes, yes. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Yes, yes.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Kiss, kiss.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
9: Yes, yes. Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: pasto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes. In tre anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere tre occhiali in tre anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Yes, yes.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss Kiss.

0: cos'è?
1: Ibiza.
0: Formentera.
2: No, Radio Kiss Kiss 15:47, siamo in diretta in questo venerdì 18 di settembre, siamo Marco e Raffa, oggi puntata di Daily Kiss dedicata agli ex, perché 8 italiani su 10 pare che comunque provino almeno con un messaggio a tornare con gli ex. Siamo anche finiti per parlare di quelle volte in cui ci sta bene anche che siamo stati con tante persone, o invece tanti altri nostri ascoltatori hanno detto no, io neanche ce l'ho un ex.
0: Cioè alla fine quanto conta il numero di persone con le quali magari si ha un rapporto nella vita? Abbiamo al telefono Enza! Pronto!
3: Pronto!
0: Cara Enza!
2: Ciao Enza!
0: Buon pomeriggio!
3: Buon pomeriggio a voi ragazzi!
0: Allora, quanti ex hai tu più o meno?
3: Più di 10.
0: Sei fiera di avere più o meno 10 ex? Cioè, ti è servito?
3: Assolutamente, assolutamente sì, perché oggi posso dire di aver trovato una persona speciale, che è mio marito, e quindi è servito pure per fare una cernita.
0: È quello che
3: una
0: dicevo cernita. Io prima, okay. Avere rapporti,
3: sono d'accordo.
0: Avere rapporti con tante persone per poi capire quello che non vuoi e quello che vuoi.
3: Bravissimo, era proprio quello il concetto.
2: Però Enza, la mia domanda è: tu sei stata con 10 persone fidanzata che ritieni fidanzati? Sei stata anche in casa? Non so, cioè hai provato un sentimento?
3: Sì, sì.
2: Oppure c'è stato solo uno scambio, una frequentazione?
3: No, assolutamente
2: cioè,
3: sì.
2: Specifichiamo 10 persone, cosa vuol dire nel tuo caso?
3: Allora, persone con cui ho avuto, voglio dire, delle storie che sono state alcune più lunghe e altre più brevi. E persone che comunque hanno lasciato un bel ricordo, perché comunque conservo ognuno di loro, insomma, un ricordo, ma che è finita.
2: Li hai amati tutti e 10?
3: Amati?
2: Amati, sì.
3: Col senno di poi?
2: No.
3: No. No.
2: Lì per lì sì, però.
3: Lì per lì sì.
2: Se no te li sposavi tutti quanti.
3: Okay. Non...
2: Quindi vabbè, erano 10 ex puri. Quindi quando uno dice quanti ex hai avuto? 10, poi la gente dice: ah, 10, come mai? E invece tu ne hai avuti 10. Bene, Enza, grazie per avercelo raccontato.
0: Kiss kiss a te.
3: Grazie a voi, ragazzi. Un bacione.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Bacio forte a te.

0: l'ultima telefonata di oggi c'è Luca che ci ha scritto che ad agosto lui ha sognato la sua ex per ben 3 volte. Pronto, Luca.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera a te.
2: Questo significa qualcosa. Innanzitutto, ex da quanto tempo e cosa hai sognato?
1: Allora, no, ex da 15, 16, 20 anni forse.
0: Da cioè, quanto tempo non la senti?
1: Circa 1 anno e mezzo.
0: Ok.
1: Siamo messaggiati, niente di più.
2: Cosa hai sognato?
1: No, vabbè, situazioni simpatiche, diciamo così.
2: Vabbè, ho capito il
1: dettagli,
2: situazioni
1: però,
2: croccanti.
1: No, stava bene, era felice, sono contento.
0: Chi stai però aspettando? Perché ancora non l'hai scritto?
1: È perché, diciamo, la coincidenza qual è stata? Che le volte in cui l'ho sognata è sempre successo qualche cosa di non bello per lei. E quindi è come se portassi un po' male. Allora
0: Lo stai dicendo tu,
2: Vabbè, Luca.
1: No, ti dico la verità, è così. Vabbè, ci siamo sentiti anche in situazioni simpatiche, però qualche volta anche no, e quindi mi ferma sto fatto di essere un po' tipo l'uccello del malaugurio.
0: Vogliamo fare una cosa? Così. Settimana prossima lo richiamiamo,
2: Luca,
0: e vediamo la gente che cosa dice, perché ora è terminato il programma.
2: Sì, adesso abbiamo finito, Luca, però grazie per avercelo detto, perché in tema ex abbiamo chiuso alla grande, perché in effetti non avevamo ancora trattato l'argomento sognare l'ex, quindi Luca, grazie, in bocca al lupo, speriamo porti bene la prossima
0: volta. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Grazie a voi, e sempre grandi che sì.
2: Grande. Ciao, ciao Luca, grazie.

0: Sì. Ma poi stasera c'è la festa di Pippo Pelo.
1: Vero, vero, vero.
0: Non
1: vero.
0: So se lo sapevate, Pippo Pelo ha compiuto gli anni.
1: Sì,
0: e ha fatto una festa che ha speso 50.000 euro solo di festa.
1: Vabbè, adesso non lo dire perché non lo sai, quindi. Va
0: di
1: bene,
0: più però... mi dice Anna Chiara.
1: Addirittura, benissimo.
0: Anna Chiara.
1: Sarà una grande festa. Grazie Joschi in regia, Spazio Corriere di Kiss Kiss. Grazie Anna Chiara in redazione. Vi salutiamo con questo pezzo del 1987.
0: Radek in the Family 1987. Se tutto andrà bene, torniamo lunedì.
1: Forse da Marco Errato.

0: No, l'unica cosa che vorrei capire è se running in the family è un modo di dire figurato, cioè correndo in famiglia, o fa riferimento a quando la mamma ti ricorreva con la ciabatta.
1: No, questo è scappando.
0: Scappando. Ah, ecco.
1: Ci sono alcune famiglie che sei sul disastro. Chi è partito?

0: eccoli qua, i Corriere di Kiss Kiss, puntuali come sempre.
1: Per forza. Tra l'altro sono le 16, lasciamelo dire, e un minuto appena scattato, quindi proprio puntualoni no. Ciao anche a Joskin, regia, ciao Luigi Fischietti, regia TV, se volete ci potete guardare. Guardate Ciro che viver che mi è diventato in televisione. No, perché te... la sera te ne vai alle feste, poi vieni qui e
0: io vado alle feste alle quali sei invitato anche tu, ma tu dai buca, è un'altra storia.
1: Ho paccato ieri sera, ma sono qui per i Corrieri di Kiss.

0: Adesso trova l'equilibrio dentro di te.
1: Asandara.
0: Prova ad aprire il chakra, il plesso solare.
1: Mamma mia, ragazzi, io ho trovato il plesso solare.
0: Tu hai trovato il plesso
1: solare. L'ho trovato, però.
0: Vuoi sapere il plesso solare dove si trova?
1: Certo, qua nel.
0: No, no, sì, un po' più avanti. Non lo so, se è proprio dentro. Vabbè, comunque da quelle parti là, eh. Cioè, se tu, per esempio, il hai chakra. Dei problemi da quel punto di vista, hai il plesso solare bloccato.
1: Vabbè, comunque dirò una barzellettina, un piccolo indovinollo.
0: Indovinollo,
1: un
0: vai,
1: piccolo indovinollo che mi è stato detto ieri sera.
0: Sì.
1: Molto, molto carino.
0: Ma crea hype.
1: Cioè, crea molta hype.
0: Allora voglio sentire.
1: Non te la posso dire adesso, perché se no iniziamo con il piede sbagliato.
0: Allora, tra poco. Intanto,
1: diciamo, ogni tanto tu dici: è arrivato il momento di dirmi la barzellettina.
0: Ti faccio un reminder.
1: Esatto. E poi sarò io a sensazione. Se può farlo.
0: Intanto, buon venerdì 18 settembre. Oddio, ho detto venerdì 18 settembre, ma è il grande giorno. È il grande giorno.
1: Sì, ma ne
0: ragazzi.
1: Stanno parlando tutti. Anche no, basta, però, anche perché sennò la gente dice: che cavolo, no, nessuno mi invita a questa festa dell'anno.
0: Io volevo solo avvisare che se a un certo punto della puntata, verso il finale della puntata, vedrete un Ciro vestito diversamente.
1: Ma perché pure tu dovresti farlo? Perché sennò arrivi a piedi.
0: Ma
1: io non t'aspetto.
0: Ma io me la prendo con calma. A me più gli eventi mi mettono ansia, io più mi rallento. Perché sennò va a finire che mi inciampo nelle cose.
1: Questo
0: divento
1: scemo proprio.
0: Ma sono fatto così, non ci posso fare niente.
1: Quello ha detto: venite presto, perché sennò ci perdiamo le prime sorprese. Tu che fai?
0: No, ci perdiamo il tramonto. Ma io ho visto che ci sono le nuvole, ma dove come facciamo a vedere sto tramonto?
1: Vabbè, tu fai quello che vuoi tu. Anzi, Fanaco, tu veni proprio.
0: Ma come non veni? Io, anzi, guarda, ci sono queste. Ci sono queste feste che è un po'. Io la sto aspettando come una festa aziendale.
1: Per allora, me è una cosa. A me mi fregava. Però attenzione, voglio dire una cosa: l'ultima mezz'ora la faccio con. Come si dice?
0: Damascata.
1: No, con l'outfit.
0: Con l'outfit un po' damascato, ho visto.
2: Un po' bruttino.
0: No, che brutto.
1: Ma non ti permettere, sarò il più elegante di tutti.
0: Ho visto la giacca che campeggia in corridoio,
1: ma tu
0: ragazzi.
1: Non puoi capire,
0: tanta roba.
1: Un po' certe bruttino. Cose non le potete capire, ragazzi.
0: Intanto capiamo che questo pomeriggio sarà molto, molto interessante nei Corrieri di Kiss Kiss. C'è anche Love Generation. From Jamaica.

0: Il sole su Radio Kiss Kiss anche con Alvaro Soler. No, ma il sole tra l'altro oggi ha deciso di non fare tanto capolino dalle nostre parti. Dai,
1: ce lo prendiamo
0: almeno in musica. Scusami, qua chiedono, Ciro, perché non fai un Get Ready With Me?
1: Che cos'è un Get Ready With Me?
0: Get Ready With Me significa che ti prepari davanti alle persone. Sai che sui social è un po' tipo fit check,
1: cioè,
0: però
1: mi devo preparare davanti a
0: sì,
1: lei.
0: Sì, tu metti i tuoi social, metti una telecamera, che ne so, Instagram, metti TikTok e poi la cosa necessaria.
1: Ah, si chiama Get Ready With
0: dire
1: Me.
0: Get Ready With Me per
1: sì,
0: la festa di
1: Pippo. Mi spoglio tutto, poi dopo mi bannano.
0: No, non funziona così. Cioè, poi devi scomparire dall'immagine quando le pudenda sono in esposizione.
1: Oh, le pudenda! Allora, io ho le pudenda!
0: Non so se è troppo presto, però te lo chiedo già. Ma è arrivato il momento di quell'indovinello?
1: No,
0: non ancora.
1: È troppo presto.
0: E allora, giornata mondiale!
1: Giornata mondiale! Tutto quello che accade. Allora, ragazze, soprattutto voi, care amiche dei Corrieri di Kiss Kiss, oggi è venerdì 18 settembre, okay. Giornata mondiale di tutte quelle donne che dicono non ho niente.
0: Ma scusami,
1: non ho niente.
0: Ma perché delle donne?
1: Il primo segnale di tempesta in arrivo. Come va? Tutto bene.
0: Ma scusami, ma posso dire, a parte
1: ma cos'hai? Niente.
0: I tempi sono cambiati, io sfaterei questo mito della donna che dice non ho niente. Ma perché gli uomini quando hanno il ciclo, scusatemi, ma sai quante volte?
1: Ma il ciclo degli uomini dura
0: proprio.
1: Che ho detto?
0: Proprio poco, volevo dire.
1: Volevo dire proprio poco.
0: Comunque è giusto dire, perché ci sono un sacco di uomini che poi fanno niente, lascia stare.
1: Non voglio parlare. Esatto. Ma lo sai che fanno? Non voglio parlare. Cambiano stanza, poi ritornano. Perché tu
0: mi avevi detto che vabbè, funziona così. Tra poco anche rassegnazione nei Corrieri di Kiss Kiss, Alfie e Ciro.
2: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Yes, yes.
0: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
5: Kiss. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo €5.734. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale €15.928. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
7: di farfalla. Yes, yes. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. Yes, yes.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh,
1: oh, oh, ma ce l'hai con me?
0: Oh, oh,
2: questo
0: oh.
2: È quando il padre
0: quando
2: dice...
0: siamo soli sei magnifica.
2: Però prima di dire questo dice oh oh oh oh oh, quando esatto. Il marito dice la, oh, la benzina sta a 2,27 euro. E cosa fa? È finito, no, tutto quando è finito dire, il pieno.
1: Volevo dire ad Ernia, bella questa canzone, stupenda, ci mancherebbe, si intitola Dedica, ma plagio totale
2: a se stesso.
1: No, vamos alla playa.
2: Perché?
1: Oh oh oh oh oh,
2: ma smettila, no, per ma scusa, una vocale un pochino, attenzione, rassegnata allora. Stampa, senti questa, senti questa.
3: Sera sera rassegnata stampa.
4: State attenti, sì. Attenti, sì. Venendo da Villanova, posto di blocco, pulizia stradale.
1: Oddio.
4: Con l'autovelo, con il coso delle fotografie.
1: Beh, autovelo.
4: A chilometro 23.
1: Scusa, amico.
2: Autovelo.
1: Vabbè, comunque.
2: Allora, notizia che arriva dall'Inghilterra, dove un uomo, attenzione, di 50 anni ha percorso ben 240 chilometri in autostrada.
1: Beh,
2: nonostante fosse quasi completamente cieco, ubriaco e senza patente.
1: Olle! Ma
2: che meraviglia, capito? Lui 240, quando l'hanno fermato, perché la polizia ha visto questa macchina che sbandava, dice ma chi è questo? Questo
1: non, no, però vanno anche dette le attenuanti, non solo le aggravanti.
2: Qual
1: le
2: è l'attenuante?
1: L'attenuante che lui sta passando un periodaccio d'amore.
2: Ma
1: perché
2: chi se ne frega,
1: si è lasciato con la compagna, a un certo punto ha alzato un po' il gomito dopo l'ennesima litigata.
2: Quindi non, detto, poi tra l'altro quasi cieco, completamente cieco. Riusciva a fare tutti questi chilometri, certo. Tutta questa strada, perché si è messo dietro un camion, no? Con sì. Le luci del camion riusciva a seguire,
1: no,
2: la,
1: no,
2: scia,
1: no, ma infatti volevo dire a questo signore, basta già l'amore cieco che fa danni, adesso non è che ti ci metti anche tu. Poi ha avuto anche 36 settimane di carcere,
2: sì.
1: Pena sospesa, dicevo, quindi attenzione.
2: Cosa ci insegna questa storia?
1: No, Ciro, niente.
2: È molto interessante. Perché ragazzi, questa storia ci insegna solo una cosa.
1: Che cosa?
2: Se avete problemi di vista come questo,
1: sì,
2: signore, se siete ubriachi, se non potete stare alla guida.
1: Ma mi metti un grazie
2: sera.
1: Al cazzo, scusami.
2: Ma mettetevi di giorno alla
1: ma
2: guida.
1: Ma no, neanche.
2: Come
1: ma stai,
2: no?
1: Ma
2: perché almeno vedete meglio.
1: Ma non ti ci devi proprio, no, mettere alla guida. Ma sei scemo.
2: Scusa.

0: Incredibile, incredibile. Ancora non ha trovato un marito, Ray. Se ti offri tu volontario, facci sapere. Intanto, buon pomeriggio dai Corrieri di Kiss. Arrivano messaggi, Ciro.
1: Arrivano messaggi e chi siamo noi per non leggerli?
0: Allora, Anna Maria chiede, Ciro, ma la barzelletta quando la dici? Ormai l'attesa e le aspettative sono molto alte.
1: Quella barzelletta è una barzelletta che è un po' delicata.
0: Ma infatti, scusami, Anna Maria scrive, le aspettative sono alte. Anna,
2: no, è un po' bruttino.
1: No, è bellissima.
0: No, me l'ha detto, abbassa le aspettative.
1: Hai riso.
0: Ho ridacchiato.
1: Ovviamente dai. È un indovinello.
0: Allora
1: fa una rasata sulla. Dai.
0: Allora raccontala.
1: Non lo posso, perché detta così sembra che uno poi dice e poi non fa ridere.
0: No, faccia. Vabbè, allora scusa, uno deve abbassare le aspettative.
1: Allora già l'hai abbassata le aspettative e quindi la gente sai quando aspetta.
0: Ma no, funziona il contrario.
1: Non è vero, perché io poi dico la barzelletta e quelli là dicono vabbè.
0: Allora io le ho abbassate per fare in modo che poi siano, capito, un po' più alte le reazioni per quel motivo.
1: Non ne sono convinto.
0: Dai, allora cerchiamo di capire come andrà.
1: No, perché potrebbe essere fraintesa, potrebbe essere un po' zozzerella. E poi la gente dice, Ciro è zozzo. Ma tu sai bene che Ciro non è zozzo. Ciro è un gran pulitone. Grandissima pulizia per questo ragazzo.
0: Non ti preoccupa, passerà il collutorio prima di raccontarla. Vuoi che alziamo le aspettative della tua, quindi ne racconto una brutta?
1: Vai.
0: Allora, come si chiama un soldato sordo? Cadetto.
1: Bella.
0: Questa è carina.
1: A me è piaciuta. Ti è piaciuta, Giovanni? Però non l'ha saputa dire, come sempre. Soldato sordo.
0: Come si chiama?
1: Come? Cadetto.
0: Ah, vedi che adesso fa più ridere. Vuoi sapere perché Dio ci ha fatto con un solo mento?
1: Attenzione, perché Dio ci ha fatto con un solo mento?
0: Perché non poteva fare altrimenti.
1: Questa fa cagare. Vecchissima. La dico.
3: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore. I Corrieri di Kiss. Siamo i Corrieri di Kiss.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Mi piace questa canzone di Goma Cosa, che non sentivo da un po'. Dove eri andato a passeggiare? A fare la malavita?
2: Ero
1: anche
2: andato
1: tu
2: a fare dei servizi.
1: Allora abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss, però quando dico novità non basta, cioè devo anche dire che c'è Bruno Mars.
2: Ma c'è anche Karol G.
1: E allora sentiamola questa nuova bellissima Still.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Con Passioni Casa UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. UniEuro, batte forte sempre.
5: Dettagli in negozio online.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Kiss Kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
11: La musica più bella.
12: Kiss Kiss.

0: così chiude. Comunque, guarda, abbiamo creato un'aspettativa sulla tua barzelletta. Io non so, ragazzi.
1: Ma perché vedi, l'avrei dovuta dire prima, però quello con i tempi e doveva così. Tu che invece.
0: Ma io ne ho dette due brutte per far sembrare la tua più
1: non
0: bella.
1: È vero, sei stato bravo, perché comunque due brutte.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, non lo so, non sappiamo oggi se questa barzelletta verrà.
1: Non me la sento, no. Però sono molto vicino ai miei amici. Perché è in atto una nuova truffa.
0: Quali amici?
1: Come? Quelli che ci stanno ascoltando.
0: Ah, ok, va bene. Pensavo amici.
1: Allora, c'è la truffa del gattino smarrito.
0: No.
1: Ragazzi, sì, dovete stare molto attenti. Per esempio, andate nel supermercato.
0: Ah,
1: eccolo
0: okay.
1: qua. Andate su- sì. Si avvicina uno che con fare disperato dice: oh, non trovo più il mio gattino.
0: Ma così te lo dici?
1: Sì,
0: se me lo dice così
1: piange,
0: non mi credo.
1: Piange pure. Non trovo il mio gattino. E magari gira tra le macchine.
0: E basta.
1: Non ti voglio sto gattino. Si è perso, però rompi i pal. A un certo punto questo si mette sotto la macchina tua, cerca di vedere. Tu che fai? Preso dalla compassione, gli dai una mano.
0: Certo, a cercare.
1: Però
0: il gattino
1: quello
0: scompare.
1: Che fai il truffatore? Aspetta che tu metta gli oggetti personali nella macchina. Così quando gli dai una mano, arriva un altro truffatore, sapete, la borsa e arriva la papa.
0: Scusami,
1: la
0: scusami, una domanda. E il gattino?
1: Il gattino non c'è!
0: Vabbè, comunque
1: è una finta, è tutto un'impressione.
0: Variazioni sul tema, variazioni sul tema, perché di questo tipo di truffe adesso, guarda, mi stai.
1: Io gli metto le mani
0: io
1: addosso.
0: Io se trovo un gattino glielo lancio.
1: Sì, prendiamo un gattino e lanciamoglielo addosso.
0: Un gatto randagio tenuto chiuso in una scatola, poi te
1: quelli
0: lo lancio.
1: Quelli che puzzano,
0: addosso.
1: Quelli che stanno tutto arruffati.
0: Che belli che sono i gatti. Allora, è variazioni sul tema, perché di queste truffe qui dei parcheggi dei supermercati ce ne sono mille tipi.
1: Va bene.
0: Guarda, mi hai innervosito.
1: Ma però senti sotto come ride quel cretino. Sì, vuoi mettere la canzone e ci abbiamo 16 secondi di niente?
0: Va bene. Oh, io ti voglio preparare una brutta notizia.
1: Perché?
0: Tra poco.
1: Ti dico la barzelletta?
0: No, no, è una cosa che te la dico tra poco.
1: Madonna, meglio a questo.
0: Te la dico tra poco nei Corrieri.

0: una carezza sul cuore, la voce di questa ragazza, Sienna Spyro. E adesso invece grande energia per gli Story Kiss dell'anno 1979.
1: Attenzione, a proposito di carezze, nel 79 sul lungomare di Vasto aprimmo la prima foneria.
0: Ah, quindi telefoni, phone, no. Cioè vendevate gli ultimi modelli?
1: No, una foneria, dice la parola, foneria.
0: Ah, vendevate asciugacapelli?
1: No, animale, a fianco c'era un barbiere.
0: Ok.
1: E noi invece facevamo solo asciugature. Loro venivano e noi con
0: phone asciugavamo
1: e poi ritornavano dal barbiere.
0: Va bene, dai, ma li asciugava il sole. Donna Summer, a proposito di estate, Hot Stuff.

0: quelle faccende un po' calde.
1: Grazie
0: sue.
1: Signori, adesso sta per uscire il secondo.
0: No,
1: grazie.
0: Ma dai, smettila.
1: Dicevo, sta per uscire la seconda ora, ragazzi. Che cos'è? Questo è un po' come un matrimonio.
0: Ma essendo le 17, la seconda ora è già pronta e servita. Intanto Eliana scrive: ragazzi, scusatemi, che cosa mi sono persa perché ascolto solo ora.
1: Eliana guarda, mi credi? Cioè, è meglio che cambi canale perché ti sei persa tutto.
0: No, deve recuperare. Intanto non possiamo riassumere un'ora intera dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: La dico
0: però,
1: la barzelletta, la
0: ma
1: dico.
0: Secondo me sì.
1: La dico.
0: Secondo me
1: no,
0: sì.
1: Non la posso dire. Allora, un momento istituzionale.
0: Facciamo così. Tra poco, noi racconteremo, anzi, Ciro racconterà questa barzelletta per cui ha creato un hype incredibile. Io vi dico solo: non troppe aspettative, perché non è bellissima, secondo me, ok? Dai, che ti sto creando il campo giusto, poi dopo la racconti. I Corrieri di Kiss Kiss, buon venerdì! La

0: Dai.
1: Allora, perché devo rovinare tutte le canzoni.
2: Ma sì, infatti,
1: devo fare come si faceva negli anni Ottanta. Così
2: benissimo.
1: Non registrano le cassette.
2: Ma no, chi lo fa più, figurati magari a ritornare a quel vintage. Allora
1: qua scrivono
2: stiamo
1: tutti, Paola.
2: Rischiando una sommossa popolare. Tra un po' arriverà gente fuori da Radio Kischisa, via Sgambati, a bussare alla porta come folla inferocita. Vogliono sentire sta benedetta barzelletta che stai promettendo dall'inizio.
1: Mamma mia,
2: la
1: ragazzi, ma
2: no?
1: Come siete attaccati alle cose?
2: Ve lo dico, è brutta.
1: Ma non è vero,
2: è
1: non
2: brutta.
1: È una barzelletta di un livello importante.
2: Il livello è molto basso.
1: Pronto?
2: Il livello è molto basso. Io non so come gestirla questa cosa.
1: Ci vuole un fotosondo?
2: No, che sottofondo.
1: Non ci vuole.
2: Voglio solo che tu la dica. E basta, togliti sto dente.
1: Allora ti faccio una domanda. Oh. Sei pronto?
2: Ma tu sei sicuro che la vuoi dire?
1: Ma chi se ne frega? Vai, ma poi una volta che ci cacciano, Mario, ma che si fa? Ma va bene così.
2: Ma che sei capace di cacciare tu, scusa.
1: Anni, ma va bene pure così. Ma
2: va bene, dai, diciamo sta barzelletta.
1: Che devo fare?
2: Devi dire la barzelletta! Dai.
1: Allora! Sapete!
2: Ma la sbaglia! Sicuro!
1: Sapete qual è l'animale più puzzolente del mondo?
2: Qual è?
1: Ripeto, sapete qual è l'animale più puzzolente di sempre?
2: Qual è?
1: Il bruco del culo!
2: No, Ciro, non la dovevi dire tutta! Ti ho detto, fermati al bruco del... Ma tanto si capiva!
1: Grazie!
2: Ma che brutta, che livello basso!
1: Facciamo partire!
2: Che livello infimo! Ma scusa, ma dove
1: mamma
2: sono?
1: Mia, ma da chi sei Pippo Pena che sta facendo le prove? Grazie,
2: scusate, grazie. Scusate, lo dico a tutti i raffinati che sono alla scuola. Alle 17:06. Ciao, mi faccio a
1: grazie,
2: proteggere.
1: Grazie ragazzi, tutti questi applausi.
2: Dai, allora.
1: Tutti che l'applausavano a un certo punto, cioè tutti che urlavano. Oh, Cerasella, Cerasella.
2: 347-490-0042. Io adesso voglio sapere se vi è piaciuta questa bella barzelletta di Ciro.
1: Anna Maria Rita scrive risate. Sara scrive bellissima risate.
2: Sì,
1: poi
2: certo.
1: Il Barba dice.
2: Ma visto quelli come te, capito? I beceri.
1: Il Barba subito di use. Non era una barzelletta, l'ho detto prima. Ma era un indovinello. E che sangue del condannato.
2: No, smettila, non ti arrabbiare che non è il momento. Dai, facciamo così.
1: Allora, posso dire una cosa?
2: Dipende.
1: Io ho dato, cioè sono le 5:10, io me ne vado.
2: Dopo il bruco del chat puoi dire quello che vuoi ormai, non ci offendiamo più per niente. Scusate, ma voi che fate? Voi che fate tanto i saputelli? Se avete barzellette migliori, posso chiedere?
1: Quest'altro non l'ha capito. Te la ripeto.
2: No! Come non l'hai capita, amico?
1: Non l'ha capita.
2: L'animale più puzzolente. È quella.

0: Ci siamo, è arrivato il momento di ricevere in regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Che bella che è, tra l'altro. Guarda, poi in vari colori, solo che per aggiudicarvela dovete essere prontissimi coi telefoni in mano, perché
1: quella beige è bellissima.
0: Ma anche quella grigia mi piace molto, anche quella burgundi.
1: Burgundi.
0: Allora, come funziona? Tutti quelli che hanno interagito con i corrieri di Kiss Kiss in queste quest'ora e un quarto, ecco, mettiamola così, ci hanno ovviamente lasciato il numero su WhatsApp. Noi abbiamo pescato uno di quei numeri a caso e stiamo per chiamarlo. Mi pare di capire che la fortunata in questione si chiami
1: Martina.
0: Ok, vediamo se risponde al telefono. Grazie,
1: risponde,
0: regia.
1: Risponde, se non risponde.
0: Aspetta, no, che c'è hype adesso. Io ho l'ansia. Fammi capire.
1: Se non risponde, bussa, adesso mi squilla. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, Martina.
2: Ciao.
0: Ciao Martina, siamo Alfie e Ciro, sei in diretta su Radio Kiss Kiss, siamo i corrieri di Kiss Kiss.
2: Ok, ascolto Radio Kiss da 50 anni.
1: Oh, ma perché ci stai ascoltando, lo sa? Ma come funziona? Brava!
0: Che grande! Ma
1: porca miseria, ha vinto!
0: Beh, certo che sì, non abbiamo neanche fatto la domanda, evidentemente.
2: Ma vabbè, ascolto tutti i giorni.
0: È bella che sei, Martina.
1: Ha ragione.
0: Dai, allora, dove sei in questo momento, Marti?
2: In macchina, sto andando a mettere benzina.
0: Mi dispiace.
1: Quindi è dura.
0: Caspita, mi dispiace un sacco, Marti, ti sono molto vicino.
1: Scusa, una domanda, la tua macchina rientra nell'abolizione del bollo?
2: No, per niente.
1: C'ha la macchina grossa.
0: Meno male che almeno ti abbiamo regalato la t-shirt, così non devi andare a fare shopping. Dai, almeno quello lo hai ammortizzato.
2: Davvero? Anche un paio se ne vorrebbe per ammortizzare.
0: Lo
1: hai
0: so.
1: Capito?
0: Vedi.
1: Allora, Martina, ti ringraziamo e seguici sempre. Ciao,
2: okay,
1: ciao.
0: Kiss a te, ciao.
3: Risponde, vinci. Rispondi e vinci!

0: Kiss a te, che qualche anno fa non sapevi proprio cucinare, ma ora prepari dei piatti squisiti. Kiss a te, che quando tuo marito ha l'influenza si lamenta troppo, ma te ne prendi comunque cura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Yes, yes.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
9: Yes, yes.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Yes, yes.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Yes, yes.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99 Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Vabbè, dai, titolo della canzone è Baby Steps, cioè giusto dirlo, Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. I corrieri di Kiss Kiss in un pomeriggio in cui mi si sono un po' agitate le acque.
1: In che senso?
0: Nel senso che adesso stanno scrivendo tutti, Ciro, la barzelletta era un po' media, però l'hai raccontata benissimo.
1: Uno ha scritto... Qualsiasi cosa, no? Uno... Basta che la racconti bene.
0: Uno ha detto, Alfio, sul finale hai parlato, non ho capito la... Ma cosa non hai capito?
1: Purtroppo
0: ma...
1: lo pagano per parlare, non ha capito
0: ma
1: ancora
0: non si poteva
1: che
0: dire
1: bisogna
0: quella...
1: parlare nei momenti giusti.
0: Ma scusami.
1: Lui purtroppo sta imparando, ragazzi.
0: Ma siccome tu hai detto il bruco del... no, hai capito? Vedi che non si poteva finire la frase e io corro ai ripari semplicemente per quello. Comunque, per linea di massima, è piaciuta
1: la barzelletta.
0: Sì, sì,
1: ma
0: sì,
1: attenzione,
0: sì.
1: Parliamo di Iva Zanicchi, ragazzi. Non so se hai saputo.
0: Brutta notizia.
1: Dice, basta i turresti. No, non è una cattiva notizia.
0: Ma mi dispiace.
1: Nel senso che lei dice, ragazzi, io continuerò a cantare, continuerò a fare i concerti, eccetera, ma i tour estivi non li voglio fare più
0: perché
1: sono uno stress. Già cantare un'ora e mezza durante una serata con musica dal vivo, quindi senza playback, non è facile, è stancante.
0: Certo.
1: In più, lei dice, ogni volta che andiamo in una piazza non solo ci stanno gli spostamenti, il caldo,
0: certo,
1: e saluta al sindaco e fa l'intervista col giornale locale.
0: Ma scusami,
1: tutte
0: ma
1: cose
0: quindi...
1: che ovviamente il sottoscritto deve fare. Ogni
0: però...
1: volta che andiamo da una parte, sì, mi chiamano e viene il sindaco e parla con uno,
0: certo,
1: parla con altro.
0: È questa mano.
1: Eccola.
0: Scusami, volevo solo capire se adesso che ha fatto questa dichiarazione, se per caso noi la invitiamo al Kiss Kiss Way, cosa fa? Non viene?
1: Oh, certo che viene, ma viene, mica me ne fa la canzone.
0: Allora,
1: lei viene, me ne a salutare. Cosa?
0: No, deve cantare poi sul palco del Kiss Kiss Way, scusami, io quello intendevo quello.
1: Ma perché noi abbiamo... Ah, il Kiss Kiss Way,
0: il
1: no,
0: Kiss
1: non
0: Kiss
1: pensavo,
0: Way.
1: Scusami.
0: Cosa?
1: A Sanremo.
0: Ma vabbè, ma Sanremo
1: io
0: poi...
1: Io sono settato tutti insieme!
0: Guarda
1: nei miei occhi. La versione spagnola
0: però vale anche la pena citare il ritornello cambiato nei bassi fondi delle città. Prendi,
1: che grandi arti, dove stanno,
0: prendi questa mano. Allora, non è l'unica a dire addio ai tour estivi o quantomeno alla musica. Spieghiamo tutto tra poco.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: veramente.
1: Julie Compresh su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Buon venerdì pomeriggio, che meraviglia sta cosa che sia venerdì pomeriggio. Che
0: chi è?
2: Chiedo scusa, avete una foto di questo animaletto curioso, il bruco?
1: No, non ce
0: che
1: l'abbiamo.
0: Ce l'aveva Alfio fino a 10 minuti
1: ma
0: fa.
1: Ma lascia stare. No, immagino che tanti che sono all'ascolto magari qualcuno ce l'avranno.
0: Allora, fermi però... tutti, prima si parlava di Iva Zanicchi. Iva Zanicchi che ha deciso di dire basta ai tour estivi. Ma parliamo anche di un'altra fetta di grandissimi artisti che decidono di... non abbandonare le scene, o altri che decidono invece di abbandonarla. Ad esempio, sì, abbiamo l'esempio di Mina, no?
1: Certo.
0: Cioè, Mina a 38 anni ha deciso di lasciare la scena, come dire, pubblica. Però
1: allora, lei è scomparsa, esatto, è scomparsa perché lì è un po' a metà tra le due cose, tra lo sparire e esserci ancora. Lei non compare più né in televisione, insomma, da nessuna parte, ma continua a fare musica. Meno male, aggiungerei anche. Però...
0: tra l'altro, hai visto proprio oggi, se non sbaglio, è uscito il pezzo con la canzone di Pino Daniele.
1: Sai che non mi sono informato, no, non l'ho sentita.
0: Sì,
1: bella,
0: sì,
1: bella.
0: Credo sia uscita proprio oggi.
1: Oh, a me viene in mente anche Greta Garbo. Greta Garbo ha 35 anni, all'apice della sua carriera, ciaone. Lei proprio ha detto così, ragazzi, hashtag troppo ciao.
0: Sì, sì, lei è sparita dal cinema, lasciando poi un alone di mito.
1: E certo.
0: Perché Greta Garbo ancora oggi è proprio il mito per eccellenza di Hollywood.
1: Però posso capire Greta Garbo. Gene Hackman invece, a 74 anni ha detto basta, mi ritiro. 74 anni però è anche un'età abbastanza veneranda, cioè hai fatto già abbastanza cose.
0: Anche Clint Eastwood mi dicono, Clint Eastwood ha 94 anni,
1: che cent'anno, 96 forse, non è ancora 100.
0: Ma Clint Eastwood fa ancora i film?
1: Allora lui aveva
0: da regista.
1: Se non sbaglio lui aveva detto che non avrebbe più fatto niente, poi a un certo punto è comparso nel film del figlio, una roba del genere.
0: Figlio.
1: No, vabbè, dai, se è una cosa che si fa anche per i figli. Non è molto diversa la situazione anche per gli italiani, tra poco raccontiamo anche di un po' di italiani, un po' di italiani che sono scomparsi dalle scene ma restano comunque vivi in un immaginario collettivo.
0: Iconici, attenzione.
1: Oddio, che c'è?
0: Adela,
1: chi
0: è? Ma chi è sta gente?
1: La novità.
0: Adela? Non è Adela.
1: Perché
0: è Adela. Però no, l'accento è sulla Adela.
1: Ain't in LA, questa è la novità su Kiss Kiss.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Kiss, kiss.
9: Oh, finalmente un po' di relax.
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Kiss, kiss.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Kiss, kiss.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
13: D'ora in poi lascerò.
12: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Kiss, kiss.
15: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
16: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Kiss

0: Valeria con Madonna, l'energia che serve nel pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Abbiamo anche preso il coffettuccio, siamo belli. Vedi che abbiamo detto Iva Zanicchi non fa tour estivi, ci ha scritto Fabio. Fabio dice
1: ragazzi.
0: Pensavo
1: Iva. Iva, ho capito Rita.
0: No, ci ha scritto Fabio, dice Alfio, sono Fabio, ciao Ciro, ciao Alfio, sono Fabio da Cagliari. Iva Zanicchi farà un concerto fra due settimane qui a Decimo Mannu.
1: Ma tu lo sai che Iva Zanicchi, in base a dove fa la serata, sì, cambia il numero delle canzoni?
0: Perché?
1: Tipo, se deve fare un concerto totale, ne fa 22.
0: Ah, perché?
1: Perché se le fa per genere alimentare, certo, 4.
0: Esclude l'IVA. Vabbè, comunque.
1: Questa l'ho fatta molto male.
0: Molto
1: questa
0: male.
1: Gag, perché mi è venuta così. Però secondo me era molto intelligente.
0: Ed era anche più bella di quella del bruco.
1: Sì,
0: del.
1: Sì. Bruco del culo.
0: Comunque, volevo dire a Fabio: fra due settimane non sarà più estate. Quindi tutto mi torna. Coerenza di Iva Zanicchi, che non farà più tour estivi.
1: Adriano Celentano, 88 anni, è da tempo lontano dai concerti. Però comunque, ragazzi, cioè, lui non si esibisce in pubblico dal 1978, quando aveva appena 38 anni, ma ha continuato a incidere dischi.
0: Ma poi ha fatto anche tanta televisione, ha fatto
1: programmi. No, ho sbagliato.
0: Ma che cosa stai dicendo?
1: Ho sbagliato.
0: Di che stai parlando?
1: Perché ho detto Celentano.
0: Ma
1: e poi
0: letto?
1: Dopo ho detto il fatto 1978, 38 anni, era Mina.
0: Va bene, comunque, diciamo che Celentano, pur non avendo definito chiaramente un ritiro dalle scene, è da tempo che non lo vediamo più, speriamo stia bene. Lo salutiamo.
1: Ciao Adria.
0: Ehi, sei forte.
1: Sì. Adria, poi Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi.
1: A dicembre compirà 82 anni. Attenzione,
0: hai sbagliato anche questo. No, non è vero.
1: Sto scherzando.
0: 82 anni, e poi tra l'altro, anzi, è uscito anche col nuovo brano. Albano, che ne ha 83, neanche si ferma. Irriducibile Albanone, grande. Intanto, non ci fermiamo neanche noi nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Sei sicuro?
0: Non ci fermiamo. Tra l'altro, tra poco ci sarà anche il reverse. Quindi, figurati.
2: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Stare con

0: presto, cara Noemi, su Radio Kiss Kiss l'abbiamo
1: sentita.
0: Ma che
1: era un rutto?
0: No,
1: era un rigurgito.
0: Era rincontrarti presto. Rincontriamo la storia della musica, però, un pezzo dell'anno 1982.
1: Allora, anno in cui nasceva Lucy Skrabrakova.
0: Sembra una bestemmia.
1: No, Skrabrakova.
0: E dalle la dignità
1: era
0: che merita.
1: Era un'ostacolista cieca. Cioè, questa già era... metteva gli ostacoli.
0: Come il signore della rassegnata stampa, probabilmente. Michael Jackson in quella... Ma che ve lo dico a fare? Questa è Beret.

0: Avere, che bella. Michael Jackson, ovviamente l'anno è il 1982. Tra poco terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, tra poco anche Cristina Manco in redazione.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione. E All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Una buona serata e bentrovati.

0: dall'Europa occidentale che non ha rinunciato al suo sogno di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. In questo clima d'assedio paventato dal ministro degli esteri Lavrov, che la Russia si appresta ad andare alle urne da oggi a domenica per il primo rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Vi sono pochi dubbi sulla vittoria del partito di Vladimir Putin, Russia Unita, ma le autorità non hanno comunque voluto correre rischi escludendo dalla competizione le voci contrarie alla guerra. Intanto il presidente francese Macron oggi all'Elysée ha invitato i leader dei partiti rappresentanti in Parlamento e vertici militari e dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha dichiarato, serve un piano di protezione delle nostre infrastrutture critiche. La cronaca: ha paura questa mattina in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente tredicenne ha aggredito una professoressa dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante la ferita con un coltello. La donna non è in pericolo di vita. Il ragazzo aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. Ha un disturbo psichiatrico ma è capace di intendere e volere. Queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per fare luce sulle condizioni mentali di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage che il 16 maggio con la sua auto si è scagliato contro la folla in centro a Modena, ferendo 8 persone e uccidendone una. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre. Rinviati a giudizio dal GUP di Roma i due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di una paziente che avevano sottoposto ad una plastica parziale al naso, la 22enne, morire in loro studio durante l'intervento. Il processo fissato per il 9 marzo. Lo sport: la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulle presunte interferenze nella sala VAR durante alcune partite tra il 2024 e il 2025. La richiesta riguarda l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e l'ex supervisore Andrea Gervasoni, indagati per concorso in frode sportiva. Secondo il PM, dagli atti non sono emerse condotte di natura fraudolenta, nel dolo necessario ipotizzare un'alterazione dei risultati. La decisione spetta ora al giudice. Quanto al calcio giocato, si apre stasera la quinta giornata di Serie A con il primo anticipo Monza-Sassuolo, fischio d'inizio alle 20:45. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Salve, salve Cristina Manco, salve a voi. E oggi ricordiamo, attenzione, questa è la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss. Oggi è venerdì e che cosa ci sarà il venerdì?
2: Il reverse,
1: brava,
2: signori,
1: brava.
2: Complimenti ovviamente a Ciro per averlo detto così bene, in maniera così ufficiale.
1: Da
2: perché
1: oggi,
2: mi sembra,
1: ragazzi, ve lo dico, da oggi mi confronterò con Alfio.
2: Rispetto a cosa?
1: No, no, mi confronterò nel senso, mi, come si dice quando parlo con te? Mi,
2: ma io che
1: mi,
2: ne so?
1: Voglio parlarmi? Confronto, no? Mi?
2: Mi rapporto?
1: Mi rapporto,
2: ah,
1: no,
2: vedi.
1: Mi rapporterò con Alfio. Alfio, usando il pronome femminile.
2: Perché
1: così,
2: mai?
1: Così, così,
2: ma non te l'ho chiesto.
1: Perché siamo aperti.

0: Diari di Kiss Kiss, buon venerdì pomeriggio, l'ennesimo scontrino pazzo.
1: Sì, attenzione. Ragazzi, a proposito di musica, ragazzi, non so, avete sentito?
0: Tutto il pomeriggio che
1: la musica degli angeli.
0: Cosa?
1: Avete sentito che cosa è successo a Venezia?
0: Sì, io ho visto anche
1: quando parliamo di Venezia. Io vorrei per favore un fotosondo.
0: Dai, ti prego.
1: Hai parlato del rondò?
0: Ah, perché figurati adesso se non mette il rondò veneziano.
1: Eccolo là. Ho parlato di Venezia? Benissimo.
0: Abbiamo parlato di Venezia.
1: In un caffè molto famoso nella piazza di Venezia, ragazzi, arriva uno scontrino con una voce che ci ha dato un po' fastidio.
0: Ma in realtà, guarda, la polemica è più che altro della turista toscana che si è vista arrivare dopo aver fatto un po' di colazioncina lì con un toast, un croissant, un caffè e poi anche sto
1: andiamo,
0: supplemento.
1: Andiamo però anche a dire i prezzi di queste cose. Attenzione.
0: Ma cosa succede? Scusa.
1: Ma io perciò non vedo più colombe qua.
0: Allora, no, aspetta, prima di dire l'elenco di quanto sono costate le cose, la turista ha polemizzato sui social dicendo: scusate, c'era l'orchestrina che faceva un po' di musica e io sullo scontrino mi sono vista addebitare 7 euro di supplemento musica. 7 euro. Amica, io la polemica la farei per un altro motivo, non per i 7 euro della musica.
1: Allora, 15 euro per un toast.
0: Ma come 15
1: euro?
0: Per un
1: toast, 15 euro, vuoi il toast?
0: Vabbè, dai, allora faccio.
1: Sì, che ci vuoi dentro?
0: Ma ci vorrei tante cose.
1: Prosciutto
0: e mozzarella.
1: Prosciutto e formaggio.
0: Prosciutto e formaggio, ok.
1: 16 euro.
0: Ma è troppo, 15. Scusa. Vabbè.
1: Poi, un croissant.
0: Che
1: cos'è un croissant?
0: Un cornetto.
1: Ma
0: non è proprio il cornetto.
1: Cornetto, pomodoro e mozzarella. Che c'è un cornetto, pomodoro e mozzarella, siete proprio dei lizzeri. Ma cucchita. Ma
0: è il croissant rustico.
1: Se.
0: Ma che sta succedendo?
1: Ragazzi,
0: sta
1: lagando. Allora. Venezia. Veloce perché ho i piedi bagnati.
0: Ma dai, se mi dici
1: 16 euro per un cornetto, pomodoro e mozzarella.
0: Capito.
1: 16 euro.
0: Che c'è? Addio. Che
1: due
0: c'è?
1: Spritz.
0: Sì, due spritz.
1: Chiedimi quanto.
0: Quanto?
1: Due spritz. 34 euro.
0: Quanto?
1: Sai quando fa 34 di viso? Sai quando fa 34 di viso due spritz?
0: Sì, quanto fa?
1: Aspetta.
0: Ma dai.
1: 17 euro.
0: Lo sappiamo bene. Scusa, posso farne solo un sorso anziché prenderli tutti e due?
1: Quindi a questi dovete aggiungere i 7 euro per l'accompagnamento musicale, l'orchestrina che sta alla 7. Allora tu dici: senti, io non la voglio pagare l'orchestrina.
0: Scusami, se io in questi posti ci entro con dei tappi per le orecchie, ok? Li metto e dico: guarda, bevo il mio spritz, mangio il mio croissant, mangio il toast, ma non
1: loro
0: sento la
1: arrivano con lo scontrino.
0: Sì.
1: Ti danno il supplemento,
0: sì.
1: Ti tolgono i tappi e te ne danno un altro, quello più grande. Ti dicono: con questo sai che devi fare.
0: Sai dove te lo devi tappare. Vabbè, basta, non diciamo più niente.

0: avete.
1: Ma quanto stanno bene insieme le due voci di Angelina Mango e Ariete? Guarda, ma che cosa ti devo dire? Cosa vuoi che ti
2: ma
1: dica?
2: Ma non dire
1: adesso?
2: Niente, fai parlare noi adulti.
1: Va bene, mi porto da leggere la prossima volta.
2: E allora vai con la sigla.
1: Di cosa?
2: Revenevereve al contrario. Revenevereve il contrario.
1: Siamo già.
2: Allora, il reverse. Adesso vi faremo ascoltare una canzone famosissima.
1: Se...
2: Già ve lo dico, aiuto, aiuto.
1: No.
2: Repertorio italiano.
1: Repertorio italiano, ma questo italiano. Quasi sempre.
2: Ve la facciamo ascoltare al contrario. Voi
1: bellissimo.
2: Dovrete essere i più veloci a capire di che canzone stiamo parlando e di quale artista stiamo parlando.
1: Cominciate a segnare il numero 347 490 0042. E allora, regia, prego col pezzo al rovescio.

0: forse si capì. Forse si capì.
1: Ah, veramente facile.
0: Non lo so.
1: Cioè, anche al contrario potrebbe essere una canzone, perché è bellissima.
0: Sì. Tranquillamente potrebbe esserlo. Allora, indizio: è stato nominato nel corso di questa puntata.
1: Bravo, mettiamola così.
0: 347-490-0042, messaggio vocale in cui ci dite il titolo del pezzo e il nome dell'artista.

0: voci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Kiss, kiss. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: spaccando.
1: Allora, piccolo indizio, visto che andiamo un po' per esclusione, visto che l'abbiamo appena ascoltata, la canzone del Reverse non può essere Anna.
2: Assolutamente no.
1: Non può essere quella.
2: Ma quale sarà stata la canzone al Reverse? Sentiamo prima quelli sbagliati, vai.
3: Adriano Celentano, Eva.
2: Eva. Non Eva. Sbagliato.
1: No, poi c'è anche un po' ripensato e ha detto, sì, era proprio quella. No, mi dispiace, amico, non è quella.
4: Adriano Celentano,
1: se?
4: Io non so parlare d'amore.
2: Ma allora non è quello il titolo.
1: Madonna, ragazzi, ne sono arrivati 200 con questo titolo. Non
5: a
1: è quello.
5: Mezzanotte sai di Celentano.
2: Bravissima,
5: Paola da Catania.
1: Che io ti prenderò.
2: Vabbè, vai anche.
5: Allora, Celentano confessa. Adriano Celentano confessa. Loredana da Formia.
1: Ma sembrava un'intimidazione.
2: Non ha confessato.
5: Allora, Celentano confessa.
1: Non è quella.
2: Sbagliato, vai.
6: Allora, secondo me, io non so parlare d'amore di Adriano Celentano.
1: Eppure tu, amico.
2: Non
6: allora,
2: è questo il
6: titolo. Io non so parlare d'amore di Adriano Celentano.
2: No, sbagliato.
1: No, non è quella.
7: Salvatore da Bologna. Ciao, ragazzi. Adriano Celentano, una carezza, un pugno.
1: Non è quella. Non è quella, anche se... Dai, ci siete
5: allora,
1: vicini.
5: Celentano confessa.
2: Ma chi è? Sempre questa.
1: Perché
2: cambia,
1: si affeziona.
2: Vai.
8: Ciao, Francesca e Michela dalla provincia di Milano, secondo noi è l'emozione non a voce di Adriano Celentano.
2: Oh, se le mie braccia dormirai,
1: come?
2: Serenamente.
1: E cos'è importante?
2: E serenamente posso dirvi, ragazzi, che io vi lascio, in compagnia di un grande professionista. Io devo andare.
1: Devi andare da nessuna parte, in realtà, anzi, vogliamo consolare tutti quelli che si sono impegnati a giocare al Reverse e non ce l'hanno fatta in questa prima manche. Perché?
2: Perché ci sarà una seconda manche.
1: Una seconda manche, come ben sapete.
2: Seconda manche che farete con un grande professionista, Alfio Battaglia. Signori, grazie. E da parte mia, ci è sarà tutto. Ciro. Chi schissa tutti.
1: No, ciao. Ci sarà anche Ciro. Tra poco.

0: Sembra barese sul finale. Un po' così.
1: Allora, ragazzi, attenzione, la seconda manche del reverse. Parliamo di una canzone dei cartoni animati, una canzone famosissima, a mio avviso.
0: Sì, no. Cioè, nel senso, il cartone per un periodo è stato famosissimo, però non è il primo che ti viene in mente se tu pensi a quell'epoca lì di cartoni. Mettiamola così, ci vuole un pochino di impegno in più rispetto alle altre volte, però sentiamo.

Ok, tra l'altro devo dire uno dei cartoni più appassionanti di sempre, con delle puntate autoconclusive che però erano fighe proprio. 347-490-0042, ovviamente vogliamo sapere in questo caso solo il titolo del cartone animato. Sotto a chi tocca messaggi vocali. Tu hai risolto mai uno di quei problemi lì?

0: Questo è periodo di novità, ragazzi.
1: Ragazzi,
0: arriva Cesare Cremonini.
1: Cesare Cremonini con la novità che si intitola
0: Paparazzi.
1: Paparazzi, non vedevo l'ora di ascoltarla e adesso la sentite insieme a noi su Radio Kiss Kiss.

0: prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
4: Suzuki.
6: Kiss, kiss. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
8: Kiss, kiss.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Kiss, kiss. Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: Kiss, kiss.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Kiss, kiss.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Yes, yes. Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: Kiss, kiss.

0: fatto l'errore che faccio sempre. Non mi sono reso conto che dovevamo entrare in radio e ho mangiato una caramella.
1: Siamo due coglioni.
0: Perché pure
1: non
0: tu.
1: Per la caramella.
0: Perché?
1: Guarda io.
0: Cosa è successo?
1: Mi sono vestito, mi sono dimenticato le cuffie.
0: Ho capito, però se, allora sei al limite tra chi va al funerale di una persona importante.
1: Ma tu non, per aspetta, spiegare, tu non aspetta. Puoi parlare con me di eleganza.
0: Poi,
1: non puoi parlare.
0: Sembri anche uno studente di un conservatorio. Ti manca il flauto. E poi non so se l'hai già infilato nella custodia.
1: Simpaticissimo, per favore.
0: Che
1: seconda
0: c'è?
1: Manche del reverse. Abbiamo
0: okay.
1: detto canzone di un cartone animato famosissimo.
0: Sì.
1: Andiamo a sentire. E poi prima quelle sbagliate, vai!
2: Ciao, sono Sara. Secondo me la canzone reverse dei cartoni animati è In a Dream Eleven.
0: No.
1: Gli ha detto?
0: Non lo so perché non
1: è
0: conosco.
1: È sbagliato
0: comunque, non è quello.
3: È Dragon Ball. Sono Sonia della provincia di Catanzaro.
0: No, Sonia, no,
1: pure
0: mi dispiace.
1: Pure tu, Sonia, sbaglia. Mamma
0: non
1: mia,
0: è quello.
1: Sto guardando dalla telecamera. Quanto sono elegante. Andiamo avanti.
4: Ciao, sono Giuseppe da Taranto. Il cartone
0: sì.
4: è Detective Conan.
0: Ma che Detective Conad?
1: Conad, ma che fai speso Detective? Ma ti prego, ma questo è proprio dai.
0: Ma guarda, per poco mi viene da dire.
5: Ciao Radio Fischio, sono Nicola da Bergamo.
0: Sì.
5: La sigla del cartone, se non ho capito male, è Detective Conan.

0: potuto. Ma scusa,
1: era in offerta.
0: Ma che è? Allora no, mi fa pensare che tutto il tempo di cui ha guardato il cartone, per tutto quel tempo lui ha pensato si chiamasse così.
1: Ma perché era ambientato nel reparto salumeria.
0: Comunque, scusami, posso dire, sì, te lo ricordi invece l'altro, il guerriero, Conad il barbaro?
1: Certo.
0: Quello che entrava, certo, al supermercato, certo, super agguerrito. Certo. Va bene, comunque, complimenti a tutti quelli che hanno partecipato, anche a quelli che non hanno vinto, va. Una

0: su Radio Kiss Kiss ci dobbiamo salutare. Allo! Perché Pippo chiama, Pippo chiama.
1: Sì, sta chiamando, ragazzi, è tardi. Signori, grazie per essere stati con noi tutta la settimana, i Corrieri di Kiss Kiss e anche con Alfio.
0: Grazie, grazie mille per non avermi compreso tra i Corrieri di Kiss Kiss. Tra l'altro, noi ritorneremo lunedì e se la butto lì così, se usciremo vivi da questa serata, lunedì vi racconteremo un po' di cose, ma ci penseranno anche gli altri speaker. Intanto, arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Grazie Joschi regia, grazie Luigi Fischetti regia TV. Da Alfio e Ciro, come ci piace dire sempre,
1: Kiss Kiss a tutto.
0: Ciao.

0: Grazie Corriere, a lunedì e in linea alla nostra redazione adesso per le ultime notizie di oggi.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati. Sono mesi che chiediamo all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides, lo ha affermato il ministro degli esteri Tajani dopo l'annuncio da parte dell'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas di un innalzamento del livello di allerta della missione europea nel Mar Rosso alla luce dell'offensiva Houthi che durante un attacco in una base saudita ha danneggiato un caccia italiano. Il nostro paese continuerà a fare quello che ha sempre fatto, ma servono anche più finanziamenti, ha aggiunto il titolare della Farnesina. Intanto la fregata Carlo Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb in direzione nord, lo ha riferito la Marina Militare, sottolineando che l'attività rientra appunto nei compiti affidati alle forze navali Aspides. Russia al voto per il nuovo Parlamento. Le elezioni si tengono da oggi a domenica, sia ai seggi sia attraverso il voto elettronico. Il presidente russo Putin ha votato online, lo ha reso noto la televisione di Stato, che ha mostrato le immagini del momento in cui il capo del Cremlino al computer alla sua scrivania esprime le sue preferenze. Vi sono pochi dubbi sulla vittoria del partito di Putin, Russia Unita, ma le autorità non hanno comunque voluto correre rischi escludendo dalla competizione le voci contrarie alla guerra. Cambiamo argomento. A Dublino il giorno dell'Eurogruppo, per l'Italia presente il ministro dell'economia Giorgetti, che parlando della possibilità che il nostro paese esca dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo ha detto: la vicenda non è tanto che si decide qua all'Ecofin, in realtà è l'Istat che dovrà dare i suoi dati. Il titolare del MEF ha aggiunto: noi aspettiamo, sappiamo che l'istituto di statistica agisce con assoluta indipendenza rispetto alle dimensioni politiche e quindi prenderemo atto delle loro decisioni. Dati attesi per martedì. La cronaca: è stata dimessa alle dimensioni politiche e quindi prenderemo atto delle loro decisioni. Dati attesi per martedì. La cronaca: è stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa la professoressa della scuola.

0: Art Spada avvenuta nel novembre del 2024 nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il GUP ha ammesso come parte civile i genitori della ragazza e il fidanzato che era presente il giorno dell'intervento. Il processo fissato al 9 marzo. Lo sport, calcio, questa sera riparte il campionato di Serie A con il primo anticipo della quinta giornata. Di fronte alle 20:45 Monza e Sassuolo, sfida delicata soprattutto per i padroni di casa che hanno un solo punto in classifica. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Grazie mille redazione, era questo l'ultimo aggiornamento sulle principali notizie di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Buonasera e benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Sono

settimana di weekend. Io sono Rita Manzo, in regia c'è Andrea Cimino e le prossime ore sono tutte nostre. Musica, notizie e curiosità dal mondo, buon viaggio verso sera. Con la musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Per partire, Los Unidades, Laura Pausini e subito Peggy Goo, quella di Woman.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

18 Lost Unidades, i Coldplay sotto mentite spoglie insieme a Pharrell Williams per un bellissimo progetto benefico, ma abbiamo sentito anche Laura Pausini, benvenuto, e Peggy Gou a dare inizio al nostro appuntamento di oggi con Woman. Woman, si parla di donne, le sorprendenti donne giapponesi, per esempio. C'è un dato incredibile che arriva dal Giappone che volevo commentare insieme a voi. Per la prima volta in Giappone si è superata la quota di 100.000 centenari e quasi 9 donne su 10, cioè sono centenarie. Cioè, su tante persone, 9 su 10 sono donne a raggiungere i 100 anni di vita e forse anche a superarli. Il segreto di questa longevità, secondo gli studi, è in gran parte legato alla genetica, questo sì, fuori discussione, ma soprattutto al cibo. Pare che il tè verde e la celebre dieta di Okinawa facciano miracoli, oltre a tanto movimento e una filosofia di vita focalizzata sulle piccole gioie di ogni giorno. Quindi tra movimento e filosofia orientale abbiamo sicuramente molto da imparare dalle donne e anche dagli uomini giapponesi, a cominciare proprio dalla dieta di Okinawa. Che mangiano a Okinawa per campare 100 anni? Ne parliamo tra poco.

musica più bella è Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera. Ce l'avamo lasciati qualche istante fa con una domanda: ma se volessimo copiare le donne giapponesi per arrivare e superare i 100 anni, cosa dovremmo mettere nel piatto? Ecco, gli scienziati stanno studiando ancora, lo stanno facendo da anni, la dieta dell'isola di Okinawa in Giappone, e c'è un colpo di scena: loro non mangiano il riso, il loro segreto è la patata dolce viola, accompagnata da tonnellate di alghe, di tofu, poco pesce e zero carne. Però soprattutto il loro motto a tavola, secondo me, è interessante, perché il loro motto è: mangia finché non sei pieno all'80%, della serie alzati da tavola con un 20% di fame. Praticamente, se vogliamo proprio insomma venire a noi, è l'esatto contrario del nostro weekend italiano, fatto sostanzialmente di tanti aperitivi e tante lasagne. Domanda: voi riuscireste a rinunciare alle lasagne per una patata viola? Chiedo, intanto arriva Lizzo.

0: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss. Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Kiss Kiss.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Kiss, kiss.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Kiss, kiss.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Kiss, kiss.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Ciao a tutti da Rita, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Stavamo commentando il fatto che i centenari giapponesi campano a patate viola e a meditazione, a giudicare dai messaggi che sono arrivati al 347 490 0042. Nessuno è disposto a rinunciare alle lasagne per la patata viola, quindi insomma, però noi siamo italiani e rispondiamo colpo su colpo. Io oggi ho letto la notizia che il prestigioso quotidiano britannico The Guardian ha dedicato un intero reportage alla tradizione gastronomica pugliese, cioè gli inglesi sono letteralmente impazziti per la cucina pugliese e fa sempre piacere, devo dire, vedere la commozione di un inglese quando scopre all'improvviso, quando viene in Italia, che il cibo oltre a nutrire può avere anche un ottimo sapore. Questa per loro è una scoperta. Comunque, a mandare in estasi gli inglesi sono le burrate di Andria, il polpo fresco, le orecchiette e le focacce, altro che alzarsi da tavola quando si ha ancora fame come fanno i giapponesi. Diciamo che di fronte a una teglia di riso, patate e cozze, la filosofia orientale capitola, crolla proprio. Magari non arriveremo a 100 anni, ma volete mettere

venerdì sera voi con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Dopo la Puglia facciamo tappa in Umbria adesso, perché i giornalisti inglesi continuano a mappare in qualche modo il nostro paese. Questa volta è il prestigioso The Times, dopo il The Guardian, il The Times, a incoronare Perugia come la meta ideale per l'autunno. Ma guarda un po', l'ha definita una Toscana alternativa. Ecco, devo dire che fa sempre sorridere questa necessità della stampa estera di spiegare l'Italia usando dei paragoni, cioè per far capire quanto è bella l'Umbria devono andare a scomodare i vicini di casa toscani. Eppure bastano 48 ore tra i vicoli medioevali e un buon bicchiere di Sagrantino per capire quanto bella e inimitabile sia l'Umbria.

0: romantica.
1: È New Kiss, la nuova di Elisa. Buonasera e benvenuti gli amici di ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani. A voi la linea.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi, ma alcuni saranno ancora possibili, soprattutto su Medio Adriatico e Meridione. Nella mattinata di domani, buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Nubi e possibili rovesci al centro e al sud, più asciutto al nord. In giornata ancora piogge e temporali al centro-sud a macchia di leopardo, meglio al nord. Massime tra 23 e 27 al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 26 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
7: Kiss, kiss. Can't touch this.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Kiss, kiss.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Kiss, kiss.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Giocando per il mondo con Radio Kiss Kiss, con Portami a casa Kiss Kiss, il nostro appuntamento fino alle 21. Dopo i centenari giapponesi dei quali abbiamo parlato e dei critici inglesi, restiamo in Italia per la notizia secondo me più dolce della settimana. A Napoli hanno deciso di portare, come dire, la devozione a un livello successivo, hanno fatto l'upgrade, è nata ufficialmente la sfogliatella dedicata a San Gennaro, il cui onomastico ricorre fra poco, domani è San Gennaro. Allora, trattasi di una frolla ripiena di crema gialla in onore del busto dorato del santo, una marena rossa al centro che richiama il celebre miracolo del suo sangue, e per non farsi mancare nulla c'è questa piccola mitra vescovile sulla cupola di pasta frolla. Complimenti a chi l'ha inventata. A Okinawa, che campano 100 anni, mangiano tofu e alghe, veramente non sanno che a Napoli hanno trovato il modo di farti raggiungere l'estasi mistica con le sfogliatelle. Diciamo le cose come stanno. E per quanto riguarda la variante San Gennaro, vorrei sapere, ma così, se mangiarne 3 di fila garantisca l'indulgenza plenaria, che è una roba. Naturalmente la domanda è disinteressata. Chiedo sempre per un'amica.

sei, quanti anni hai, le tue gambe iniziano a muoversi da sole, pezzo di storia della musica dance globale, quindi alziamoli pure i giri del nostro venerdì sera, del motore del nostro venerdì sera, liberiamo lo spazio in salotto e alziamo il volume dell'autoradio. Snap su Radio Kiss Kiss, History Kiss con Rhythm is a Dancer.

18 settembre, venerdì, ecco che davanti a noi si apre il magnifico sipario sul weekend. Ciao a tutti da Rita che vi sta parlando, ciao da Andrea Cimino in regia. Nella seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi viaggeremo insieme direzione Valle Camonica, poi punteremo sull'Olanda e poi sull'Islanda. Insomma, ho un sacco di cose da raccontarvi, quindi mettetevi comodi, godetevi soprattutto la musica più bella che si preannuncia con Pink che sta per arrivare, preceduta da Lenny Kravitz, ma subito Merck & Cremont con Partenope.

buon viaggio verso sera a voi con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Dopo i viaggi all'estero fatti nella prima parte del nostro appuntamento di oggi, torniamo in Italia perché c'è un territorio che ha deciso di fare le cose in grande. Sto parlando della splendida Valle Camonica, che ha appena lanciato ufficialmente la sua corsa per diventare capitale della cultura 2029, e non lo fa da sola perché ha messo d'accordo la bellezza di 40 comuni sotto un unico pazzesco slogan, che è 10.000 anni di futuro. Insomma, mentre a livello nazionale si fa, diciamo, un po' di fatica a trovare un accordo su qualunque cosa, lassù ci sono 40 sindaci che si sono uniti per fare la storia, forti anche delle loro celebri incisioni rupestri che sono patrimonio dell'UNESCO. Un applauso davvero a questa super squadra della Valle Camonica, che salutiamo. Fulminacci per voi ora su Radio Kiss Kiss. Questa è

E se le escursioni in Valle Camonica non vi bastano, stasera in Porta Mia Casa Kiss Kiss vi porto ancora più a nord, dove il cielo ha deciso di dare veramente spettacolo, perché è ufficialmente iniziata la stagione delle aurore boreali. Quindi è il momento perfetto per prenotare. Dove puoi andare? In Islanda? In Lapponia? Vacci ora. Quest'anno ci sono novità pazzesche, ci sono i treni notturni artici, ci sono gli hotel a vetrate sull'oceano. Tra l'altro gli scienziati dicono che siamo ancora nel picco di massima attività solare del decennio, quindi i cieli di Islanda e i cieli di Lapponia naturalmente brilleranno come mai prima d'ora. Insomma, che voglia di viaggiare. Cioè, finita l'estate, poi arriva l'autunno e si aprono nuove meravigliose possibilità, avendone la possibilità ovviamente. Noi torniamo alla musica più bella, con quella si viaggia che è un piacere. Lily Hood and the Prick adesso. Questa è Prayer in Sea.

0: Chissà te, che sei uno di quegli eroi che vanno a correre il mattino presto. Beato te.
1: Beato te, beato te.
0: Chissà te, che ci hai messo tantissimo a prepararti, ma stasera sei proprio uno schianto.
1: Uno schianto. Uno schianto.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
3: Kiss Kiss.
4: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
4: Suzuki.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Kiss, kiss.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Kiss, kiss.
7: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Kiss, kiss.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno, sono le

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Green Kiss.
2: C'è uno studio europeo appena pubblicato che cambia completamente il modo in cui guardiamo a quei piccoli fazzoletti di terra coltivati fra i palazzi o anche sui balconcini di casa. Sto parlando degli orti urbani, che non servono solamente a produrre ottimi pomodori a chilometro zero, ma sono dei veri e propri condizionatori naturali. Sono capaci, cioè, di rinfrescare il cemento circostante di quasi 3 gradi. Ecco, gli scienziati lo chiamano effetto oasi. Quindi ogni orto riesce a raffreddare un'area grande 3 volte la sua estensione. Quindi coltivare zucchine sul balcone o nel parchetto sotto casa non è più solamente un hobby da pollice verde attivo, ma è una vera e propria missione di salvataggio climatico per le nostre città.
1: Green Kiss. Green Kiss.

di rinfrescare le città con un orto sul balcone vi è piaciuta, ne abbiamo parlato poco fa nel Green Kiss, sappiate che in Olanda è da mo che ci sono arrivati. Allora, il mio amico Andrea Cimmino in regia mi ha raccontato che vicino ad Amsterdam c'è un intero quartiere di 43 km quadrati dove le autorità nel 2022 hanno dato il via libera ad un esperimento che ad oggi funziona e funziona alla grandissima. Ti compri un pezzo di terreno con una cifra veramente irrisoria, quasi simbolica. Puoi costruire su quel terreno la tua casa dei sogni, a patto però che tu destini la metà esatta del tuo terreno all'agricoltura. Quindi niente regole sui paletti della recinzione, ma l'obbligo assoluto di piantare pomodori, mele, insalata, così mangi bene, mangi pulito. E la cosa pazzesca è che la terra produce, la comunità cresce ovviamente e il progetto in generale è un successo totale. Quindi bellissima idea. Mi piace, vorrei tanto che, insomma, l'adottassimo anche noi come regola.

novità che unisce due delle penne delle voci più potenti della nostra musica. È arrivato infatti il momento di ascoltare il nuovissimo singolo di Annalisa insieme a Madame, un pezzo che racconta la fine di una storia e quel bisogno assoluto di complicità vera. Si intitola Amica.

0: la tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss! Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Yes, yes.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Yes, yes.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Yes, yes.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Yes, yes.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Yes, yes.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

Magnetic su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, bellissimo venerdì insieme a voi, due ore soltanto ma belle dense, belle piene. Ecco, intanto grazie per i numerosi messaggi al 347 490 0042, commenti vari sui vari argomenti, per esempio la sfogliatella dedicata al patrono, al santo patrono di Napoli, San Gennaro, è stato argomento di discussione, molti commenti interessati sull'argomento. Ora, se pensate che la sfogliatella sia, come dire, il massimo della devozione napoletana, vi devo dire che vi sbagliate di grosso, e lo posso dire perché sono napoletana. Allora, con il primo calare delle temperature a Napoli è scattata ufficialmente un'altra e ben più diffusa religione, quella della frittatina di pasta, la cosiddetta afrittatin. I turisti sono letteralmente impazziti, e ce ne sono tantissimi in questo meraviglioso settembre partenopeo. I turisti sono impazziti e le code appunto davanti alle friggitorie di Spacca Napoli, ma anche del centro storico, sono diventate chilometriche. In pratica, per gli stranieri, a frittatina è l'ottava meraviglia del mondo, un cubetto di pura felicità fritto alla perfezione. Come gli vuoi dare torto? Gli vuoi dare torto? No, non gli vuoi dare torto, assolutamente no. Quindi grazie e un abbraccio a tutti i turisti che sono a Napoli e in Italia ad assaggiare anche le nostre meraviglie. Tra poco un History Kiss, con quello chiudiamo il nostro appuntamento di oggi.

Soddisfazione raggiunta, Portami a casa Kiss Kiss finisce qui, finisce una bella settimana insieme. Io vi do appuntamento a lunedì, come sempre, a partire dalle ore 19 per prendervi e portarvi via con me a viaggiare verso sera, scortati dalla musica più bella di Radio Kiss Kiss. In regia Andrea Cimmino vi saluta, abbraccio con affetto il nostro capitano Stefano Piccirillo che sta per arrivare con Io, Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte di questo venerdì 18 settembre per salutarvi un History Kiss del 1997. Si tratta di Kiss the Rain di Billy.

Anna e nel suo prime, in particolare con Wild Girl Wasted. Buona serata amici, buon viaggio per voi. WhatsApp aperto al 347 490 0042. Venerdì, dicevo, facciamo un pizzico di storia della musica che ha fatto ballare intere generazioni. Negli anni 70 moltissimi artisti erano prestati alla disco music, cioè arrivavano da altri generi musicali, erano famosi o famose, nel caso di Sheila and B Devotion, per altre canzoni di altri generi. Però la disco music esplose praticamente in ogni luogo del pianeta, e se pensiamo alla Francia oggi come movimento musicale del French Touch con i vari Bob Sinclair, David Guetta, Ugel, chi più ne ha più ne metta, già negli anni 70 in Francia si ballava, che era un piacere. E poi Nile Rodgers e Bernard Edwards, ovvero gli Chic, produssero Sheila and B Devotion con una canzone che in quell'anno fece effettivamente la storia. Si chiama Spacer, e già ascoltando l'intro molti diranno: oh, ma questa è Crying at the Discotheque degli Alcazar, che presero riferimento proprio da Sheila and B Devotion. Quindi potete cantare tutte e due nell'arco di una stessa canzone. Amici, questa è la storia e questa è una discoteca da ricordare in questo istante nella tua mente.

anche in questo caso si sente la mano di Nile Rodgers, l'influencer musicale al servizio di una cantante pop francese diventata famosa anche qui in Italia, in giro per il mondo, con Spacer. Prima facevamo riferimento agli Alcazar di Crying at the Discotheque. Non mancherà occasione, l'abbiamo ritrovata qualche settimana fa proprio all'interno di Un anno una canzone. Buon venerdì sera, amici. Ci sono cantanti giramondo, ma anche genitori dei cantanti giramondo. La storia di Emilia, che è nata a Stoccolma da madre svedese e padre etiope, e poi il debutto anche per lei in altri generi musicali, ma poi anche negli anni 90, in questo caso 1998, nel pieno della musica house elettronica, c'erano due team: il team house, cantato o strumentale come genere musicale, e il team pop dance. Gran remix, I'm a big big girl in a baby.

La versione remix di Big Big World insieme ad Emilia, un grande successo dell'anno 1998 e soprattutto negli anni 90 molti ricordano le mega discoteche, i luoghi di aggregazione che erano enormi con tantissima gente. Ci sono tante disco in Italia, c'è il tour delle discoteche purtroppo distrutte o chiuse, e che dentro quei mattoni, dentro quelle console che ancora resistono qualche volta, ci sono tante storie di notti, di vita, di incontri. La gente della notte, quella citata ad esempio da Lorenzo Giovanotti, è un po' come un'enorme comitiva di centinaia di migliaia di persone che si muoveva in particolare nella seconda metà degli anni 90, quando esplose definitivamente il fenomeno dei mega locali. Poi arrivarono i disc jockey, i produttori, e qui vi porto invece negli anni 10. Anno 2012, sono divertenti, sono colorati, ci hanno fatto ballare con I Don't Feel Like Dancing, e in questo caso con Only the Horses, la produzione di uno che sarebbe poi diventato uno dei producers migliori e numero uno al mondo, quale Calvin Harris. Stiamo parlando degli Sissel Sisters, questa è Radio Kiss Kiss, il venerdì.

0: Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss.
3: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
5: d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Kiss, kiss. Can't touch this.
8: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Ma settembre sta finendo.
9: Allora direi buona la prima, posso andare?
10: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
7: Kiss, kiss.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Kiss, kiss.
12: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Kiss, kiss.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

Sombra, I'm not ready, è il nuovo singolo, il suo corpo non è pronto, bisogna starci con la testa per agire con il corpo, non c'è niente da fare, un'altra conferma, buona serata amici. Cari autotrasportatori, anche il venerdì sera, ma ciao al 347-490-0042, cari amici di ritorno dopo una lunga giornata, attenzione per tutti, indipendentemente da ciò che state facendo in questo momento, tornerà a sorpresa il momento rispondi e vinci, rispondi e vinci, rispondi e vinci, quando avete la possibilità di cogliere al volo la nostra t-shirt celebrativa dei 50 anni rispondendo in diretta al telefono tra i messaggi che si stanno sommando via WhatsApp, ne selezioneremo uno. Tra poco entriamo anche nelle

che anche tu in comitiva hai l'amico che ti ricorda sempre i vecchi tempi e tu gli rispondi: ma parliamo di qualcosa di attuale, lo so che hai fatto questo, hai fatto quello, e li canzona un po' in questo singolo chiamato Good Old Days. Questa è Radio Kiss Kiss. Auguri a chi festeggia stasera, ad esempio Alex Warren ne compie 26.

questa la sua canzone che ha fatto innamorare tutti gli abitanti del pianeta Terra da un paio di stagioni a questa parte. Curiosità su Alex Warren, che per gran parte della sua vita ha dormito in automobile, era un homeless esattamente, poi cantava in strada, è stato scoperto da qualcuno provvidamente e finalmente è arrivato al successo. Un uomo dalla strada passato al grande successo non è l'unico esempio naturalmente nel mondo della musica contemporanea. Gli facciamo di cuore gli auguri per i suoi 26 anni. Anche il fratello di Billie Eilish ha pubblicato un nuovo disco in questo weekend. Ascoltiamo la sorellina, andiamo nelle certezze, nella sicurezza. Questo è il suo grande debutto intitolato Bad Guy.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se c'è nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos. Kiss, kiss.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Yes, yes.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

tranquilli che torna un'altra ondata di caldo la prossima settimana, ancora discoteche all'aperto, ancora aperitivi sulla spiaggia. Non fate quella faccia, non lamentiamoci ma abituiamoci. Intanto Ugel, prima nominato quando parlavamo di disc jockey francesi con la voce di Ultranate. Buona serata, venerdì sera Radio Kiss Kiss, Stefano Piccirillo ti sta parlando. E in corso di svolgimento anche Monza-Sassuolo, l'anticipo è la Serie A che nel weekend vivremo davvero con tanti ascoltatori inviati nel pomeriggio di Io Tu e il weekend, sabato e domenica dalle 15 alle 18. Domani ad esempio c'è Bologna-Torino, c'è anche Udinese-Cagliari, c'è il big match alle 18 all'Olimpico, Roma-Inter, 20:45 Venezia-Lazio, mentre domenica 12:30 altra partita da match day, Fiorentina-Napoli, poi nel pomeriggio Frosinone-Como, Parma-Genoa, Juventus, Atalanta-Milan-Lecce. Torneremo anche sui convocati di Roberto Mancini spesso e volentieri questo fine settimana, le prime convocazioni del nuovo ciclo della nazionale con il comeback dell'allenatore che ci ha fatto vincere i campionati europei nel 2021.

con Lorenzo Giovanotti, con Alfa, il ragazzo fortunato, per parafrasare poi un titolo di Lorenzo Giovanotti, perché nel giro di poche settimane Alfa ha duettato con due monumenti della musica italiana, Lorenzo Giovanotti e poi l'accostamento tra Genova e Napoli, insieme al nostro Gigi D'Alessio. Autotune o non autotune? Continua la proposta, il suggerimento per il direttore artistico di Sanremo Stefano De Martino. Il vostro pensiero, come far cantare i partecipanti a Sanremo 2027, è una cosa che ci porteremo poi per tantissime settimane, ma prima ci sono tanti altri eventi di Radio Kiss Kiss assolutamente da commentare, da vedere. Siamo supporter ad esempio a partire dal lunedì delle regate preliminari dell'America's Cup, altro grandissimo evento. Siamo stati a Monza fuori GP, abbiamo fatto la fine dell'estate, d'agosto insomma, parlare di fine dell'estate è un po' pretenzioso, a Salerno con Pitti Pizza and Friends, insomma tantissime cose da seguire anche con Radio Kiss Kiss dal vivo, così come da seguire una voce pazzesca.

lavoro per l'uscita, semplicemente con Alexa riproduci Radio Kiss Kiss. Insomma, abbiamo riunito la nostra comitiva anche in questa serata del 18 di settembre. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Tra poco entreremo anche in Un anno una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi. Intanto ci alleniamo a questo venerdì sera ancora con la musica più bella, e forse il duetto on fire, Emma Fabri Fibra, si chiama Antidroga.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: È stata una settimana molto interessante per i vostri racconti. Io ho sempre in testa quell'idea, comitiva di O2 e Kiss Kiss, di scriverne un libro, cioè voi protagonisti di Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, con tutti i capitoli legati ai singoli ascoltatori, perché ogni sera, dal lunedì al venerdì, e colgo l'occasione per ricordarlo a chi si trova casualmente all'ascolto della sera di Radio Kiss Kiss, hai l'opportunità, attraverso un WhatsApp, di far partire la tua storia, cioè 347 490 0042, anche a partire da questo istante scrivi il tuo anno di nascita o incidi un vocale, come preferisci. Noi ti richiamiamo e ci racconti parte della tua vita, adesso senza scrivere un libro enorme, ma il ricordo al quale tieni di più per qualsiasi motivo. Devo dire che è stata una settimana bellissima, parlando di Erasmus, parlando di trasferte di lavoro, parlando di cibo, parlando di emozioni con i propri familiari, di vacanze indimenticabili, ma anche di grandi amori e per le grandi passioni e i grandi cambiamenti di una persona. Perché se io parlo a te tutte le sere, sei tu il protagonista di Un anno, una canzone. Quindi a partire da questo momento, anno di nascita, 347 490 0042. Saluto anche la classe 2007, ora The Fray con How to Save a Life.

0: La conquistatrice di premi musicali in tutto il mondo delle ultime stagioni, Sabrina Carpenter, con Tears, lacrime di gioia, di simpatia, commozione, le vostre storie all'interno di un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi anche questo venerdì sera. Ciao Salvatore!
1: Ciao Stefano, buonasera!
0: Buonasera a te, come stai innanzitutto?
1: Molto, molto bene, grazie.
0: Di che anno sei?
1: Io sono del 1984.
0: Beato te, direbbe qualcuno. Cosa vuoi condividere con noi?
1: Voglio condividere un ricordo che ho sui Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
0: Wow.
1: Che è un pezzo che mio padre mi faceva ascoltare sempre.
0: Bellissimo, anche perché poi quella canzone rimane nel tuo cuore ogni volta per papà.
1: Assolutamente,
0: una festa.
1: Sì.
0: E
1: sì,
0: anche per te. Tra l'altro i Modern Talking, che facevano parte della prima Eurodance, del fenomeno Eurodance del quale tanto si è parlato poi negli anni 90 dei 2000, compresa l'Italo Disco. Salvatore, io ti ringrazio tantissimo, ti faccio ritornare a 42 anni fa, quando fortunatamente sei venuto al mondo. Ti auguro ogni bene, kiss kiss a te, grazie, ciao.
1: Kiss kiss a tutti, ciao, ciao Stefano. Ciao.

0: Chissà te che il mondo è magico guardato dal tuo punto di vista. Chissà te che dopo una settimana di lavoro meriti un po' di shopping sfrenato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
4: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo

Ascolto dopo ascolto, appuntamento imperdibile con la musica più bella e anche con i vostri ricordi. Intanto, dopo Baby Steps di Olivia Dean, io devo salutare Sara che mi suggerisce Bon Sleepy per il prossimo venerdì, quando mettiamo musica dance di tutti i tempi. The Underworld è diventata un cult assoluto proprio in quelle settimane degli anni 90, 1997-1998, grazie anche alla colonna sonora di un film, Trainspotting. Poi la stessa Bon Sleepy venne utilizzata dal nostro Leonardo Pieraccioni per un'altra pellicola cinematografica dopo il grande successo del Ciclone, davvero una di quelle canzoni che restano impresse nella nostra mente. Parlando invece di rap, ci sono i papà, o comunque i fratelli maggiori, come Frankie High Energy.

Facciamo una richiesta a Senna Spyro. Bis arriva anche dai nostri ascoltatori al 347 490 0042. Le grandi aspettative, great expectation. Quante storie potreste raccontarci su quella persona? Avevate aspettative, eh? Ma pensiamo a un compleanno. Auguri, Marco Masini. Vorrei

di un uomo volante, conquistò il Festival di Sanremo proprio con questa canzone, ha conquistato tantissimi trofei musicali, ma soprattutto l'amore della gente. Un amico di Radio Kiss Kiss spesso ci ha fatto visita alle nostre manifestazioni, ma stare con lui è un autentico spasso, così come intenso nelle sue canzoni, così come simpatico nella vita di tutti i giorni. Do un grande abbraccio a Marco Masini, che abbiamo ritrovato proprio per festeggiare i suoi 62 di questo 18 di settembre.

0: la fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
0: ditta che fa qualcosa. Kiss Kiss. I'm a star. I'ma love you. Never been loved before. La musica più bella.

Quanto è felice questo singolo di Bruno Mars intitolato My Soul, poteva piazzare anche la parola Friday. Siamo nel venerdì sera e come cantavano gli Articolo 31, e venerdì un grande classico della musica rap, visto che prima abbiamo omaggiato le radici del rap con Frankie Iyer, GMC e Quelli che ben pensano, c'era anche Luciano Ligabue e venerdì Non mi rompete i cosiddetti, ecco, sostituito cosiddetti con l'altra parola. Venerdì di Baby K, poi c'era Friday I'm in Love dei Cure, canzone bellissima, c'è anche una storia molto divertente. Quando Robert Smith scrisse e arrangiò Friday I'm in Love per i suoi Cure, ebbe la sensazione, la paranoia, che qualcuno l'avesse già scritta, e quindi si mise a chiamare tutti i suoi colleghi: oh, ma hai fatto qualcosa di simile? Fece sentire la demo, ma in realtà era sua ed era originale. Insomma, i titoli del venerdì, così come i titoli della vostra gioia, della vostra felicità, ma anche le vostre grandi passioni. So di essere di colonna sonora in automobile in questo momento per Giorgia e Carlo, quindi io mi faccio da parte, vi metto questa, il resto sta a voi, mano nella mano, un bacio e vai.

disco di compleanno qualche giorno fa anche Riccardo Zanotti, dopo aver salutato il nostro amico Marco Masini. Subito gli Imagine Dragons con On Top.

divertimento come valore assoluto, ma anche 50, festeggeremo 50 anni di Radio Kiss Kiss e avremo a sorpresa in quest'ora anche Rispondi e Vinci. Si riparte con la musica più bella.

cena questo, una gemma, è vero, con Mick Jagger, con Dave Stewart, con Damian Marley e tantissimi altri artisti come Joe Stone. Vedi, si ritrovano dopo cena e cantano così come voi ridete tra amici, vi ritrovate, ah ciao come stai, ci possiamo ritrovare anche al telefono questa sera, vi posso chiamare a sorpresa. Tra i messaggi arrivati e selezionati al 347 490 0042, grazie appunto ai vostri WhatsApp per Io, Tu e Kiss Kiss, ne prenderò uno di un ascoltatore e di un'ascoltatrice, perché anche questa sera ho voglia di regalarvi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss con Rispondi e Vinci. Cosa rispondere, che è la cosa più importante, rispondere alla domanda quale radio ascolti. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, da 50 anni indipendentemente dalla tua carta d'identità. Vi ho dato la dritta, quindi se appare sul vostro smartphone una chiamata da un numero fisso, probabilmente non sarà un call center ma quel rompiscatole di Stefano Ficirillo, che però buono com'è vi porta la t-shirt direttamente quale risposta esatta, previa risposta esatta. Ligabue ha fatto un capolavoro, il nuovo singolo è Qualcosa

0: secondi e vinci.
1: Esatto, venerdì quasi notte, ma c'è un nuovo appuntamento con Rispondi e Vinci. Abbiamo selezionato un'ascoltatrice dai WhatsApp arrivati al 347 490 0042. Proviamo a chiamare in diretta questa ascoltatrice e sentiamo se risponde. Se risponderà esattamente, componiamo il numero. Dovrebbe rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni per vincere la nostra t-shirt bellissima. Squilla il telefono.
2: Pronto?
1: Pronto, Gloria, sono Stefano, Radio Kiss Kiss.
2: Sì, ciao Stefano, come stai?
1: Come stai? Come sta andando questo venerdì sera? Bene?
2: Tutto a posto, dai, tutto a posto.
1: Tutto bene. Allora devi rispondere alla mia domanda. Quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Evviva! Evviva! Evviva! Che non hai 50 anni, però è la risposta esatta, è giusto. Scusa, devo spedirti la t-shirt che hai appena conquistato celebrativa. Che taglia devo inviarti?
2: S,
1: una small, una modella deve essere. Gloria, ti saluto, ti do un abbraccio, complimenti e Kiss Kiss a te, fai una buona serata.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Mille, Kiss Kiss a voi,
1: ciao.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi e vinci.

0: 13 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss, kiss.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
0: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
0: Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Peggy Goo, se vieni in macchina con noi, con me Stefano Piccirillo e Pica che si occupa della parte tecnica, questo venerdì sera guardiamo la strada e tu non devi rispondere guarda la strada, guarda la strada. Siamo dei gentleman, siamo persone, come si dice, siamo persone per bene, come tutti gli amici che ascoltano Radio Kiss Kiss e che hanno assistito al lieto evento lo scorso weekend quando Lady Gaga è diventata mamma. La bimba si chiama per esteso Rose Bean Polanski. Tramite questo nome noi abbiamo finalmente i richiami alla storia personale e artistica della cantante. Lady Gaga ha infatti tatuata sulla schiena una rosa legata alla sua interpretazione di La Vie en Rose. Altro elemento importante: tra le curiosità legate ai grandi artisti ce ne saranno tante che torneranno tra qualche minuto, perché sta per scattare, beh, abbiamo regalato la maglietta dei 50 anni, dobbiamo festeggiare anche i 50 anni con 50. Subito Cremonini e la sua Buon Viaggio.
1: Buon

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ma dai, che soddisfazione per la nostra amica Gloria, che resta all'ascolto, chiamata a sorpresa per Rispondi e Vinci. Già immaginarsi con la t-shirt dei 50 anni. Dall'altra parte tu starai dicendo: e a me, tranquillo, perché anche all'interno di Fitti, durante questo fine settimana, questa puntata del venerdì, ma anche l'inizio della prossima settimana, avremo l'occasione di telefonarvi a sorpresa. Intanto ci godiamo 5 decadi, 70, 80, 90, 2000, gli anni 10, e parliamo di un grande classico. Siamo proprio nella decade 80, uno dei più grandi cantanti e musicisti della storia, e anche collaborazione con il nostro Pino Daniele, che resta sempre nei nostri cuori per un pezzo intitolato Gay Cavalier, punto di riferimento anche per l'italo disco degli FBI Project. Molti hanno ballato un pezzo chiamato Rich in Paradise, che si fonda quasi completamente sulla intro di una canzone che fortunatamente ascolteremo per esteso, è intitolata Going Back to My Roots. Di quale anno stiamo parlando? Scatta la roulette.
0: 1980.

0: la sua enorme capacità di suonare praticamente quasi tutti gli strumenti e un salto nel 1980 per inaugurare 50. T'ha fatto venire voglia, lo so, un po' di messaggi anche per gli FBI Project che abbiamo nominato con Rich in Paradise. Saluto anche la voce dell'intro di quella canzone che Paolo, mio amico e collega, quello che faceva Hey You. Hey You. E poi ci ha fatto venire voglia di risuonarla. Intanto abbiamo beccato l'originale con Richie Evans, Going Back to My Roots. Siamo pronti e ci andiamo, sì, volentieri nei 2000, dopo che nei 90 era diventato un assoluto mito vivente della musica italiana, un esordio come pochissimi. Stiamo parlando della Mia Storia tra le dita, Grignani, Falco a metà, Destinazione Paradiso, ricantata anche a Laura Pausini. Insomma, poi negli anni 2000 sperimentazione, qualche piccola polemica che è tornata anche con la stessa Laura Pausini di recente per la cover della Storia tra le dita, però negli anni 2000, verso la fine, una vera poesia chiamata Cammina Rosso. Anni 2000, ma quale anno esattamente?
1: 2008.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Yes, yes.
3: Renault.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Yes, yes.
6: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Kiss

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Avete ancora nelle orecchie Richie Evans, Going Back to My Roots, ancora Gianluca Grignani, Camminami nel sole. Il viaggio è semplicemente a metà, mentre saluto quelli che hanno già parcheggiato, cioè che non scendono dall'auto. Tony, sei un mito davvero, perché si resta per ascoltare la musica più bella, festeggiare insieme a Radio Kiss Kiss 1976-2026, spesso e volentieri questa sera, un po' per riferimento Richie Evans, un po' perché abbiamo ricordato Richie in Paradise degli FBI Project, l'Italo Disco, ma anche l'Eurodance, beh, argomenti di estrema attualità. A proposito di Italo Disco anni 90, c'era The Summer is Magic nello stesso anno di Corona con The Rhythm of the Night e di tanti altri artisti, cioè sostanzialmente, anche se cantate in inglese, facevano ballare l'Italia e successivamente tutto il mondo. Poi si arrivava anche dalla forte eco che ebbero proprio all'inizio dei 90 i Black Box di Daniele Davoli con il successo di Ride on Time e altri successi. Questa vi dà una botta di energia incredibile. Abbiamo girato intorno agli anni 90, ma grazie al nostro croupier in regia si muove la roulette e scopriamo l'anno esatto di Playa Iti, The Summer is Magic. 1990.

0: The Summer is Magic, l'Italo Disco di grande successo 1994, una storia tutta italiana fatta di produzioni e realizzazioni all'interno del nostro paese. Siete in 50 anni di Radio Kiss Kiss. 1976-2026, vi porto adesso negli anni 10, insieme ad una voce di un'autrice per tanti artisti come Rihanna, come tante pop star, che poi in prima persona un po' di anni fa decise di fare musica di grande qualità. In quello stesso anno, tra i film più visti al cinema, c'era Bohemian Rhapsody, che ha incassato 30 milioni di euro, al primo posto Avengers, l'Endgame, e poi Aladdin, la rivisitazione del Re Leone, Joker, insomma tante pellicole cinematografiche che hanno segnato la storia, stanno sbloccando un po' di ricordi. Arriva LP, prima con Last of You e poi il successo di Shaken.
1: 2019.

0: 12 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Yes, yes. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Kiss, kiss.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Kiss, kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. Kiss Kiss.